Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. Think it's

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci.
2: Bravo di Radio Studio
3: Più. Un'altra ora.
1: A belli.
3: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più.
1: Ci siamo.
3: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea Catavolo. Ci siamo, signori, signorine.
4: Siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
1: Stessa. E si parte così, ragazzi.
5: Posto stesso.
1: Gli 883, gli anni. Buongiorno Italia. Stessa.

pezzo, ragazzi, si ritorna indietro. Cristian dalla Valsabbia, buongiorno. 338 14 11 001. Dobbiamo ancora iniziare, occhio.

Siamo! Armando, buongiorno! Massimo da Magnavacca, Ronnie and Family! Ciao Sergio! Maxino Gara, Fabio da

sempre in due, gli 883 con Gianni, signori, per iniziare. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, prontissimi con la nostra mezz'oretta. Oggi vi dico che è bella piena, la nostra mezz'oretta. Avremo anche delle sorprese questa mattina durante la mezz'ora. Le scopriremo poi insieme, partendo poi quasi dall'inizio. Va bene, poi avremo i tre momenti che magari vi siete persi ieri, ragazzi, e poi dalle 7 alle 9, come sempre, con Andrea Catavoli e Achille Ferrari a tenervi compagnia. 338 14 11 001, il WhatsApp è già in fiamme, quindi mi raccomando, continuate pure a scrivere. Io direi di partire e partiamo così a cannone. Prezioso Marvin, Le Louvre, andiamo sul volume. Martedì 22 settembre, tutto live.

338 14 11 001. Sin problemi. È arrivata la prima ondata, ora tra un po' arriva la seconda. Poi scrivete.

siamo solo all'inizio, signori, occhio. Arriva la prima sorpresa di questa mattina, occhio. Massimiliano e Roberta dalla Vis. Siete pronti? È in arrivo Danny Tenaglia, signori. Music is the answer, ve la ricordate? Vi sblocco un altro ricordo. Dobbiamo tornare indietro qui. Andiamo nel 1998. Lui è Danny Tenaglia. E questa è Music is the answer. 1998. Lui è Danny Tenaglia. E questa è Music is the answer.

pronti? Arriva un'altra sorpresa, quella che arriva è l'originale, ragazzi, eh? Quella che arriva è l'originale. 1992, questo è Push the Feeling On. Avete presente? The Friday in the Hood. Questa è quella vera. Questa è quella originale, i Nightcrawler. Push the Feeling On!

signori Nightcrawlers, Push the Feeling On. E adesso beccatevi questa, signori, il Typical insieme a Josh. Andiamo 2 anni avanti, 1994. Questa è Illusion, signori. Mamma mia, sentite che groove. Mamma mia, sentite che groove. Mamma mia.

0: Domenico Rapiattelli, Pool. E Domenico l'autista del Molise, Renzo da Trento. Occhio signori, salutiamo i tipi, gli arriva un altro pezzone, occhio.
1: Mamma mia, mamma mia. So loud,
2: loud, loud. I breathe deep in my chest,
1: feel my heart
2: lighting a beat through the dark. This is the way of the night. Music is playing so loud.

operatore ecologico di Peschiera. Ciao Burino, ti chiami Burino? Che nome simpatico, quasi laziale direi. Ciao Burino. Pietra Parma, buongiorno, sei fila birichina, andiamo. So loud. Is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Siamo esattamente a metà, signori. Oggi si gode di brutto, poi entriamo nella zona quella da camicia di forza. Con la camicia, con le braccia al contrario, sì. Sì, bravi, bravi. Music is playing so loud. Angelo da Milano, Alessandro da Brentonico, buongiorno, Christian, Davide dalla Germania. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Fino alla fine.

Vi sta piacendo il viaggio? Che grinta mi dice, bravo, grazie caro. Biffi lo chef da Sulbiate. Zanzeno. Sergio. Let's stay together. Si vola signori con gli Absalom. Questa domenica, domenica 27, col buon Buizzone, riparte il Sunday Mix Time. Ogni domenica dalle 17 alle ore 19, preparatevi. Può succedere di tutto. Sì, segnatelo, questa domenica. In diretta qui, da De Senzano del Garda.

Paolo da Salizzone, buongiorno. Ivano da Fano, il Baita, buongiorno. Renato da Folgheria. Oh, abbiamo una doppia dopo, occhio. Che bello.

grazie Massimo, andiamo al Policella. Show me the way. Adriano da Faenza, ben arrivato Adriano. Adriano Wilson.

Il viaggio continua, signori. Arriva una doppia di Mario. Una doppia di Mario. È arrivato anche Mogna. Salutiamo gli Absalom. E in console sale Mario per due. Mario per due, partiamo con Dedicate. Occhio, occhio, occhio. Damiano e Christian e Sganza. Sì, bolla! Senti da come entra di prepotenza, come entra arrogante. Dai, dai Marione, dai Marione! Rita da Morciano di Romagna. Sul volume. Che banda. Dum dum dum dum dum dum.

Certe cose non si possono spiegare, vanno solo sentite. La senti la chiave del 12 che apre il cervello? La senti la chiave del 12? Se preferite c'è anche il pappagallo. Vai Marione!

Mamma mia! Non è finita, Mario rimane in console ancora, e occhio! Marione rimane in console! Paolo da Isola, buongiorno! Pippo il mobiliere! Johnny da Vercelli! Michele Vladimir! Stanno ascoltando via app, guarda che belli che sono. Si paula, signori, si paula. Rimane Marione in cuore, nel console. Arriva Tecno, Harmony, Filippo D'Alissone e Giù Mobili. Vi voglio belli carichi. Carichi! Buongiorno agli ospedali civili, che carica, Giusy, grazie Giusy, buon lavoro. Dai, dai!

occhio adesso, e occhio. Voglio farvi un regalo. Sì, voglio farvi un regalo. Voglio farvi un regalo, arriva anche la doppia di Roland. Occhio, occhio, occhio. Andiamo in hyperspace. Vede, qui non ci sono limiti. Mattia da Rimini, buongiorno. Caterina da Novizza, impazzito WhatsApp, dai!

Heavy. Oggi scintille. Oggi mi sento pazzo. Oggi mi sento pazzo. Oh, c'è anche il picottone. Dai, dai. DJ. Oh, un'incursione del buon Maurone Picotto qui. Oggi va così. Oggi va così. Samuel da Piadena. Dai, dai. Lo so, sta già andando fuori di testa con me, vero? Ma fuori di testa.

0: che viaggione, è vero?
1: So che qualcuno di voi è già senza mutande. Lo so, lo so.

0: Occhio, occhio, che succede?
1: Lo voglio duro.
0: Oh, mamma mia, la signorina.
1: Lo voglio duro.
0: La follia, la follia.
1: Lo voglio duro.
0: E lo volete? La pazzia oggi, ragazzi. Oggi pazzia pura, pazzia davvero pura. Va bene, ragazzi. Ah, volevate sentirla un altro po'? Aspetta, no, allora vi è piaciuta. Aspetta, aspetta. Eh no, perché ci siete rimasti male? Volevate sentirla ancora un po'? Vabbè, dai, vi accontento. Dai, vi accontento, state calmi.
1: Lo voglio duro.
0: Ah, qui arrivano delle... Ah.
1: Lo voglio duro.
0: Sì, ok, sono arrivate subito qui.
1: Lo voglio duro.
0: La volevano sentire un po', bravi.
1: Lo voglio duro.
0: Ah, sì, sì, signorine, sì.
1: Lo voglio duro.
2: Il ritmo batte sulla cassa e
0: non mi basta. Un altro po' poi basta,
2: non basta.
0: Sono le 6:17, ragazzi.
2: Lo voglio duro. Lo voglio duro. Che mente dentro, ritmo attivo.
0: Cosa ci stai regalando stamattina? Roba da paura, grazie, grazie. Facciamo un altro giretto? Ah beh, sì.
2: Che faccia male quando sale.
0: Il ritmo, signori, il ritmo.

0: Conduro ad andare a chiudere la mezz'oretta di oggi. Oggi sì, siamo andati fuori di testa tutti quanti. Va bene, le sorprese non sono finite, state lì, state con l'Adi alla radio.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

Eccoci! Su Radio Studio Milano! Ah beh! È questa, che ne dite ragazzi? Ditemi grazie!

0: 1988, la Steve Roger Band, grande Massimo Riva. C'erano tutti, era la band praticamente di Vasco Rossi, il Vasco migliore secondo me. Mamma mia ragazzi, che pelle d'oca davvero, pelle d'oca. Ve l'avevo detto che ci sarebbero state altre sorprese. Ma intanto partiamo con il primo nostro momento, anche questo è una pelle d'oca ragazzi, rimanete lì, occhio, scaricate l'app e guardatelo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show su Studio Più.
3: Sei proprio lì. Quindi chiaramente la natura non è stata benevole nei suoi confronti, nonostante tutto, le sue incapacità, lavora in radio, è un personaggio famoso, sale e scende dai cosi dei pompieri, insomma è una persona che è diventata anche famosa, cioè non vedi che la democrazia è questa, cioè quando da una persona che non avrebbe mai potuto essere dove lui è arrivato, nonostante tutto, no? Come noi tre, cioè un balbuziente, un deficiente come me e un incapace come lui, cioè siamo tutti e tre presenti in un programma che ci sentono dalla Grecia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, dai Beats, cioè è incredibile, c'è una cosa dall'America, c'è gente che si sveglia prima per registrare le puntate, è una roba incredibile. Quindi voglio dire, non c'è mai il fine al peggio, non c'è così.
4: Perché hanno sfumature, capito? Perché la vita è sfumata. Capito? Cioè, nel senso, la vita è, cioè, la vita è la realtà.
3: Ma fino adesso che sei stato in silenzio, il programma filava alla grande, capito?
4: Non... per dire, scusami, vabbè.
3: Tu sei geloso di lui perché lui è immortale. Ugo è
0: immortale.
3: Tu sei immortale.
0: Sono Highlander, certo.
3: No, tu puoi girare nei film polizieschi, nei thriller alla grande. Cioè, io quando vedo i film, i thriller, i film polizieschi, io mi immagino lui che passeggia di notte nei parchi. Capito così, qua bello tranquillo proprio, sai perché è immortale? Perché ho letto che 15 centimetri di grasso non vengono bucati da una pallottola di una 9 mm,
0: ma
3: cioè non 15 centimetri di grasso, quindi sei immortale, cioè tu puoi girare tranquillamente nei parchi di magari un manico col coltello in mano, dici buca, ma non tranquillo, non mi fai niente, non mi fai niente, non lo sento. E cos'è che diceva Rocky?
0: Non fa male.
3: Non fa male.
0: Ma perché fai gli attori con tutti i problemi?
3: Questo è Rocky Balboa con serissimi problemi.
4: Capitano, mi frega niente, non mi frega niente, è futuro, non mi frega niente, è futuro.
3: È praticamente la prima sbornia di Silvestre Stallone, ubriaco, vomitava e usciva. Andiamo avanti, dai.
0: Dunque, sai che visto... sai che quando facevi Rocky era più Rocky il tronco che tu?
3: Non l'ho capita questa, non
0: anche la
3: ma lascia stare, no? Pronto,
5: chi è?
3: Buongiorno.
5: Ciao, Andrea,
3: chi è? Chi sei?
5: No, ascolta, che cosa fanno 100 Ugo sulla spiaggia?
3: 100 Ugo sulla spiaggia, lo tsunami.
5: Le trippe d'assalto.
0: Questa è bella.
3: Bella.
0: Questa mi è piaciuta. Le trippe d'assalto.
3: Le truppe.
4: No, perché io prima stavo pensando. Spiaggiugo.
3: Sì, spiaggiugo da Freud. Andiamo avanti.
4: Comunque ho visto, è un film di Clint Eastwood.
3: Uno ha scritto: non sparate cavolate. Ma noi li diciamo in continuazione. Io lo blocco a questo adesso. Mamma. Era un complimento. Ti blocco lo stesso. Dai, dimmi.
4: Ho visto, appunto perché hai menzionato Clint Eastwood, ho visto quando è stato giovedì sera,
3: sì.
4: O venerdì sera, ho visto un film di Clint Eastwood.
3: Perché parli così?
4: Mi è venuto così spontaneo.
3: Ok. Vuoi spegnere la luce anche?
0: Ma perché?
4: No, io uso sempre la bajur, perché.
3: Sì, lo so. Il buio non vedo, certo. No,
4: perché.
3: Il buio ti spaventa, ti fa paura.
4: No, non che mi fa paura, però metti il caso
3: perché
4: che.
3: Ti
4: entra...
3: ricordi come sei?
4: No.
0: Metti che c'è l'uomo nero,
4: Metti il caso che entra qualcuno. Apro gli occhi e non vedo niente. Io invece sei la bajur.
3: A bajur, se entra qualcuno, lo vedi.
4: Eh sì, cioè nel senso certo, posso averti.
3: Ma tu dormi con la baciura accesa? Tutta la notte?
4: Sempre.
0: Ma no, ma stai scherzando?
3: Sempre. Non sta scherzando, lo sta dicendo.
0: Con la luce accesa.
3: Con la luce accesa.
4: Con, con la luce, con la baciula.
3: Con la baciula, vabbè, c'ha paura del buio, poraccio. Cioè, non, ma metti anche le braccia dentro, sì.
0: Le braccia dentro.
3: Che è il mostro del letto, delle braccia.
0: No, è?
4: Dipende.
3: Adesso sotto al letto, no? C'è.
0: C'è l'uomo nero.
3: C'è, no, c'è il mostro delle braccia. Cioè,
0: ma chi è?
3: Quando tu esci fuori con le braccia dal letto, io da ragazzino avevo paura del mostro che si prendeva le braccia, capito?
0: Si prendeva.
4: No, poi è vero, vado per io. Vado per
3: io. Andrea, non so se ascoltare 105 o voi. Consiglio, ma no, ascolta 105, è molto meglio di noi. Sono finti come un vaso di ceramica cinese, però sono bravissimi. Preparano tutto, poi sono bravissimi, sì, a preparare. Sì, cioè, mettono lì, registrano, fanno.
0: Sì, sì,
3: vi dico solo che alcuni di 105 mi hanno chiesto per favore di fare dei corsi di, a loro di radio. Cioè, però va bene, non fa niente. Non, vai, vai, ascolta 105, coglione.
0: Dai, dai,
3: sto scherzando. Sto scherzando. Vabbè, andiamo avanti, dai, dai.
0: Comunque,
3: noi siamo inascoltabili, loro sono bravi, io scherzo, sì, no. Sì. Sono tutti professionisti, dai, scherziamo noi, dai.
4: A casa,
3: sì, a
4: c'è
3: casa.
4: Un uccello in giardino.
3: Ancora questo,
0: no,
3: uccello,
0: aspetta.
3: E basta però.
0: No, ferma l'uccello, aspetta un attimo.
3: Ferma l'uccello.
0: Ti racconto l'uccello. Volevo attaccare i miei mostri. Voi vi è mai capitato di essere assaliti dal caguro, Andrea?
3: Dal?
0: Il caguro, tu l'hai mai
3: il
0: sentito?
3: Il caguro?
0: Caguro.
3: Il caguro.
0: È quello quando tu dormi, praticamente è questo folletto
3: sì.
0: Che ti appare, ti si mette sul petto e fai fatica.
3: Ma quello è il cinghiale, quello è il cinghiale.
0: Quello
3: è il cinghiale. Che ti sia, è la pubblicità del cinghiale.
0: Ma no,
3: no,
0: è proprio no. Una. No, fa paura, eh. È un folletto e che ti guarda proprio dritto in faccia, ti schiaccia il petto e tu fai fatica a respirare. Non è mai capitato a voi? Il caguro si chiama.
4: Hai avuto in mente la barzelletta di Pierino. Il caguro.
0: Ma caguro?
3: Fagliela dire.
4: No,
3: Vai, Rocky Balbetta, dimmi.
0: Chi è?
4: No,
0: Aspetta, Rocky Balbetta.
3: Vai, Rocky Balbetta, vai.
4: Vabbè, però se.
3: Non te la ricordi?
4: No, cioè. Mi è venuto un qualcosa in stile Barzellette Pierino.
3: Il non caguro. Te la ricordi allora?
4: Chi è il caguro? È il mostro. Il caguro, sì, il famosissimo. Il famosissimo mostro. Il mostro che caga
3: tutto. Ma no, veramente. Non si può sentire.
0: Cioè, cosa hai detto?
4: No!
3: È Pierino che dice chi è il caguro? È il mostro che caga duro.
4: Sì.
0: Ma che barzelletta.
3: Bella, beh. È solo il finale. Ma meno male. Meno male.
0: L'inizio.
3: Già, un po' di sofferenza, ragazzi.
4: Scusa, ce ne faccio la storia.
0: Ma che parte dal finale?
3: Allora, ragazzi, siamo partiti dal mostro delle braccia, siamo arrivati al caguro, dai, basta, andiamo avanti, dai. No. Anch'io cadavolo, avevo paura del mostro delle braccia, lo vedi che esiste il mostro delle braccia?
0: Ma tu sei un po' più anziano.
3: Pensa che il mostro delle braccia invece aveva paura di Rocco Siffredi, cioè non. L'unico letto dove non si è infilato sotto è stato quello di Rocco Siffredi.
1: Andrea Catavolo Show. Su studio.
2: Andrea Catavolo Show.

Purple Disco Machine con Sophie and the Giant in the Dark. Arrivati un sacco di messaggi per la canzone Massimo Riva, la Steve Roger Band, vero che avete gradito? Eh beh.

0: Eccoci qua ancora, buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi in diretta da De Senzano nel Garda. Questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Il primo momento lo abbiamo sentito, ne abbiamo altri due ragazzi, quindi preparatevi, mettetevi comodi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Gidolo Brothers con Stamp on the Ground. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Come state? Tutto bene? Allora, siamo pronti con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Qui parliamo anche del nostro tour teatrale, ragazzi. Prendete anche carta e penna, eh? Mi raccomando, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Cioè, con tua mamma, non, tu non vuoi parlare di economia. Cioè, allora, cioè, tu sei uno scroccone. Cioè, non,
3: ma no, io
2: 42 anni ancora con la mamma.
3: No, perché,
2: sei ridicolo.
3: Ma perché sto bene? Perché non ho.
2: Andiamo avanti.
3: Scusami. Detto questo, ottobre è il mese per il tour, è il mese per vedere città nuove, per vedere.
2: Ma non dire, ma non ti allargare, vedere città nuove. Ma che città nuove?
3: Metti che uno.
2: Ma uno di Guidizzolo e viene dai dintorni, non è che parte dalla Sicilia per vederci a Guidizzolo.
3: magari uno di Milano,
2: sì,
3: uno
2: vabbè.
3: Di
2: ma,
3: no,
2: ma lascia stare, andiamo avanti.
3: Scusami,
2: Ibiza, dai Ibiza arrivano,
3: Ibiza, non Ibiza.
2: Dai.
3: Magari dice, però vediamo anche la storia di quel paese, lì, capito quello? Sto parlando quindi del tour teatrale, l'Andrea Catavolo Show in tour.
2: Sì, aspetta un attimo. Pronto?
4: Segliamoli cozze! Cozze chi ne cumalova! Facciamo passatucci chi cozze!
2: Quando le fai Ughil? Ughil! Quando le fai Ughil?
3: Chi è vivo però?
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non ci dice un prezzo. Andiamo avanti.
3: Io l'ho visto mai.
2: So e ho attaccato Scott. Allora è bello perché a Napoli sanno fare business. Se io dovessi avere un'azienda importante, io come presidente del marketing prenderei un napoletano, perché loro lo sanno come venderti le. Io una volta ho beccato a Napoli uno che vendeva le cosse e siccome la bilancia pesava un botto, dice ma scusa quanto pesano queste cose? Mi fa, c'è cioè, pure un scoglio attaccato per farti capire che fresca fresca. Ho capito chi è vivo, me le stai facendo pagare come loro, cioè, vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi allora
2: a sé. Ma le braccia sono due o le smontate a Barbie?
3: No, perché ieri ho fatto braccia.
2: Smontato quelle di Barbie, se le attaccate.
3: Allora ottobre mese ideale per vedere
2: per le castagne, arriva il freschino, ci cominciamo a coprire, no? Ottobre, noi abbiamo deciso di fare tre date a ottobre, tre ultime date a ottobre. Allora ricordiamo che
3: sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre andremo nella provincia di Trento, andiamo a Rovereto e chiuderemo ottobre il 24, sabato 24 a Bellaria, provincia di Rimini.
2: Sempre a teatro, vi aspettiamo con tre spettacoli completamente diversi, quindi se venite a Guidizzolo quello che vedrete a Rimini è completamente diverso. Vabbè, allora se volete venirci a vedere dovete chiamare il ciccione con gli occhiali che risponde al numero di
0: 389 83 34 82 5. Ve lo ripeto, 389 83 34 82 5. Entrate sulle pagine Instagram nostre, Andrea Catavolo, Ugo Palmisano e Achille Ferrari, che c'è una bellissima locandizia di
2: locandizia. Allora allora ascoltami Ugo, ma tu ce la fai a parlare come mangi? Ce la fai?
0: C'è una bella locandizia.
2: Questo è un programma fatto, cioè espresso, cioè come la pasta. Tu vai al ristorante, c'è la pasta precotta che te la scalda e poi te la scaldano e te la servono. Tu sei un precotto. Allora noi vogliamo una pasta fatta al momento, capito?
0: Te, più di perché ho sbagliato, no, pure a parlare la locandina.
2: No. Tu, allora se tu non, allora ascolta un cretino, allora parla.
3: Allora stavo parlando, sì,
2: allora,
3: okay.
2: Allora
3: cioè, adesso ho capito.
2: Uno mi ha scritto: Andrea, ma che ci fai con quei due lì? Vai, accendo uno. Allora ragazzi, adesso sinceramente io sto qua e starò qua per sempre fino a quando Tozzo non mi caccia, perché per me questa è una radio democratica. A me Tozzo mi dà carta bianca da quando mi conosce, mi dice carta bianca, fai come ti pare, metti la musica, non la mettere, parla con te, quindi io qua sto, io in un'altra radio tutta questa libertà non ce l'avrei, per quello che ho rinunciato a radio minoritari, chiaramente, che mi hanno contattato, perché qua c'è libertà. in un'altra razza, sono tutti finti, ma diciamoci la verità, siete finti, siete, a parte uno o due, ma la maggior parte sono finti, dai, e che dai, gli mettono tutti i tappi, gli mettono, tappi. Questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, e allora, scusate, apprezzate la libertà,
0: stavamo dicendo,
2: parlano sempre di democrazia, libertà di parole, poi dopo sentite gente imbavagliata, con i tappi nel sedere, dai, forse, stavi dicendo...
0: No, stavo dicendo io, Andrea.
2: Creatura del paladiso, dimmi.
0: Creatura del paladiso.
2: Lui è già morto, perlomeno il cervello. Beh, il cervello è già andato.
3: No.
2: E c'è il paradiso, cioè,
3: ma no, guarda
2: lascia
3: che...
2: Lascia stare, l'ho incontrato nei sogni. Andiamo avanti.
0: Entrate sulle pagine social nostre, c'è la locandina di noi tre nello spazio.
2: Quello che stavo dicendo, che tu devi parlare, però, normale, come parlo io, cioè, nel senso che... come se parlassi... Se io adesso tiro giù il cursore del microfono, io continuo a parlare con lui in questo modo. Cioè, non è che parlo in un altro modo. Tu, invece... Allora, ragazzi, chiamateci al 389 8334 825, e poi
0: abitudine.
2: Trovate, se non avete fatto in tempo, trovate la locandina sulle nostre pagine social.
0: Stavo
2: ma
0: dicendo.
2: Perché parli così? Cioè, librati dalla scimmia, sembri un burattino attaccato ai fili, dai, mangia fuoco, dai.
0: Vabbè, entrate, c'è la locandina di noi tre nello spazio, bellissima, andatela a vedere col numero di telefono, è bella.
2: Quasi sei ancora 80%, non... va bene, dai, pubblicità, no, canzone, va, pezzo di canzone, pezzettino.
1: Show. Su Andrea Catavolo Show.

0: Eccoci qua, ragazzi, stavo leggendo ancora un po' di messaggi. Vi è piaciuta stamattina la nostra mezz'oretta? Sono davvero contento. Allora, abbiamo sentito anche il secondo momento, che abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto. Spero per voi abbiate scaricato l'app, anzi se non l'avete fatto fatelo adesso, avete ancora tempo, perché poi se no vi perdete quello che poi succede in studio dalle 7 alle 9. Altrimenti ci potete seguire anche attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti, ragazzi, pubblicità e poi terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Super, Joel Corey, ed eccoci qua ragazzi, giunti al momento di ascoltare il terzo intervento, magari quello che vi siete perso ieri, quindi spero abbiate scaricato l'app o siate sintonizzati sui nostri canali televisivi, perché poi subito dopo, dalle 7 alle 9, l'Andrea Catavolo Show continua con Achille Ferrari e Andrea Catavolo dall'altra parte del vetro, io qui nello studio blu, nell'acquario. Siamo pronti ragazzi, terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Ho fatto il pieno alla macchina ragazzi, a un certo punto ho guardato in cielo e c'erano i fuochi d'artificio, pazzesco ragazzi, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mamma, era Trump che festeggiava, ogni volta che fa il pieno guarda in cielo perché c'è Trump che lancia i fuochi, fuochi e fiamme, fai parti con i nostri soldi, chi te stramorto, chi te stravivo, ti voglio bene parrucchino mio, va bene. Allora chi ci guadagna è lui, è sempre lui. Ma quanto è arrivata la benzina? Ma il gas, ma sono cifre folli. Ma la roba è bello perché anche il nostro governo, che non conta niente, conta come il due di coppe quando regna bastoni, no? Allora io dico, no, hanno tolto il bollo per un anno solamente a chi ha le macchine, quelle macchine insomma sotto gli 80 kilowatt, quindi la roba proprio la 500, quelle macchine lì, per un anno. Però aumentano il prezzo della benzina perché dobbiamo recuperare i soldi, no? Cioè nel senso vi diamo un regalino, ma pretendiamo anche da voi un paio di regalini, capito? Sai quando ci mettono a recuperare i soldi del bollo che ci tirano via per un anno?
0: No, non lo so.
4: Un giorno. Ci mettono un giorno di fanno un rincaro di un giorno, due di benzina e recuperano tutti i bolli di un anno che non paghiamo. Pazzesco, ragazzi. Ah, ci mette a casa. E capite? E come si dice? Ucitriolo. Sempre
0: sì.
4: A noi ortolani finisce. C'erano. Vabbè. Siamo scimmie ben vestite, ragazzi. Siamo scimmie ben vestite. Dolce e gibbone. Oppure Luis Gorillon.
0: Ma chi è?
4: Va bene. Salutiamo Federico Brigo Clementucci.
0: Ma chi è?
4: Federico Lavachelli.
0: Ma chi sono?
4: Gli autori delle battute. Luis Gorillon. Non è male. Bravo Luisi. Francesco. Basta, perché sennò poi pensano che io. Cadavolo, ho prenotato i biglietti per venirti a vedere a teatro e mi aspetto cose folli. Ti aspetti poco perché potrebbe succedere di tutto, cioè non quindi potrebbe stimi da zanzare e pungervi prima di che inizi lo spettacolo,
0: certo.
4: No, posso succhiarvi un po' di sangue, mi è stata tracula. Non vi sembra strano che i forconi camionisti, tassisti non scendano più in piazza a combattere contro il caro carburante? In che senso?
0: Cioè perché non si danno da fare i camionisti col diesel, i tassisti? Perché non si ribellano? Perché non vanno in piazza?
4: Non vanno in piazza, te lo spiego io perché. Perché non serve a niente. Cioè si sono resi conto che capito? Non è che o fermiamo il paese proprio tutti, oppure qua non gliene frega niente a nessuno. Poi l'Italia è messa a pezzi, ragazzi, diciamoci la verità, cioè abbiamo più debiti che debiti, cioè nel senso, ormai non è che scende.

0: cazzo, dice sì, ma non ci abbiamo soldi, non siamo messi male. Anche se adesso noi parliamo sempre male della classe politica, no? Che sono dei fetenti, ci mancherebbe. Però non è che i soldi che risparmiato con loro, risparmiando i soldi che diamo a loro, risolviamo qualche cosa. Non siamo niente, perché i nostri debiti sono infiniti, non, sono le guerre che abbiamo fatto, no? Dell'Abissinia, con le frecce, gli archi, insomma, non, con le cerbottane, quelle robe là. Vabbè, stiamo ancora pagando. Ma quanto cazzo costano gli archi? Cioè, non, vabbè, comunque niente. Va bene, ragazzi. Allora, facciamo così: sentiamo un po' di Cristiano Ronaldo, anzi, il fenomeno, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho. Vai, vai, vai.
1: Andrea Catavolo Show.

0: The Bowser e ci siamo con Lose Myself. Allora signori, siamo pronti, avete scaricato l'app, ci potete seguire anche da questo momento sul canale 809 GoTV Channel. Ci siamo, si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forte, sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico, una situazione che ritroveremo anche per questa settimana, favorita dalla persistenza di una vasta cellula anticiclonica di matrice subtropicale. Quindi giornata di lunedì che si chiuderà all'insegna del tempo pressoché stabile, salvo un po' di variabilità al sud. Giornata di martedì con altrettanto un po' di addensamenti al nord, al centro, ma anche al sud tra Sicilia orientale e Calabria. Temperature in calo solo lungo l'Adriatico, stazionari altrove. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: cos'è la, la cosa? Sai cos'è la cosa bella? La sai qual è?
1: Qual è?
0: Non lo so, ma ci sarà una cosa bella. Dai, dai che ci arrivi.
1: La cosa bella.
0: Dai, mentalent. Dai, quant'è che non struzzi un tubetto di mentalent? Non un tubetto di mentalent. Dai, quant'è che non... Dai, quant'è che... Che non senti rumore. Che non senti questo rumore. Da parecchio.
1: No, sento un altro rumore.
0: Un altro rumore. Ma tutte le sere riempi il bicchiere oppure c'è sempre lì, è sempre la stessa acqua?
1: No, che sei matto. È come i pesci,
0: come i pesci. Ah, va cambiata.
1: Va cambiata.
0: Se non muore. Va bene, va bene. Buongiorno uomini senza tendiera. Allora siamo vivi. È già tanto, questa è una bella notizia, ragazzi. Cioè, oh, la gente quando si sveglia non è che dice mi sono svegliato, sono vivo. Oh, che bella giornata che mi aspetta. No, uno non fa questo ringraziamento, no, non ringrazi, no. Devi ringraziare il Signore, se credi nel Signore, se credi in Tex, ringrazi Tex.
1: Tex,
0: uno può credere anche al Mocio Vileda, che ne so, non, per me c'è Mocio Vileda lì su, non, che ne so, cioè, può esserci chiunque, non, che non te l'aspetti, dici, ma tu sei qua, non, furia.
1: Furia!
0: Ti immagini,
1: no, non,
0: sai quello che va in paradiso, no? Che muore, va in paradiso, va da San Pietro e vede San Pietro che è morto prima uno di lui, no? Sono in coda, e prende un trapano, San Pietro gli fa un buco in testa a questo, no? Allora, questo è un po' spaventato, sai quando vai dal dentista uguale, no? Senti il rumore del trapano, dice, oh, scusa San Pietro, una domanda, che stai facendo? No, gli, praticamente questo è un santo, gli sto facendo il buco in testa per l'aureola. Sti cose un po'... Però, vabbè, se abitudine qua in paradiso. Poi a un certo punto vede San Pietro sempre col trapano in mano, sempre lo stesso che gli ha fatto il buco in testa, due buchi sulla schiena. Scusi San Pietro, non è che sono curioso, però scusi, buco in testa per l'aurella, i buchi sulla schiena per le ali fa San Pietro.
1: Beh,
0: ho capito. Certo. Senti San Pietro, io vado all'inferno. Dici perché? Perché mi fate tre buchi, cioè voglio dire, non. Allora San Pietro gli fa, guarda che all'inferno ti fanno il buco. E quello gli fa, sì vabbè, ma quello già ce l'ho. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, non pensate a quello che dico io perché non ho 76 colleghi ragazzi, tutti e 76 bugiardi, quindi non, no, vorrei salutare perché io scusate, sbeffeggio sempre tutti quelli che lavorano nelle radio e che io detesto, nel senso, no, sì, li detesto proprio, non li sopporto, ma non è perché non sono bravi, per me sono bravissimi, solo che non hanno, diciamo, non neanche coraggio, diciamo, sai quando sei giovane che fai le cavolate, no? Come si dice? Incoscienza.
1: Sì.
0: Noi siamo anziani incoscienti. Ecco, questa è la bella definizione nostra. Parlo di Ugo e di me, no? Anche di Achille, vabbè, quello non ci arriva proprio. No, io e Ugo siamo anziani incoscienti, quindi quando tu sei incosciente fai delle cose che non sono nella razionalità.
1: È vero.
0: Allora ti esponi a fare queste cose che non sono nella razionalità. Chi è che parla così? Aspetta,
1: non mi viene.
0: C'è uno che parla così però.
1: No, c'è.
0: E allora per questo noi facciamo questa cosa. Chi è che parla così? Dai, aiutatemi.
1: Ma che Giacobbo può essere?
0: Chi? No, no. Dai.
1: Non mi viene.
0: Manca bene, no, vabbè. Quindi no, gli altri, i colleghi miei della radio in generale, quelli di tutte le emittenti radiofoniche, nella maggior parte dei casi, a parte due o tre che si salvano, gli altri sono un po' costipati di cioè parlano tutto, capito, forbito, cercano i vocaboli, cercano le cose, cercano di comportarsi bene, di cose strane, cioè è una cazzata, perché liberatevi, non, dovete essere un po' più incoscienti, capito, perché la gente poi non è più stupida come prima. prima, cioè incontri anche gli stupidi, perché io ogni tanto conto dei stupidi che mi dicono: oh, che bravo quello lì, no, tutto quello che parla, no, ragazzi, adesso, e dico: porca miseria, ma allora si scemo proprio, cioè, non, ti fai prendere in giro da uno speaker così. E invece è bello quando trovi uno speaker che dice quello che pensa, che la parla normale come stiamo parlando noi, no, senza problemi, senza ansie, senza riferimenti. Va bene, va bene, andiamo avanti. Allora, ragazzi, basta, non so cosa volevo dire, però mi sono perso. No, perché uno mi fa: ma la barzelletta del buco, catavolo, come finisce? È già finita, non
1: è finita già con...
0: Dici, però non potevo dirla esattamente come ce l'ho in testa io, no? Mi dici: San Pietro, vada all'inferno, ma lì ti fanno il... E quello già ce l'ho. Va bene, dai, ragazzi, io vado a casa, ragazzi, non è... perché peggio di così non si può... Ma può solo migliorare il programma, quindi resistete, dai.

0: la canzone è bellissima, ragazzi, però dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti gioca Joey dall'altra parte. Si offende, ci rimane male. Oh, ieri in palestra c'era uno che c'aveva un braccio enorme, enorme, solo il destro, enorme, enorme, ma grosso proprio, rispetto al sinistro. Oddio, sarà un giocatore di tennis. Gli faccio, poi stiamo, sai, due domande, come stai? Mi fa, sono single, mi fa, ah, da parecchio vedo, No, veramente, c'ha un braccio, ho detto, o gioca a tennis o si ammazza di cioè,
1: Andrea.
0: Cioè, infatti, single da 8-9 anni, la roba.
2: La mattina.
0: Esagerato.
2: L'Andrea Catavolo.
0: Guarda che c'è il peso anche sinistro.
2: TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: In radio cercano ragazzi personale, no, personale. Sì. Hai sentito lo spot?
1: Sì, cercano speaker, vocalist,
0: giovani,
1: DJ.
0: giovani. Quindi mi dispiace Ugo, ma è arrivata la tua ora, insomma.
1: Siamo condannati.
0: Vabbè, sì, te l'ha detto così Claudio, cioè non, nel senso, non, certo, non ha il coraggio di dirtelo in faccia, però insomma di dircelo in faccia, capito? Non... No, la cosa incredibile è che cercano DJ e vocalist che abbiano almeno 12 anni, quindi
1: almeno
0: 13, dai, 13. No, 36, mi fa ridere 36. Io lo devo chiedere a Claudio, cioè, perché 36? Cioè, non 35 per dire, no, perché 36? Cioè, non, massimo 36 anni, perché a 37 uno di buttare, cioè, non, fammi capire, Claudio! Vabbè, ma io ho 35 anni e Ugo ne ha 34, quindi siamo dentro ancora. Ancora un anno.

0: una canzone d'altri tempi questa, è incredibile, vedi il latte, andare a prendere, a fare la spesa, le robe, insomma, bravo Saif, da ragazzino, insomma, però ancora parla bene del papà, insomma, questa storia che succede, quello che succedeva quando si era ragazzini, la domenica mattina, e quindi, bello, bravo Saif, bravo, è giusto Andrea? Eh sì, vabbè, dai, Andrea.
1: Ah, scusa!
0: Sì, vabbè. No! Tu all'acqua,
1: no! Scusa, non avevo le cuffie, scusa, non ti ho seguito. Sì, cos'è? È finita la canzone?
0: Sì, è finita.
1: Ah, è finita la canzone. Scusa, non volevo veramente distrarmi. Cioè, non ci mancherebbe, l'ho fatta apposta, ragazzi. Perché ogni volta che io parlo, lui sta lì a guardare i messaggi.
0: Ma non è che parli ogni volta!
1: Allora, ho capito.
0: È un mezzo secondo,
1: allora,
0: ho visto.
1: Io
0: un
1: ho capito che tu c'hai 7-8 fidanzate da tutto il mondo che ti scrivono, quindi stai sempre lì a guardare il cellulare, però non è bello.
0: Ma non sto sempre a guardare il cellulare,
1: stai sempre lì a guardare il cellulare, dai.
0: Ma non allargare la
1: pietra. Ma chi è che ti deve scrivere? Rocco Siffredi?
0: Ma non mi scrive nessuno.
1: E allora cosa guardi?
0: Ma è un assist. Okay.
1: No, lo so io cosa ha fatto. Pensate, siccome c'è il One Sponsor, io dico, sai che dico sempre la verità.
0: Mi ha scritto lui.
1: Ho capito, non ti nervosire. Se ti nervosisci vuol dire che hai qualcosa da nascondere.
0: Non ho qualcosa da nascondere, però mezzo secondo guardato.
1: Mezzo secondo è così. E mezzo secondo è così. Invece no, tu sei stato lì a guardare. Allora, siccome Vincenzo è il one sponsor di oggi, sì, lui li chiama, tu chiami loro
0: alle 5
1: li chiama per ricordargli che c'è il one sponsor. Ma guarda che loro lo sanno che c'è il one sponsor. Non c'è bisogno che gli scrivi alle 5.
0: No, per sapere se vengono, sai che poi magari.
1: Ma che te ne frega, se vengono vengono, se non vengono li chiamiamo. Ma è un problema delle 9 meno un quarto. Sono le 7:20.
0: No, ho capito, Andrea, ho capito.
1: Ma pensa al tuo cervello come è messo male, cioè, tu stai pensando a quella cosa là che deve succedere.
0: Ma non sto pensando.
1: Ma certo, gli hai scritto
0: alle 5.
1: Siccome ti ha risposto adesso, tu hai guardato.
0: Ho visto una perché
1: perché se metti che dice che non viene, è un problema che dobbiamo affrontare insieme, cioè, chiamiamo un po' di esperti e vediamo cosa succede. Mamma, ragazzi, che problematico. Mamma. Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Andrea, ma Ugo è così agitato sempre. Sì,
0: ma come mai i messaggi arrivano subito quando si
1: Non lo so perché arrivano, Andrea e Ugo è veramente fuori di testa. Io non so come faccia a essere così. Non lo so, ragazzi. Ma lui è nato così, probabilmente, con quest'ansia. Non lo so, o è stato picchiato da bambino. Qualcosa è successo, voglio dire. Il One Sponsor alle 9 meno un quarto. Lui alle 7:20 sta pensando al One Sponsor.
0: Ma non sta pensando.
1: Anzi, alle 5 di mattina sta pensando al One Sponsor.
0: Alle 5, perché so che Vincenzo, gli ricordo, guarda, vieni stamattina.
1: Okay. Ma tu lo fai sempre con tutti,
0: ma non alle 5, non li chiamo mai alle 5.
1: Alle 6, sei un quarto. Ma stai zitto. Vabbè, ma t'ha chiamato lui o l'hai chiamato te?
0: No, gli ho mandato il messaggio io e poi mi ha risposto praticamente.
1: Quando allora, ti ha risposto?
0: È caduto, non mi ricordo, devo vedere. Comunque, se è illuminato, e allora mi sono distratto.
1: Ok. Vabbè, tutto lecito, insomma, si può fare, dai, non ti preoccupare. Va bene, allora, ma io ormai lo so, i suoi difetti, insomma, li conosco, insomma. È difettato come tutti noi, però lui un po' di più, diciamo, ecco, c'ha l'agitazione in corpo. Allora c'è uno che mi ha mandato la foto di un peruviano che è un suo, come si dice, perché ridi? Peruviano non fa ridere,
0: non mi ricorda quelli con il flauto, quelli con le canne di flauto,
1: ma quello è il cazzù, non il cazzù, come si chiama?
0: Il cazzù è singolo.
1: Il cazzù è singolo.
0: I peruviani suonano quei flauti,
1: il cazzù, come si chiama?
0: Con le canne
1: i cazzoni. Mi è messo curiosità, adesso vado a cercare, va.
0: I flauti peruviani.
1: Flauto peruviano, vediamo, aspetta. Flauto peruviano.
0: Ma chi chiedi?
1: Chiedo. Sentiamo. Eccolo qua, flauto peruviano. Vediamo come si chiama. Strumento a fiato tradizionale. Flauto di pan. Ah, il flauto di pan, capito?
0: Di pan,
1: infatti. Sono magri.
0: Ma chi?
1: Perché non se lo mangiano mai. Chi sei? Vabbè, comunque il flauto di pan. Vabbè, questo peruviano non suona il flauto, ma questo li va a rubare i flauti.
0: Ma chi?
1: Solo che c'ha un naso enorme. È un naso talmente. Sembra, sai, quelli che mangiano le formiche. Come si chiamano?
0: I formichieri.
1: I zampieri.
0: Chi?
1: I formichieri.
0: I formichieri.
1: C'ha un naso enorme. Fa quasi impressione. C'era cosa sembra, capito? Uno pensa subito a qualcosa di non convenzionale. Quando vedi uno col naso grosso, a cosa pensi tu? Anche tu che sei maschietto pensi anche alle donne, eh? Ma soprattutto noi maschietti che abbiamo questa competizione in essere già da quando siamo ragazzini, noi come vediamo uno col naso grosso pensiamo subito chissà come è messo, cioè che naso così, cioè non te l'immagini un naso così e che fa ombra al nasino sotto, cioè non è possibile. E quindi questo qua c'ha sto naso talmente grosso, però la polizia non riesce a prenderlo. Sai perché?
0: Perché
1: sente l'odore dei poliziotti a distanza di 20-30 km. C'è una roba,
0: ti prego.
1: È peggio del cane di la Poelca. C'è una roba, carabiniere e scappa, capito? Non la roba infernale.
0: Infernale cosa?
1: Infernale.

0: maresciallo della bil... Ah, se, anche i gradi riesce a...
1: Gradi.
0: Con l'odore riesce a sentire anche... vigili urbani. Polizia. Stradale. 1,80. Un po' in sovrappeso, 90 kg.
1: Ma cosa?
0: Ha mangiato pesante.
1: Ma cosa?

0: Moving to the sun, movimento verso il sole, servirebbe fare quella bella qualche bella camminata verso il sole.
1: Allora ragazzi, scusate, ho fatto una corsetta verso il bagno. C'ho il fiatone, però piuttosto che sentire Ugo che parla, no, parlo io veramente. No, perché ti ho detto prima, non essere finto, cerca di...
0: Mancavano pochi secondi, sono
1: entrato. Ho capito, ma di una cosa, che ne so, Pantagoni, che ne so, di una frase, capito che... Oh, c'ho il fiatone, ma parla.
0: Pantaloni, pantaloni.
1: Pantaloni.
0: No, pantaloni. A proposito, Andrea, ti volevo dire, hai visto l'ultima locandina che ho messo? L'hai vista?
1: C'ho il fiatone, se mi fai visto?
0: Allora, l'ultima locandina che ho messo per il teatro. Siamo
1: oggi oggi vado a fare un po' di corsa perché devo riprendere fiato, ragazzi, perché non c'ho più fiato. Non c'ho più fiato. Dimmi.
0: Ho fatto la locandina stamattina.
1: Sì, ho fatto la locandina molto bella, ho visto.
0: È
1: normale, ti ho detto normale!
0: E ho fatto la locandina!
1: Vai, non ti letti meno adesso!
0: Ho fatto la locandina. Noi naufraghi, e c'è un particolare, c'è un easter egg che si chiama così, una sorpresa per gli ascoltatori, quindi devono entrare a vedere la locandina. C'è un particolare che riguarda i naufraghi, quindi entrate sulle pagine Instagram, è la nostra locandina che parla delle nostre serate a teatro, ok? E quindi c'è una sorpresa per tutti gli ascoltatori. Quindi entrate, andate a vedere la locandina. Ci sono le nostre tre date di ottobre, che vi ricordo che sono il 10 di ottobre a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre a Rovereto Trento e il 24 di ottobre,
1: un caffè,
0: il 24 di ottobre a Bellaria Igea Marina.
1: Ci vediamo dopo, sentiamo dopo ragazzi.
0: C'è il numero di telefono per chiamare, per prenotare, mi raccomando fatelo, e vi invitiamo ad andare a vedere proprio la locandina, perché c'è questa sorpresa. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Andiamo in pubblicità, fatelo anche adesso. E mi raccomando, entrate, andate a vedere, diteci qual è la sorpresa che vedete. Io non ve lo dico, entrate, poi chiamatemi per prenotare.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Allora non si capisce se è San Pietro che sta traparando le teste per mettere le aureole o è una canzone. È arrivato Cavalletta, ragazzi. È arrivato saltando, è arrivato. Ragazzi, sai che stamattina ti vedo anche bene? Cioè, sì. Sei vestito bene col letto coreano stretto fino. Come si dice? Con l'ultimo bottone agganciato, no?
1: Eh sì, perché sto qua essendo coreano. Ma più che altro è che visto che adesso al mattino c'è la frescura.
0: Sì, sì.
1: Allora ho detto: voglio provare a vedere che dress code potrei indossare.
0: Sì.
1: Però che si adatta a questa cosa qua che inizialmente sì, c'è la frescura, ma dopo.
0: Ma perché gliel'ho chiesto? Capito? Vabbè, era semplice, ti ho chiesto solamente. Ti ho detto solo, stai bene con la camicia coreana e col bottoncino attaccato fino in su. Basta, non è che ti ho detto, vabbè.
1: No, comunque, grazie.
0: La canzone Trap è offerta da Martino Calabrone Salotti Faenza. Ah, Calabrone Salotti, capito? Martino Calabrone Salotti Faenza. Fai Salotti a Faenza.
1: Certo.
0: Sai dove è Faenza, no?
1: Faenza,
0: sì.
1: Allora, siamo secondo me nella zona dell'Emilia Romagna, no? C'è Faenza, c'è Monza,
0: Wilson!
1: C'è...
0: Wilson!
1: No, che fai con...
0: Wilson!
1: Scusi!
0: Wilson!
1: È la polizia, è un naufrago lei?
0: No, è andato. Ma io naufrago, cosa? Tom Hanks, quando perde la palla, Wilson!
1: Vado
0: in mare, perde la palla e piange perché ci ha passato una vita insieme, capito? Anni, e lo accarezzava, ci parlava, così, come là, poi lo perde in mare, Wilson! Pezzo più bello del film, ragazzi, cioè, la tristezza, cioè, fa capire esattamente che ci si può attaccare anche a persone, a più che persone, a cose inesistenti, cioè cose inanimate, capito? Cioè tu ti puoi affezionare, io mi sono affezionato a quella palla là, capito? Quando morirà io sulla palla.
2: È andato.
0: Buongiorno Andrea, ho una figlia di 11 anni, stamattina già urlava per una cosa negata. Consigli? In che senso una cosa negata?
1: Praticamente
0: non ho chiesto a te, cioè mi sono girato perché ci sei tu, ma non è che ti devo, cioè non è che devi rispondere a ogni domanda. Vabbè, rispondi.
1: No, perché posso immaginare la scena, visto che ogni tanto sento dei vicini di casa che hanno i bambini, quindi capisco la situazione, la situation.
3: Scusate, ma la voce è proprio questa? Cioè la tua voce è proprio così? Cioè esce così? La tua voce non è che è il colletto coreano che stringe magari troppo, capito? Come le mutande strette di roba così freddi, cioè
1: no, magari che tu sei piccolo, io
3: non ho capito, scusa,
1: tu come fai a conoscere
0: allora comunque lui ha negato qualcosa alla figlia, non so, un gioco, il telefono, forse è come Ugo che non si stacca dal telefono. Se a Ugo gli stacchi il telefono dalle mani o lo allontani dalla sua, diciamo, come si dice, dalla sua cerchia di
1: smartphone.
0: Facebook, di smartphone, ma quale smartphone? La cerchia, quella là di marketplace. Sai che per cercare le cose tu devi mettere un raggio, no?
1: Ah, ok, sì.
0: Se tu gli tiri via il telefono, lo so, glielo porti a un chilometro di distanza, quello...
4: E lì ho smartphone! Il telefono! Sono senza telefono!
0: È così, è messo così.
4: I miei fan! Instagram.
0: Vabbè, comunque facciamo una prova. Portaci i telefoni.
2: Hai
0: visto la faccia?
2: Il terrore. No, sono qua, sono girati tutti.
0: Vabbè, portaceli qua, li possiamo tenere qua?
2: No.
0: Perché?
2: No, sono miei, stanno qua con me.
0: Ma ho capito, ma non è che te li rubiamo, non abbiamo le password, non possiamo neanche entrare. Possiamo tenerli qua?
2: No, te li do, certo.
0: Ok. Mamma mia, ragazzi, hai sentito? Sai che questo è un sacrificio che sta facendo pesantissimo, ragazzi. Cioè, proprio. Vai, mettili qua, appoggiali qua. Non li tocchiamo. Ecco, lasciali lì. Ok, perfetto. Vai di là.
1: Sembra tipo Rio.
4: Non lasciate i telefoni da cavolo. Ah, i miei telefoni.
2: Non l'ho sentito, non ho le cuffie.
0: Niente, non fa niente. Ma perché Achille non si trova un lavoro? Allora, innanzitutto lui ce l'ha un lavoro, no? Cioè quello di disturbare il nostro programma.
2: Certo.
0: È un lavoro, non è un mestiere. Scusa, la marca di questa camicia che non riesco a capire, un occhio?
1: Ah, sì, allora ti spiego, questo qui è l'occhio.
0: Sì, l'occhio della tigre.
1: L'occhio. No, questo qui è un simbolo egiziano.
0: Sì, sì, sì.
1: È Oculus.
0: Oculus.
1: Oculus.
0: Sto per picchiarti, lo sai che sto per picchiarti.
1: È il dio dell'occhio. No, no, non mi
0: saluti,
1: non
0: da Bruxelles. Sfinteri di macaco. Siamo degli sfinteri di macaco. Non riuscivo a capire sfintere. Adesso ho capito cos'è lo sfintere. Lo sfintere.
1: È la parte finale.
0: Mamma ragazzi, ma perché non capisci niente? Ma tu perché non capisci niente?
1: No, scusa, Zizza, ho capito.
0: Ma non, ma sfintere facile.
1: A me è solito sfintere.
0: Tu quando ti specchi, cosa immagini? Cosa pensi quando tu ti specchi? Quando tu ti guardi allo specchio?
1: Dipende che te la guardo. Se guardo il naso, guardo i punti neri, dico quanti punti neri, allora devo schiacciare lì. Anche con un po' tra le sopracciglia. Dipende che zone guardo.
0: È andato. È andato perché quando inizi a parlare vanno via tutti, scappano.
1: No,
0: veramente una roba. L'ho visto proprio scappare.
4: Mamma mia, paura, Wilson!
0: Ho sentito che sei attore, catavolo. Mi reciti qualcosa? Allora, non è che sono attore adesso, io non sono nessuno. Io sono. Allora, l'unico doppiatore qua professionista che abbiamo è Ugo. Cioè, lui è un grandissimo doppiatore. Vabbè, hai fatto anche i provini, no?
2: I provini, sì.
0: Sì, l'hanno anche preso, te l'hanno anche preso.
2: L'hanno anche preso.
0: Esatto. Sì. Poi anche lui è un attore, se vogliamo, no? Anche tu sei un attore.
1: Un attore e anche fotomodello, ricordiamo che ha fatto
0: fotomodello. Ricordiamo che mi mancava fotomodello.
1: Ho sfidato Montichiari,
0: Ah, sì, per il secco, no?
1: No. Ero all'interno di questo
0: hotel. Martedì, a Montichiari è il martedì, se non sbaglio. Mattina però, presto, Stamattina che problemi avete? Tantissimi, Luisa, cioè non... Luisa è una nostra ascoltatrice, chi è? Luisa, si chiama Luisa, non è... Allora, c'è uno che ha fatto la torta, c'è una donna che ha fatto la torta al marito e gli ha scritto sopra, sai che sulle torte scrivi tanti auguri, amore mio, te amo, stiamo insieme da una vita, paga la bolletta. Cioè, per dire, uno può scrivere quello che vuole sulla torta, no? Lei ha scritto, dimostri ancora 20 anni. Poi sotto, da lontano. Ancora più sotto, al buio. Cioè, veramente. Ed è un tirami su questo. Questo è un tirami giù. Non è un tirami su. Questo è un tirami giù. Vabbè, comunque. È fatto con odio di panna. Però, vabbè, deve essere buono. Le battute sono i Barbara Lamonte e Vincenzo Supercom di Fantasy.
2: Ma chi è?

0: Lontano, lontano!
1: Sono lontani i miei telefoni!
2: È in sbattimento, ragazzi! Come mai? Come mai sei in sbattimento?
1: Assolutamente no!
2: Ma stai zitto, stai zitto! Buongiorno Andrea, ma Ugo ha due telefoni, così guarda Winita Casino, uno e con l'occhio destro e con l'occhio sinistro. Ciao Lorenzo da Bre. Non ho capito, non.
1: No, non gioco ai giochi online, no?
2: No, no, Winita Casino è un'altra cosa, non, non è lo sponsor di YouPorn. Quando tu apri un video, apri un video di YouPorn, c'è cioè Winita Casino è lo sponsor.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Cioè il video prima lui lo sa bene, no?
3: No, perché non guardo quelle. Cioè, guardo un altro sito io. No, per quello che infatti io anche io pensavo che fosse un sito di casino online.
2: Sì, sì, vabbè, però è uno sponsor anche di. Vabbè, andiamo avanti. Okay. No, non lo dico per me, cioè lo, ma, me l'hanno detto. Me l'hanno detto, cioè
1: sì,
2: non è.
1: Sì, certo.
2: Vabbè, andiamo avanti, dai, professori. Cioè, andiamo avanti, andiamo avanti. Il professor Spinding, Meteo Yamamoto.
1: Chi è?
2: Il professor Spinding Meteo Yamamoto è stato il primo e unico. Beh, mi stanno chiamando, ragazzi. Mentre leggo, ragazzi, c'è cioè un attimo, pronto!
4: Achille!
3: Eh sì, buongiorno!
4: Di la verità, a te appare Chiquita Casino, vero?
2: Mi sto giù.
3: Io ne mangio sempre il pomeriggio, La banana.
2: Ah, pensavo la scimmia io. Non, Allora, il professor. Leggi tu, dai, leggi tu. Che...
3: Allora, il professor.
2: No, lo vedo pimpante stamattina, lo facciamo parlare, dai. Altrimenti, altrimenti che viene a fare? Non,
3: Il professor Shinji.
2: Chi?
3: Siamo in India, Andre.
2: Ah, in India?
3: Certo.
2: Ah.
3: Il professor Shinji Meteo Yamamoto.
2: Ma non è India, non è, siamo in, o in Giappone o in Cina, cretino.
3: Esatto.
2: Yamamoto India.
3: Shinji, Shinji.
2: Shinji.
3: Il professore Shinji Meteo Yamamoto.
2: Meteo.
3: Meteo. Yamamoto è stato il primo e unico giapponese a ottenere il patentino ufficiale per insegnare la lingua friulana.
2: Ah sì.
3: Arrivato in Italia all'inizio.
2: Allora, devi leggere e non fare i commenti, capito? Leggi senza fare i commenti.
3: Aspettavo questo qua. Vabbè,
2: ma perché ci mandate questi articoli lunghi da leggere? Fa già fatica, voglio dire, anch'io, però lui già fa fatica a leggere una riga, sono 10 righe. Cioè non...
3: E non mi aspettavo che il giapponese insegnasse friulano, capito?
2: Ma perché è stato qua, no, cretino?
3: Certo, capito.
2: Lei che nasce col friulano dentro nel DNA. Cioè non...
3: No, però la cosa mi ha sorpreso.
2: Ti ha sorpreso,
3: sì.
2: Tante cose mi sorprendono di te. Dai.
3: Comunque, dai. Yamamoto è arrivato in Italia all'inizio degli anni 90
2: lo
3: per
2: vedi.
3: Studi linguistici.
2: Sì.
3: Si è innamorato del Friuli e ha studiato la lingua presso la Società Filologica Friulana di Udine. Rientrato poi in patria come professore alla Tokyo University of Foreign Studies.
2: Sì,
3: ha superato l'esame della regione Friuli Venezia Giulia
2: diventando
3: docente ufficiale di friulano.
2: Di friulano, quindi...
3: Quindi praticamente questo professore giapponese è stato in Friuli, si è innamorato.
2: Friuli Venezia Giudo.
1: Friuli Venezia Giudo
2: è mezzo giapponese, mezzo friulano. Friuli Venezia Giudo, cioè è una regione attaccata al Friuli Venezia Giulia dove si fa solo judo, cioè non, è l'unica disciplina si fa judo. La battuta di Massimiliano Silla, lo salutiamo. Vabbè, andiamo avanti, una notizia sollevante questa, perché insomma è bellissimo. Grazie Lucia Ruberti. Allora pensa a studiare la lingua di Achille. Ah, questo dice pensate a studiare la lingua di Achille, ma la lingua in senso cioè fisico o la lingua il modo di parlare di Achille?
3: Ma io penso che si intenda la
2: tira fuori la lingua. Ammazza appunta per quello che parli così sembra quella della lucertola.
3: Vabbè.
2: Ma che fai, te la sei mai guardata la lingua?
3: Sì.
2: Te la sei guardata adesso?
3: Scusami,
2: ma ci vuole lo specchio.
3: Ma dopo
2: poi non so se ne ho dato. Tu tiri fuori la lingua e ti si chiudono gli occhi. C'è qualcosa
3: sì,
2: di correlato, di connesso, capito?
3: Perché magari. Sai che.
1: Scusa.
2: Attenzione, Toletto c'ha una battuta, vai.
3: Toletto. Vai.
1: Allora, a proposito del Friuli Venezia Giulia, di questo professore, ha avuto un figlio, sai come l'ha chiamato? Daniel San Daniele. Che è il prosciutto del friulano. San Daniele è un paese del Friuli dove fanno il famoso prosciutto. Daniele San.
2: Sì, allora prima spieghi la situazione, no? E poi fai la battuta, altrimenti la gente non è che
1: allora,
2: sanno tutti che il Friuli Venezia Giulia San Daniele è del Friuli Venezia Giulia. Non è che lo sanno tutti, capito? Cioè non è così, tu lo sapevi?
3: Che il prosciutto del Friuli Venezia Giulia?
2: No, che Friuli Venezia Giulia è la regione. Ma come? Io sto a parlare con tutti efficienti, ragazzi.
3: Scusami, San Daniele, io
2: San Daniele che... ha detto questa cosa. Te l'ho chiesto, tu lo sapevi? Cosa?
3: No, io
2: secondo te?
3: Io da quello
2: io
3: che
2: io mi sono nervosi stamattina, io le prenderei a testare.
3: Io
2: a
3: so
2: testare,
3: che...
2: tutti e due.
3: Io pensavo che facesse parte di Parma, della provincia di Parma. Perché io so che il crudo è di Parma. Cioè almeno...
1: Non solo di Parma.
3: No, non è solo di Parma. Però, diciamo così, è molto rinomato il prosciutto di, crudo di Parma.
2: Sì.
3: E quindi io pensavo che San Daniele fosse una...
2: un santo.
3: Magari, perché no? Magari è stato il santo...
2: Lui, il santo del prosciutto. Andiamo avanti, sto per menarti. Andiamo avanti. Ti ho fatto solo una domanda semplice. Tu sapevi che il prosciutto San Daniele era del Friuli Venezia Giulia?
1: No, no. Basta.
2: Oh, mamma, che no. Ansia, ragazzi, cioè,
3: no, non lo sapevo.
2: Cioè, tu c'hai l'intelligenza di un caimano, veramente non. C'hai la stessa intelligenza di uno. Sai che adesso il bollo sotto gli 80 kW non si paga, no, della macchina.
3: Lo so.
2: Pensa che uno ho incontrato uno per strada che ha fatto uscire fuori un cavallo vero dal cofano, cioè veramente non. Sì, un cavallo in meno così non paga il bollo. Cioè, l'ha tirato fuori proprio dal motore. Andiamo avanti, ragazzi. Nella mia testa era muta meglio la battuta, ma adesso è uscita molto. Vabbè, andiamo avanti. Di finisci quello che volevi dire.
3: Stavo parlando del Friuli Venezia Giulia, no?
1: Ho fatto la battuta a Daniele San, questo professore che è stato abilitato a insegnare il friulano.
2: Vedi, sì.
1: Ha avuto un figlio. Daniel San.
2: C'era che è bellissimo. Non è... A 9, ragazzi, su 10 piacciono le... andiamo avanti. Non ci mandate queste cose. A 9, ragazzi, su 10 piacciono le...
3: Ragazzi su 10.
2: Perché ho detto ragazze?
3: No, ti chiedo io perché, sai, cioè, d'altronde
1: hai
3: può
1: detto
3: essere
1: ragazzi
3: lì.
1: Comunque.
3: Sì, no, però io dico chiedo perché può essere ragazzi, ragazze. Non sapevo, nel dubbio ho chiesto perché non capivo, cioè perché non sapevo neanche dove dovevo parare, capito? Dove si
2: parare.
3: Andava con a parare dove si andava a concludere il sunto.
2: Il sunto.
1: Oh, perché volete due panini, ragazzi?
2: Ragazzi, allora andiamo avanti, ragazzi.
3: Perché lo sapevo.
2: C'è un sondaggio che hanno fatto che a 9 ragazzi su 10 piacciono le tette grosse. Lo posso dire. Cioè, non ha scritto tette, però insomma ha scritto un'altra cosa. Comunque, a 9 ragazzi su 10 piacciono le tette grosse. Al decimo piacciono gli altri 9. L'ho aggiunto io, ma penso che sia la percentuale sia un po' più alta. Penso adesso non
5: Andrea, cavolo, show su Studio Più.

0: tutte belle le canzoni, no? Come ogni scarafone è bello la mamma di un altro, insomma.
1: Però sai perché pensavo?
0: Ma il decimo ragazzo si chiama Achille? può essere.
1: Io ti dico la verità, io di una ragazza, io lo ammetto.
0: Non te l'ho chiesto.
2: Ruoli di fondo.
1: No, era per dire, cioè, nel senso che dopo i gusti sono gusti.
0: Sì.
1: Sicuramente un seno prosperoso, ovviamente, cioè,
0: non te l'ho chiesto.
1: Ti fa...
2: Dai, yes.
1: Però il mio sguardo
0: non l'ho chiesto. Allora, uno ha scritto: il cervello di Achille deve essere fuggito all'estero, lasciando qui il corpo, altrimenti non si spiega. Eh beh, la famosa fuga di cervelli, no? Su, è scappato negli anni, in quegli anni lì, insomma, gli anni della fuga. Gli anni, gli anni della fuga, non
1: dimmi. No, dico gli anni della fuga, cioè,
0: ma tua mamma non ti diceva niente?
1: Quando?
0: Quando ti mettevi la gonna sua, il tuo vestitino, le sue scarpe, non ti diceva niente. Non...
1: No, mi ero vestito da.
0: Io andavo... Da ragazzino, provavi i vestiti, tua sorella, sì, dai, sì.
1: Andavo
0: sì.
1: di là a provare le scarpe.
0: Le scarpe,
1: le scarpe di mia mamma, sì, sì.
0: Non ti diceva guarda, niente, sì. Tua mamma?
1: No, guardavo e ammiravo i tacchi, dicevo, ah, bello questo colore, bello questo stile.
0: Ok, perfetto. Sì, sì, è il decimo, no, ragazzino lui.
1: Vabbè, andiamo avanti. La capacità di camminare.
0: Non mi interessa, sol mezzo, non mi interessa. Allora, Tolmezzo è in Friuli. Tra l'altro, una ragazza del Friuli di Tolmezzo dice: Catapolo, viva Tolmezzo! Sono di Tolmezzo, lo vedi? Ma non lo vedo, però non è. Invece c'è un camionista che non so se è un camionista, perché aspetta, è un camion.
1: A me sembra un pullman, quelli di linea. Un pullman di linea, sì.
0: Come fai a capire che è un pullman di linea, che si vede solamente un pezzo di parabrezza?
1: Allora, innanzitutto,
3: ma parabrezza vede, Andrea, è molto... si vede, c'è la linea.
0: La linea.
3: Vabbè, lascia stare oggi.
0: Ah, pulma di linea.
3: C'è la linea.
0: Mamma, ragazzi, oggi veramente non sono su un altro asse, capito? Siamo su tre assi diversi stamattina. Allora, questo è Wilson. Lui praticamente c'ha il pallone di Wilson, ce l'ha, perché l'hanno anche venduto con la mano insanguinata, e ce l'ha sempre con lui in viaggio. Si vede che è stato colpito da questo film. Wilson ce l'ha sempre con lui, insomma, lo salutiamo. Vabbè, gli fa compagnia, ci parla pure. Capito? Ma andiamo avanti.
1: Se anche lui
0: assomiglia alla moglie. Adesso la conosco, la moglie, insomma. Al naso un po' più grosso, però insomma.
1: C'è
0: la velocità, meno male, ci salviamo, dai, ci salviamo.
4: Andrea
5: Catavolo
4: Show
5: su Studio Più.
6: Spot.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show. Let's go.

0: c'è uno che è entrato nelle storie di Instagram di Ugo e ha scritto: oh, comunque sorpresona quella di Ugo, sorpresona. Cos'era sta sorpresa?
1: Che tu in mano sulla zattera hai il pallone di Wilson, però è piccolo, cioè dovevano vederlo. Ma l'hai vista tu la locandina?
0: L'ho vista, ma non ci ho fatto caso poi di Wilson.
1: Infatti hai visto, uno ci deve far caso.
0: Ammazza, cioè, sorpresona.
2: Ma io l'ho vista,
0: Ah, tu l'hai vista?
2: Però devo dire, cioè,
0: aspetta che mi ha chiamato Zavattini.
1: Chi è?
0: Dopo ti chiamo. Dopo ti chiamo, Zava!
1: Ma chi è?
0: Vabbè, andiamo avanti. Non fate domande. Salutiamo le gemelle Anita e Adele. Le gemelle, le salutiamo.
1: Ciao.
0: Ciao Anita, ciao Adele. Andiamo avanti.
2: No, dicevo che però, Ugo, cioè, devo spazzare una lancia a favore. Devo dire che con questa cosa qua delle locandine, ha preso piede e quindi è una cosa dove ogni giorno...
0: Perché si sta divertendo.
2: Ci diverte,
0: ma se tu gli dici fallo, poi non lo fa più, capito? Cioè, è una cosa che deve partire da lui, capito? Non, se gli dici, oh, fai, cambia le locandine, due giorni non lo fa più, perché per lui adesso è un gioco, un divertimento, lo fa, è un giocherellone. Comunque fa bene, lui prende la vita come se fosse, capito, lunghissima, cioè non pensa al domani, capito? Lui vive così, è come un brufolo, capito?
1: Non, cioè,
0: sei come un brufolo. Il brufolo nasce, ma non... Ma allora, il brufolo, se sapesse che fine farà sul corpo di un uomo sposato, perché la donna cosa fa? Quando vede un brufolo sul corpo del marito, più forte di lei, lo deve strizzare, non c'è niente da fare. Cioè non, se il brufolo sapesse, non nascerebbe, capito? Non, i verbi sono giusti, sì. E invece il brufolo non lo sa, cresce e poi viene, capito?
2: Beh, certo,
0: nasce perché... un giorno, due giorni e muore, perché lui è uguale come un brufolo. Non... Vabbè, andiamo avanti.
1: Grazie.
0: La chioma che ti rimando tutto. La chiamo che ti rimando tutto. Ma che cosa?
2: So, qua è uno scherzo che ti hanno suggerito.
0: Ok, aspetta, fammi aprire perché non. Catavolo, ieri dovevi chiamare la mia ex per fare gli auguri e non l'hai chiamata alla fine. E ho capito, non l'ho chiamata perché mi sono dimenticato. Cioè, non è che. Che mi stai cazziando? Comunque, ragazzi, noi ci dimentichiamo una cosa meravigliosa. La cosa meravigliosa è che da adulti noi possiamo fare qualsiasi cosa che da ragazzino ci veniva negata. Se sto parlando troppo difficile, dimmelo.
2: No,
0: ho visto un attimo fermo, ho detto magari ho detto una frase che non...
2: No, voglio capire bene il concetto che stai dicendo, quindi dico...
0: Sì, è abbastanza semplice, no, ma se ho visto tipo manichino della stanza, ho detto magari si è bloccato un attimo il neurone. Allora, da adulti noi possiamo fare cose che da ragazzini non potevamo fare perché ci venivano negate, tipo una fetta di torta, sai quelle torte gigantesche o quel bombolone con la crema al bar? No, tu una volta, quando eri pischè, no, andavi al bar e la mamma dici: cosa prendi, un'aranciata? E tu: voglio il bombolone con la crema, voglio il bombolone con la crema, mamma. No, il bombolone no, capito? E non te lo comprava mai, cioè, a me per esempio non me lo comprava mai, a lui li mangiava tutti uno, li mangiava. La mamma gli diceva: mangi il bombolone. No, non voglio il bombolone, è il decimo, mamma, mangi il bombolone, non prendiamo il sussidio se no mangi il bombolone. Vabbè, la mamma ci negava sempre cose che adesso noi possiamo fare, però non facciamo perché sentiamo la voce della mamma. Cioè, tu vai al bar, vedi sto bombolone con la crema, a primo impatto dici: madonna, me lo mangio. Poi dopo la voce della mamma: che fai? No, scusa, anche se è morta tua mamma, però c'hai sempre sta frase in testa, capito? Ma tu mi capisci quando parlo?
2: Certo, perché?
0: Perché si blocca.
2: No.
0: È come parlare veramente a un manichino, cioè non...
2: È come se
0: parlassi alla gamba di un manichino, al piede di un manichino. È la stessa cosa, ha le stesse espressioni della gamba, non...
2: Anzi,
0: del piede il manichino.
2: No, perché ieri sono andato dalla sarta, hai capito? Ieri pomeriggio. E allora ho fatto delle prove vestito. E quindi allora.
1: Ma per
2: si
1: il funerale?
2: Ma no!
0: Non far battute! Poi, se tu non ti batti la gamba, le battute escono fuori male. Tu devi fare la battuta. Il ridico si tomba.
1: Se non è venuto,
0: non ci credevi neanche tu nella battuta. Allora, stavi dicendo. Io stavo dicendo una cosa più interessante della tua.
2: Cioè,
0: che se non l'ho alzato, non gliene frega niente a nessuno, sinceramente. Non è... Ma poi non c'hai le spalle, che misura ha preso?
2: Ancora, ascoltami! Ma allora, tu hai le spalle larghe,
1: fermi.
2: Perché tu da giovane andavi sempre a nuotare, va bene? Questa... tu, oh, ti spiego, tu hai le spalle più larghe, larghe, sì, perché sicuramente da bambino, sì, avrei fatto tanto nuoto, giusto?
1: Ma non c'entra niente. Ma quella che c'entra il nuoto? È costituzione.
0: Ma quale costituzione? È lo sport che fai. È arrivato costituzione. E tu che giocavi a bowling? Cioè, lui giocava a bowling.
2: Lui era Alberto, ti ricordi? La palla. Alberto Tomba, era il mennia delle...
0: vero, adesso c'è la mina che lui era uno sciatore.
1: Ho sciato,
0: tennista,
1: perché no?
0: Sciato.
1: Certo che ho sciato.
0: Sì, sì, sì, ma sì, ti vedo già su una pista da sci che porti giù tutti i paletti.
1: Ma quando ero più piccolo.
0: Ah.
1: Quando ero più piccolo.
0: Ah, qua, due anni.
1: Due anni. Comunque, non tergiversiamo. Dov'è che sei andato tu? Alla Sarta? Tu vai dalla Sarta?
0: No, alla Sarta, dalla Sarta.
1: Dalla Sarta. Sai perché va dalla Sarta?
0: Sì.
1: Perché la Sarta, Sarta le parole come lui.
0: Un po' meglio, battendo un po' meglio, un po' meglio. Mamma che schifo, ragazzi.
1: Andrea, c'è il blocco corto.
0: E chi se ne frega? Cioè,
1: ma chi se ne frega?
0: Te lo faccio mangiare un giorno un blocco corto.
1: E blocco corto sei sarta.
0: Vabbè, ragazzi, io oggi non volevo neanche venire, sinceramente. Non, ma non per voi, per Ugo. Cioè non, certo. È troppo in forma, è troppo in forma. È un vulcano stamattina.
3: Andrea,
4: tavolo
3: show.
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
9: I Remember Yesterday.
8: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday.
8: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Fisher, featuring Florence Arman. What a lie.

0: nessuno più. Dillo agli amici.
1: Che devo dire? Dillo che c'è l'andragata dallo show. Sono tre disperati, tre.
0: Non riesco a dire tre disperati, due sì, due, tre non. Perché lui non è disperato, cioè lui è.
2: Io sono un po' un lupo solitario.
0: No,
2: un...
0: te sei morto. Sei già morto.
2: Io sono alla ricerca di me stesso.
0: Basta. No, c'è un sacco di gente qua fuori. Dai, per favore, ci sono i pescatori qua fuori. Sì. Poi te infilzano. C'ha il fisico da verme.
2: No, io sono fisico atletico, allora cosa stai dicendo?
0: Ma stai zitto, c'è il fisico da verme.
2: Ma è gelosia.
0: Verme con la

0: la canzone è molto bella, però ragazzi non cioè non capito, non
1: è una canzone di quella che fa un po'.
0: Sì, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Hai capito qual è il viaggio mentale? Hai capito qual è il viaggio mentale?
0: Allora, uno ha scritto Ugo sciava, sì, a valanga. Vabbè. È una valanga lui. Pensa che da ragazzino non gli dicevano scendi a uovo, ma gli dicevano uovo scendi. Certo. Cadavolo, sei cattivo. Ma non è cattivo adesso. Non l'ho scritta io, l'ha scritta Franca. Non,
2: ma chi è?
0: Non so, Franca Luffa.
1: Però scusami, sarebbe bello ripercorrere
0: sì.
1: questi momenti qua atletici in teatro. Cioè che Ugo durante il tour teatrale
0: sì.
1: venisse con la sua famosissima tutina, se ce l'ha ancora.
2: No,
1: non
2: ma
1: lo
2: è
1: so.
2: A casa in montagna. No, non ce l'ho qua. Cioè, non è a Putin.
0: Ma non gli entra manco
2: no,
0: in una mano.
2: Ma non mi entra più.
0: Ma figurati, cioè, la tutina da mitica, quella degli anni 70, era tutta aderente. Figurati, lui con la tutina così. Cioè, praticamente, c'è presente le camere d'aria? Le camere d'aria quando prendono le bici, ti ricordi? C'erano le camere d'aria che tu gli mettevi le toppe, no? Poi le gonfiavi, si sformavano due, c'erano tutte bozze dappertutto. Però dentro poi non li facevano, però se la gonfiavi fuori, lui è così, è un bozzo unico. Cioè non,
2: è un bozzo unico.
0: Lascia stare, sembra una nespola. Sembra.
1: Sarebbe bello, se tu bello ripercorre questa cosa qua in teatro, capito?
0: Achille, sei una vulva spenta. Adesso non vogliamo scendere nei particolari, però non. Andiamo avanti, andiamo avanti. Non scendiamo. Ho detto non scendiamo. Ciao a tutti, Achille, non dire cavolate, è questione di clavicole per le spalle. E poi no comment sul tuo F. Sul tuo F?
2: Sul tuo fisico.
0: Fisico. Ah,
1: allora, innanzitutto, sai che io non me la prendo.
0: No, non
1: allora,
0: se la sta prendendo per niente. No.
1: Innanzitutto adesso faccio subito fotografia al numero di telefono.
0: No, l'ho già cancellato.
1: Ecco, adesso io che interpello.
0: Sì, l'Interpol.
1: No, allora, ognuno...
2: No, Achille, prima che tu ti inalberi, sì. ma la faccenda delle clavicole è vera? Cioè, più sono lunghe le clavicole, più sono larghe le
0: possiamo spalle. Andare avanti, ragazzi. L'ignoranza nostra è già bella tangibile. Se iniziamo poi a farci domande a cui non sappiamo dare risposte, andiamo avanti.
1: Però per vedere questa ignoranza è tangibile...
0: Sì, puoi fare uno scherzo a Bari Vecchia? Bari Vecchia, chi è Bari Vecchia?
2: Bari Vecchia era il quartiere di Bari.
0: Ah,
2: Bari,
0: chiamare Bari. Uno di Bari Vecchia e farsi insultare, insomma, buona certo. sostanza. No, vabbè, ragazzi, non siamo a sto livello proprio. Basso.
2: E abbiamo Cassano.
0: Ciao Andrea, stamattina Lady Oscar ha il ciclo. No, perché è più isterica del solito. Sei isterica? No, ma allora. Devo essere sincero che non è. No, sei tranquillo. Non...
1: Sono tranquillo.
0: Sei tranquilla, sei l'ormone.
1: Cosa vuol dire isterica? Allora.
0: Cosa vuol dire isterica?
1: Perché non sono isterico.
0: Sì.
1: Io sono per il propositivo.
0: Ah, c'è uno che ha scritto che Ugo c'ha una bella voce da doppiatore. Ma lui non è un doppiatore, lui è un attore. Doppio, certo. dillo che sei un attore doppio.
2: Sono un attore
0: viene
2: doppio.
0: Pagato due volte qua. Cioè non... Dica, stavi dicendo.
1: No, prima stavo dicendo sì. che per vedere tutto quanto dal vivo,
0: sì.
1: quindi Ugo che potrebbe ripercorrere il passato da atleta e vedirlo.
0: Una donna ha scritto: tanto sì. quello che dici in serva niente. Comunque, nella foto profilo di Facebook, Ugo non è niente male adesso perché lui ha taroccato la foto.
2: No, no, è una
0: ma
2: foto,
0: se lo vedi
2: no,
0: dal
2: no,
0: vivo,
2: no.
0: c'è.
2: Cioè... No, taroccato niente.
0: È come i panini di McDonald's, uguale. Cioè non, in foto sembrano cioè, eccezionali. Beh, poi dal vivo rendono un po'. Adesso McDonald's non te incassare perché sennò ci riempie dei club. Però è vero che molte cose che vedi in foto, anche quando vai al supermercato, poi la vai a comprare è un'altra cosa. Cioè, non, in foto siamo tutti più belli. Cioè, anche i prodotti quelli alimentari sembrano buonissimi. Poi dopo. Come in certi ristoranti, no? Che una volta i ristoranti facevano le foto per i tedeschi. Adesso le fanno per gli italiani perché anche gli italiani vogliono vedere il piatto fotografato, capito? Una volta invece era solo per i tedeschi. I tedeschi, se non vedono la foto, non compravano niente. Non, mica sono scemi i tedeschi. Cioè non, e se non rispecchia la realtà, poi te lo rimandano indietro. Cioè, c'è uno spaghetti meno, porta gli spaghetti e si mangia tutti. Vabbè, andiamo, stavi dicendo per maloso.
2: No, comunque, aspetta, no, stavo, no, voglio dire una cosa: che io non ho mai ritoccato le foto. Quella foto nel profilo dove sono vestito in giacca, cioè
0: sì.
2: era un matrimonio.
0: C'aveva 15 anni, ragazzi. Non,
2: ma non è vero, tre anni fa.
0: Sì, tre anni fa.
2: Tre anni fa.
0: 30 kg in meno, devi dire, non tre anni fa.
2: Sì,
0: 30 kg in meno. Sono, ha superato i 100, 105 adesso, 106.
2: No, non mi sono pesato, Andrea.
0: Non ti pesare, ma non per te, per la bilancia, cioè, poveraccia, perché dagli sta sofferenza? Già alla vista scappa, cioè, si muove come una lavatrice. Andiamo avanti. Ugo, puoi doppiare i film? Andiamo avanti, basta.
1: Però Andrea,
2: comunque
1: Ugo...
2: c'è da dire una cosa, è vero Andrea, io non vado, non ho la bilancia a casa, io vado direttamente sulla mola.
0: Ma è forte però, è forte assai.
1: Allora, se volete sapere il peso di Ugo in diretta...
0: Ma tu lo sai che la tua cicogna quando ti ha portato... Gli sei cascato 2-3 volte.
1: mi ha portato il corvo.
0: Ah, il corvo
1: di Brandon Lee.
0: Sì, certo. Tu davanti e lui dietro, vero?
1: No, io cavalcavo.
0: Sei arrivato già bucato. Andiamo avanti. Dai.
1: No, ho detto che allora potremmo testare, vedere il peso in diretta di Ugo.
0: Sì.
1: Durante il tuo teatrale.
0: No, questa gag l'abbiamo già fatta. Non so, da qualche parte.
2: Sì, c'era la bilancia con quei pesi.
0: Sì, perché c'era dietro un teatro, non mi ricordo, a Milano forse, c'era una bilancia, l'ho tirata fuori, l'ho trovata nei camerini. Ho preso la bilancia, l'ho portata fuori, l'ho pesato. e la bilancia poi, vabbè, dopo si è tutta smontata. Insomma, pesava più di... Allora pesava più di 90 kg. Adesso, secondo me...
2: 91.
0: Adesso, alla grande, supera i 100.
2: No, 100 sicuro, Andrea.
0: Sicuro, alla grande proprio. Vabbè.
1: Potremmo fare un quiz. Cioè, potrei fare un quiz, indovina.
2: Cosa vuoi dire, Achille? Le date del teatro?
1: Vabbè, comunque, detto questo, sì, volevo dire.
0: Allora, se vuoi pubblicizzare il teatro, fallo in maniera decorosa, senza stare a fare giro di parole, che tanto non serve a niente. Sti agganci che non servono a niente.
1: No,
0: non...
1: perché mi è venuto in mente adesso una cosa che
0: loro
1: potevo
0: pubblicizzano
1: fare.
0: Il teatro, altrimenti non li pago, capito? Cioè, non... lo fanno apposta, lo fanno giustamente, hanno riscontro, insomma.
1: Quindi, l'Andrea che tavolo show, quindi le locandine.
0: Katia
1: che...
0: ti trova bello, Katia dice che sei bello, pazzesco.
1: Me?
0: Sì, Gianni Katia.
2: Dai.
1: Allora, quindi, per poter vedere dal vivo le locandine di Ugo, che si vanno poi a trasformare, a plasmare in veri esseri umani, potete farlo dove? Durante l'Andrea Cattavolo Show on tour ottobre. Le date sono queste: sabato 10 ottobre toccheremo Guidizzolo, provincia di Mantova. Il venerdì 16 ottobre andremo a sfiorare invece le montagne del Trentino, andiamo a Rovereto, respira, sei in Trentino, e poi andremo a...
0: Tristezza, ragazzi.
1: E poi
0: devo anche sopportarlo.
1: Tutti al mare, sabato 24 sabato 24 ottobre, andiamo a Bellario, andiamo a respirare un po' di salsedine.
0: Sì, salsedine, sì. No, non voglio contraddirti.
1: Ci fa bene la salsedine e andiamo a Bellaria per avere informazioni, quindi per poter informarsi, anche perché attenzione,
0: la gente ha già cambiato la radio, lo sai. Cioè, quando parli di la gente cambia, cioè non rimane più sulla stessa frequenza, quindi puoi dire qualsiasi cosa, parlare anche in greco antico, tanto non c'è più nessuno, ci siamo solo noi che ti ascoltiamo.
1: Ecco, cosa molto importante.
0: Allora, aspetta, vedi, c'è un tuo fan che ti sta chiamando. Pronto?
3: Ma lo sai perché Ugo non compra mai pellicce?
0: Perché?
3: Perché ha un bel visone.
0: Ha messo giù. Vorrei anche salutarli per metterlo giù. Hai un bel visone perché c'ha la faccia grossa, capito? Non perché il viso è bello, c'ha il visone. Pensavi che è una bella faccia.
2: È un bel visone.
0: No, visone nel senso che è grosso. Guarda che faccia, cioè, è enorme. Cioè, 24 pollici o 32. Non...
1: Quindi
0: ubriaco ruba una forma di formaggio gonfiabile e dorme sul lago. È successo. Ha rubato. Sai che i gonfiabili fanno di qualsiasi cosa adesso, no? Questo ha rubato un ubriaco, chiaramente, una forma di formaggio gonfiabile e ha dormito in mezzo al lago. Pensa che si è svegliato il giorno dopo.
2: Mamma mia.
0: Andiamo avanti, ragazzi. Non, è bella. A me Lucia è piaciuta la battuta. Lucia Ruberti, la salutiamo. È la battutista, bravissima. Si è svegliato il giorno dop, capito?
1: Sì.
0: Dop, capito? Formaggio dop.
1: Dop, sì,
0: lascia
1: sì.
0: Sta, non l'ha capita.
1: Ma io poi ho letto anche una notizia che poi lui ha fatto.
2: No, fermi tutti. L'ho letta anch'io questa notizia, Andrea. Sai quando l'hanno ritrovato questo ragazzo in mezzo al lago sulla forma di formaggio?
0: Sì.
2: 12 stagioni dopo. No, era sbagliato, è stagionato.
0: No, vabbè, non era brutta, dai, non era...
2: No, è stagionato.
0: C'è un fan. Pronto?
4: Andrea, buongiorno, Alessandro.
0: Ciao, Alessandro.
4: Ciao. Quello ragazzo adesso c'ha una grossa grana.
0: Questo è a livello di Ugo, livello grande, grande Alessandro. Cognome, voglio il cognome, voglio il cognome.
3: Bigi, Alessandro Bigi.
0: Bigi, Bigi, Bigi.
1: Quindi
0: Bigi,
2: Bigi,
0: Bigi,
2: Bigi.
3: Bigi. Imola, Genoa, Imola.
2: Bigi.
0: Bigi, Bigi. Che sai che è Achille che mi confonde.
1: Sono Bigi.
0: Ciao Bigi. Ciao Alessandro Bigi. Oggi dirò sempre che le battute sono di Alessandro Bigi, ok? Ah, quindi la forma è stata rubata, signor Holmes. È Emmental Watson. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. È di Bigi questa, questa è di Bigi e Alessandro Bigi. Va bene, stavi dicendo delle serate.
1: Quindi mi raccomando,
0: allora, uno ha scritto a Guirizzolo quest'anno c'è gnocca. Ma scusate, ma che venite a teatro per vedere la gnocca? Voglio dire, l'unica gnocca che c'è è Achille, ragazzi. Cioè, non,
2: certo.
0: Cioè, l'unica gnocca che c'è al teatro è lui, cioè, la più gnocca di tutte. Cioè, non, allora, gli spettacoli sono intercambiabili. Ci sposteremo anche le teste noi. Quindi io avrò la testa di Ugo e Achille avrà il corpo di Ugo. Quindi in qualche modo voi ci riconoscete. Insomma, alla fine, poi ci mettiamo a posto alla fine dello spettacolo. Per venirci a vedere a Guirizzolo, dovete però chiamare Ugo.
1: Eh sì, perché dovete prenotare il posticino, perché non potete arrivare lì.
0: Ma non è il posticino, cioè stai a sminuire la cosa. Ma c'è una bella poltrona rossa che ti aspetta.
1: C'è
0: il velluto, c'è dei fustagno, capito?
2: C'è
0: una bella poltrona tutta per te e per tua moglie, la tua compagna, non, capito?
1: Il trono.
0: Ma vuole essere esagerato, oh, vedete? Parti dal posticino al trono, capito? Vai Maria, andiamo avanti.
1: Quindi
0: Maria,
1: ecco, mi raccomando, chiamate Ugo per avere informazioni e per prenotare la vostra poltrona bella comoda per potervi godere alla grande lo spettacolo Andrea Catavolo Show. Perché se arrivate lì non avete il biglietto, me ne spiace, ma rimanete a fora. Quindi dovete prima chiamare, prima acquistare.
0: Adesso è una camicia di forza questa. No, perché è un po' che te la guarda, è una camicia di forza. Sì, può essere.
1: Devo fare petto oggi. Devo fare petto oggi.
0: Devi fare
1: petto.
0: Ma di chi però? Di chi?
1: È il mio petto.
0: Ah, il tuo. Sì, andiamo avanti. Mi ha risposto pure, dai.
2: Allora chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. 389 83 34 825. E poi fatemi un favore, siccome mi sto divertendo a fare le locandine, entrate, andate a vedere le locandine, perché ogni giorno ce n'è una nuova. Così vi stuzzico la fantasia, vi stuzzico la non mi viene la parola, qualcuno me la dica. Vi stuzzico la che bastardo. Mi ha detto non glielo dire. Vabbè, vi stuzzico quello che, vabbè. Mi viene la parola, ce l'ho sulla punta della lingua.
0: Per vedere delle tende ci vuole stoffa.
2: Ci prego.
0: Andiamo avanti. Andiamo.
2: Vabbè, avete capito?
0: Ti ho dato una mano, voglio dire. Cioè non,
2: Vabbè, entrate. Andate a vedere le locandine.
0: Dai, gessate, andiamo avanti.
2: Dice il numero 389 83 34 825. Chiudo dicendo: è bello avere due amici dall'altra parte del vetro. Grazie.
0: No, vabbè, allora se fai la donna seccata, voglio dire,
2: la
0: cioè
2: donna
0: non,
2: seccata.
0: Sì, sai, stai facendo la donna seccata, no? La donna al bar che dice al marito: ma scusa, ma quello con la birra in mano che mi guarda, non sei geloso? E lui gli ha detto: no, ce l'ho anch'io la birra in mano. Vabbè, comunque, se volete venirci a vedere a teatro, noi il livello è bassissimo, io ve lo dico, cioè non vi aspettate delle cose esagerate come i cabarettisti bravi che scrivono, c'hanno gli autori dietro. Noi siamo tre cretini e non scriviamo niente, quindi abbiamo tentato anche di interpellare un autore, ma ci ha chiesto anche i soldi, voglio dire, cioè, a sto punto che facciamo? E quindi, allora, il 10 siamo a Mantova.
1: Sì.
0: Il ottobre, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a Bellaria. E basta, poi dopo chiudiamo la nostra carriera.
2: Certo.
0: E basta, non vada con lui. L'hai già detto il numero?
2: Non già detto.
0: Basta, allora basta. Non, inviate una foto, un curriculum.
2: Quale
0: qualcosa.
2: Foto?
0: Qualcuno ha scritto: posso mandare il curriculum perché ho sentito lo spot? Sì, devi avere meno di 36 anni, però, se no non vieni
2: preso.
0: Però se ce n'hai 37, 38. Tu manda lo stesso, magari sei. Ma stanno cercando speaker o DJ?
2: Speaker, DJ e vocalist.
0: Ah, vuole rivoluzionare tutta la radio, Claudio. Va bene, non sei preoccupato, no?
1: Ma no, io no.
0: Anche perché non sei pagato, quindi voglio dire.
4: Cavolo! Su Studio Più.

0: c'è uno che sta governando la mia freccettina dei messaggi.
1: E le... quello dopo. Ah.
0: Beh, ansioso come te.
1: No, lo vedo, lo vedo.
0: Ah, 8:30, parta prima.
1: Sì, sì. Apparecchia prima. Oh.

0: un'azienda col quad, l'avete visto?
1: Sì, io sì.
0: Ma dai, ragazzi. Ma perché sgommi col quad?
2: Perché volevo mettermi in mostra.
0: Ma sei un cretino.
2: Entrare.
0: Sempre un cretino, col cappello della Ferrari, dai.
2: Ma l'ho fatto
0: sempre
2: apposta.
0: Un babboccione, sì.
2: Ma no, mi stavo dicendo.
0: Ma glielo devo dire, glielo devo dire. Glielo devo dire anche in diretta, dai, lo so di poi.
2: Andrea, ma sai che è nata per caso? Questa?
0: Aspetta un attimo, aspetta, c'è un tuo fan sicuramente. Pronto?
3: Ciao, sono Walter Maus.
0: No, no. Vabbè, questa, con questo hai vinto tutto. Con questo hai vinto tutto. Hai vinto tutto. Basta. Possiamo chiudere. Bacche e palloncini.
2: Posso spiegare? Allora, quando vogliono farti un
0: aspetta
2: video.
0: Aspetta, che c'è una signora che mi ha scritto: Vincenzo vestito. No, è andato. Il messaggio è andato. Non è...
2: Vincenzo vestito?
0: No, è andato il messaggio. Come si dice? Perché scorrono in basso. Capito? Vabbè, lascia stare.
2: Vabbè, comunque, ad ogni modo,
0: sei vestito d'azzurro oggi. Azzurro e bianco.
2: Sì. Tipo cerimonia.
0: Se parli vicino al microfono si sente.
2: No, stavo dicendo, sai quando vogliono farti un video?
0: Sì.
2: I social media manager
0: per però mi devi spiegare una cosa, no? Perché strizzi gli occhi pure tu?
1: Pure lui.
0: È la sedia allora.
2: Perché mi rilasso.
0: Perché anche lui strizza gli occhi.
2: Allora, quando vogliono farti un video che tu non sei pronto.
0: Sì.
2: Allora io sclero tipo.
0: Se dici cazzate lo sai che io ti sgamo.
2: No. E allora prendo in mano quello che trovo e cerco di fare qualcosa. Quindi il diversivo è stato il quad, il cappellino e la ciliegina sulla torta, capito?
0: Il cappellino?
2: La ciliegina sulla torta.
0: Sulla torta. Allora te saresti la torta?
2: No. Vabbè, è un po' complicato a spiegare. Comunque ho fatto il matto, mi sono divertito.
0: No, ma ho visto che te sei divertito. Oh. Però non mi dica che non mi dica che non l'hai preparato il video, è uscito
2: no,
0: così.
2: E te giuro,
0: ma sei incazzato.
2: Ma io non c'ho un copione, ho imparato
0: come,
2: da te.
0: Come le donne
2: non
0: su Instagram, copioni. Scatto rubato, ma che scatto rubato?
2: Andre.
0: C'hai i fotografi?
2: Andre, mi conosci?
0: Gente che ti piazza le luci.
2: Rifiuto
0: truccata.
2: Categoricamente ma, copioni, non mi interessa, non c'ho voglia.
0: Scatto rubato.
2: Ma io fino a un minuto fa non sapevo neanche che venivano a prendermi per farmi il video, capito? Non sapevo.
0: Ok.
2: È per quello che
0: ma chi è che te viene a prendere i video?
1: Chi?
2: I creator.
0: I creator. A noi vengono i cretini. Vabbè, comunque.
2: E quindi mi hanno fatto allora, un video simpatico.
0: Non ho capito.
2: Un video simpatico.
0: Video simpatico, sì. No, ma è simpatico. Ma piano, che se te caffotti col quad, sai come ha torrito. Poi lo devi mettere proprio il video, lo devi mettere. Allora, mandiamo il jingle così sappiamo insomma di chi stiamo parlando. Anche se ormai l'avete conosciuto, lui è il nuovo Silvio del Lago di Garda. Vincenzo di Non Solo Clima.
4: Presenta One Day Sponsor.
5: One Day Sponsor.
4: Tre minuti con Non Solo Clima.
1: Ciao Vincenzo!
2: No. Ciao Ugo!
0: Allora, Ugo, non c'è bisogno. Ugo, non c'è bisogno che entri alla fine del jingle, capito? Perché è fatto così. Aspetta, voglio rimettere il jingle, lo posso rimettere?
2: C'è già un ascoltatore che chiede. C'è un ascoltatore che chiede se gli vendo il quad. Certo, fratello, il mondo è metà da comprare e metà da vendere, quindi fatti sotto con l'offerta.
0: Sto per andarmene, lo sai. Cada, tu fai i selfie a mezzo nudo.
2: È vero. Pasturage.
0: No, io so un po' come si dice. Mi piaccio, no?
2: Fai bene. Se non ti piacessi, non.
0: C'ho l'ego un po' alto. C'ho l'ego alto.
2: Ma bisogna averlo. Bisogna averlo.
0: Anche Achille c'ha l'ego.
2: Ma anche
0: c'ha l'ego
2: vedi
0: proprio.
2: Che faccio anche io perché ti vengo in scia. Io vengo in scia, maestro.
0: No, ho visto che anche tu ti fai le foto.
1: No, scusate, non mi avete chiesto niente.
2: Quando
1: c'è l'ego.
0: Ma perché non fai anche tu la foto a mezzo busto, Ugo?
1: Ma io me la faccio a mezzo busto perché c'ho un lago infilato.
0: C'ha lago infilato. Ah, lago.
2: Vabbè, e quindi
0: me ne vado, ragazzi. Io
2: sapete
0: vado.
2: Che è arrivato oggi. L'autunno?
0: È
2: autunno oggi,
1: no? No, il 23.
0: Questo sembra un programma dei
2: 23.
0: Sembra un programma dei pazzi. Cioè, una roba incredibile. Dì la cosa anche te che non c'entra niente.
6: Ma io onestamente.
0: Ma sei silenzioso stamattina? Perché sei silenzioso?
1: No, scusate, ragazzi, è autunno.
0: Uno anche l'ha scritto. Cioè, ma perché Cavalletta è silenzioso stamattina? Non lo so perché.
6: No, in che senso c'è? No, ma io ho parlato fino
1: Achille,
6: adesso.
1: Achille, è autunno, giusto? Toh, vuoi due castagne?
6: Il 23.
0: Due castagne che vuol dire?
1: Ce l'ho in tasca. Sai che l'autunno è il periodo delle castagne.
0: Ma questa è brutta, eh? Questa è volgare anche. Dimmi.
1: Le castagne vere.
0: Ragazzi,
1: devi parlare!
0: Ma anche quell'altro cretino che c'ha le cuffie. Ma ti senti che se sente poco la tua voce quando parli lontano?
6: Ma perché sono distante?
0: E beh, avvicinati, no! Cioè, voglio dire, cioè, per andare con la donna ti devi avvicinarci di parlare. Non è che a distanza riesci. Chi sei?
2: Se volete vi lascio soli.
0: No, vabbè, andiamo avanti.
1: Vincenzo, devi parlare attaccato!
0: Andrea, hai i capelli della Lego. È vero che sembrano della Lego. Ma allora, io c'ho la parrucca, ragazzi.
2: Ci chiedono se abbiamo incentivi per acquistare batterie d'accumulo. Dai, dammi una risposta.
0: Vincenzo, ci sono incentivi per acquistare batterie di accumulo? In che senso?
2: Per il fotovoltaico.
0: Ah, per il fotovoltaico.
2: Sei una capra. Possiamo dire, Andrea, ce l'hai?
0: Sì, ce l'ho fatto.
2: Quanti kilowatt hai di batterie? Vediamo se
0: 24 kilowatt.
2: Dillo. Privato con 24 kilowatt
0: pagati,
2: il numero uno.
0: E non c'erano gli incentivi.
2: Un privato che ha tante batterie come te.
0: Sì, vabbè.
2: Però cosa significa questo?
0: Cosa significa?
2: Non paghi né di giorno né di notte l'energia.
0: Che sono un quaglione. Sono un quaglione, no, perché io l'ho comprati quando non c'erano gli incentivi.
2: Ma che significa? Però intanto non sta a pagare la corrente. Ad ogni modo, sì, c'è la detrazione fiscale del 50%.
0: Ok.
2: E noi facciamo i revamping. Quindi contattaci. I revamping significa
0: un'altra volta. Leggete da un pugno in testa,
2: vuol dire,
0: ma col ciuffo,
2: vuol dire gli aggiornamenti dei vecchi impianti che nascevano senza batterie.
0: Ok,
2: andiamo a vedere se l'inverter le può montare, se no cambiamo inverter e montiamo le batterie.
0: L'inverter
2: se può fare,
0: se può fare,
2: dicono a Roma che se può fare.
0: Ah, quindi uno ha messo i pannelli e basta.
2: Non mettevano le batterie dieci anni fa, costavano tanto,
0: costavano,
2: non ne valeva molto la pena perché l'energia costava poco.
0: Ok,
2: oggi che l'energia costa un botto,
0: sì,
2: le batterie sono scese.
0: Sì, che me fai i disegni con le mani? Cioè,
2: no, sono scese.
0: Sono scemo, ma ci arrivo.
2: Perché sono scese? Lo dobbiamo dire agli ascoltatori, lo devono sapere, perché il fotovoltaico con le batterie oggi conviene veramente.
0: E dillo.
2: Perché la crisi internazionale dell'auto elettrica,
0: sì,
2: tanta crisi,
0: sì,
2: che auto elettriche,
0: sì,
2: ha abbassato molto il prezzo del litio, del materiale con cui viene prodotta la batteria.
0: Sì.
2: Quindi oggi le batterie costano molto meno.
0: Okay.
2: Non è vero che si alza tutto, aumenta tutto, aumenta il gasolio a 3 euro al litro.
0: Sì.
2: Se rimaniamo con la testa di andare sempre avanti a gasolio, sempre avanti con l'energia,
0: sì,
2: se volete pagare sempre tanto le multinazionali, pagatele. Però almeno
0: la corrente
2: la potete fare in casa, come fai tu, come faccio io
0: col pannello. No,
2: oh,
0: no, ti ho perso un quarto d'ora fa, quindi non
2: 200 kilowatt in azienda. Andrea, comunque, io la corrente non gliela pago a questi.
1: Sulle batterie ha ragione Andrea, sulle batterie ha ragione, perché l'ho litio anch'io sui giornali.
2: Hai visto?
0: L'ho litio anch'io.
2: Hai litio? Anche tu hai litio?
0: No, lui ha detto l'ho litio anch'io, sta cosa che dico. Ma è una battuta.
2: Ad ogni modo, fatevi sotto. Contattateci, richiedete il vostro preventivo di spesa per il nuovo impianto fotovoltaico. Come abbiamo fatto da Andrea a suo tempo, abbiamo fatto non uno ma più sopralluoghi tecnici.
0: Sì, è
2: perché
0: vero.
2: Prima devi comprendere la copertura.
0: Certo.
2: Cioè non è che dice è uguale dappertutto.
0: Non è che vai su un tetto qualsiasi.
2: I
0: non...
2: tetti non sono
0: tutti,
2: son tutti
0: uguali. I tetti.
2: Tetti.
0: Anche le tette. Cioè.
2: Non sono tutti uguali. Cambia tutto. E quindi noi dobbiamo verificare se la copertura è pronta a prenderlo l'impianto fotovoltaico. Ci siamo?
0: Ci siamo.
2: Oh. Una volta che abbiamo verificato...
0: L'ha capita pure a chi?
2: Quando è
0: cioè,
2: pronto?
0: Non voleva fare la battuta, ma l'ha fatta. Hai fatto la battuta, ma non le volevi fare.
2: Faccio finta, è sottile.
0: Ah, fai finta.
2: Quando è pronto, San arrivo là, glielo appoggio. Bravo. E glielo appoggio a te.
0: Che è
2: sul tetto.
0: Ah, sul tetto.
2: Lo monto a tetto.
0: Lo monto a tetto. Mamma mia.
2: Sono carico, gnari.
0: Mamma.
2: Detto questo, ci sono gli incentivi, ma anche quest'anno vi diremo che scadono al 31-12.
0: Sì.
2: Lo stanno già dicendo i nostri competitor. Per me sono una manica dei cazzari.
0: Ah.
2: Tutti gli anni li rinnoviamo. Io non ho bisogno di convincere la gente che poi l'anno prossimo non c'è l'incentivo.
0: Ci sarà.
2: Ma certo che
0: certo,
2: ci sarà.
0: Li fanno apposta.
2: Magari lo abbassano al 36%. Quello è un po' che ce lo dicono.
0: Ah, okay.
2: E la Meloni potrebbe farlo.
0: Sì.
2: Ma siccome ci sono le elezioni l'anno
0: prossimo. Io l'ho perso, l'ho perso.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora non credo che toglieranno gli incentivi. Anzi, diranno: se ci rinnovate il mandato di governo, aumenteremo gli incentivi.
0: Certo, certo.
2: Quindi 2027 per me gli incentivi ci saranno.
0: Ok, ok. Quindi se uno vuole montare le batterie da cumulo per i pannelli fotovoltaici o batterie
2: tutto completo,
0: tutto completo. Certo. Dovete chiamarla nonsoloclima.com.it
2: privati e aziende
0: .com nonsoloclima.com.
2: Oh, che si tratti di un privato, di un'azienda, capannoncino, un'azienda agricola, quel cazzo che volete voi.
0: Quello che volete, ha detto quello
2: dove
0: che volete.
2: Se un tetto ce lo mettiamo appoggiato sopra e vedrete che sotto godete di questi benefici.
0: Questi giochi di parole, vabbè. Ok, allora se volete le informazioni chiamate la nonsoloclima.com. Basta chiamare, loro arrivano a casa vostra, fanno un sopralluogo, guardano il tetto se ci sono le tegole, se non
2: ovvio,
0: ci sono le tegole, quello che c'è
2: la
0: sopra.
2: La bolletta ci serve subito.
0: La bolletta per capire quanto
2: facciamo
0: puoi risparmiare.
2: Facciamo un tuo studio, progettino,
0: esatto,
2: layout della copertura
0: e, layout,
2: e si parte col preventivo di spesa.
0: Bravissimo.
2: E in chiusura, visto
0: che... Tutto questo è gratis.
2: Certo,
0: perché
2: finché
0: poi,
2: non firmi non hai speso
0: non
2: un
0: non hai
2: euro.
0: Speso niente.
2: Quando firmi facciamo prima il sopralluogo per verificare, poi chiederemo un acconto.
0: Ok, perfetto.
2: Siamo seri. Stufe e caminetti che arriva il grosso adesso dell'alta stagione.
0: Arriva al fresco?
2: Sembra che... Hai sentito? Nevicata in bassa quota settimana prossima.
1: Ma quando?
2: A 600 metri abbiamo
0: vabbè,
2: già...
0: andiamo avanti.
2: Nevicata in bassa quota.
0: Sì, vabbè.
2: Okay. Non ho detto qua.
0: Non è qua, però andiamo avanti.
2: Potrebbe
0: nevicare. Sì, iettatore, dai.
2: Andiamo.
0: Ma vai da Bonolis.
2: Tu sai che io quello che dico succede. Quindi attenzione al freddo quest'anno perché sarà clamoroso.
0: Mezzale.
2: E lì non puoi andare al VAR. Una volta che arriva il freddo è arrivato il freddo.
0: Tu vuoi vendere stufe? certo. Ah, ok, di c'ho le stufe, c'ho i caminetti,
2: i prezzi
0: se
2: migliori.
0: Le volete ve li vendo, ma non è che vi vendo, ve li monto.
2: Fornitura e posa dell'impianto.
0: Monta tutto a tetto lui.
2: Quindi contattateci numerosi, richiedete un sopralluogo, arriveremo noi da voi, facciamo un preventivo di spesa.
0: Vai col numero Ugo, vai col
1: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, andate a visitare la pagina Instagram nonsoloclima.com e ricordiamo le sedi di Bussolengo e la nuova apertura a breve a Bergamo.
0: Sopralluogo è gratuito, loro arrivano a casa vostra, non c'è bisogno che portate il tetto da loro, perché loro vengono loro a vedere il tetto. Cioè,
1: grazie
2: Vincenzo,
1: grazie,
0: perché c'è gente stava già smontando il tetto.

0: questa canzone mi ricorda quando ero pischello, che c'era sto film Footloose, Kenny Loggins, l'attore, come si chiama? Loggins.
1: Ma no, quello è il cantante, Andrea.
0: Ah, il cantante Loggins.
1: Kevin Bacon era l'attore.
0: Kevin Bacon, quello sì, sulle grigliate, fortissimo. ma mi ricordo, insomma, era figo, pazzesco, insomma, tutti volevamo ballare come Kevin Bacon, no? Come il coso. Però poi non ci riusciva, insomma, non. Però bene, bei momenti, insomma. Tu assomigli un po' a quell'attore, quello
2: Bacon.
0: No, a Pluto. Che...
1: Pluto!
2: No. Ma allora, Kevin Bacon non è particolarmente bello. Cioè,
0: lui assomiglia a Salamella, invece, l'altro attore. No, certo. Lui è Danny DeVito.
1: Grande attore, grande.
0: È vero, ci assomiglia un po'. Dimmi.
2: No, dicevo, Kevin Bacon non è che sia un figo pazzesco, però.
0: Come non è un figo pazzesco?
1: Oh, cioè, aspetta, ma sai quanti anni ha? 65-66, guarda com'è ancora, cioè, insomma, come Andrea, più o meno.
2: Sì, no, scusate, sto dicendo,
0: non ho capito, cioè, nel video mica è il video di allora,
1: questo è quando l'ha rifatto per l'anniversario di Footloose.
0: Ah, ok. Qua è già grande. Non l'ho visto il video, state parlando di cose che non vedo io, capito?
1: Guarda qua.
0: Ricordatevi però che c'è gente che non è che sta lì fissata a vedere la televisione, magari gente sente e basta.
1: No, ho capito, però Kevin Bacon
0: lo conosco. Ma lo devi spiegare, cretino, se non spieghi che il video c'è lui che è anziano con me.
1: È anziano.
0: 65 anni, è anziano.
1: Ma non è anziano.
0: Vabbè, lasciamo, andiamo avanti. Anch'io sono anziano, ragazzi. Non posso essere di giovane. Dai, su. Andiamo avanti. Che fai? Il morbido con me? Non fa il morbido.
1: Il morbido. E allora sei un vecchio.
2: No, però ho capito. Cioè, però
1: che sicuramente è con la spalla.
0: Sì, però da giovane era un figo. Era un bel ragazzo.
2: Io sto dicendo diviso.
0: Dimmi,
2: diviso.
0: Di Moloscia. Dimmi.
2: Sto dicendo diviso.
0: Dimmi.
1: Chi è?
2: Può aver avuto e può avere tuttora il suo perché. Non è quel viso proprio figo bello da fotomodello. Dopo è ovvio, cioè, atletico, è un bel fisichino, personaggio, bel ciuffo. Dopo comunque il movimento.
1: Achille, Bacon è ritornato nel
2: spalla
1: figo.
2: Di Bacon.
0: Allora, ma tu pensi di essere un figo pazzesco? Cioè, pensi di essere un modello? Cioè, no. Non ho capito. Cioè, non. Ma magari ci fossi come lui, capito? Cioè, io non sei, sei un ragazzo. Cioè, tu è vero che hai fatto il modello, ma per Farinoni Sabbiature. Cioè, non è che hai fatto il modello per Armani. Hai fatto il modello per Farinoni Sabbiature. Cioè, non.
2: Sabbiature.
0: Dai, Rodolfo, andiamo avanti.
2: Ascoltami, allora, io non ho mica detto di essere un modello.
0: Ma fai sesso con Bluetooth, dai, andiamo avanti.
2: No. Bluetooth non lo uso per quello.
0: Non hai capito.
2: Uso un router per quello.
0: Andiamo avanti. Dai, Maloscia.
1: Maloscia
0: lui.
1: Ma chi è?
0: Andiamo avanti. Dai, dimmi, che stavi dicendo, cretino?
2: Stavo dicendo che Bacon comunque a quel movimento di spalle, capito?
0: Ah, uno ha scritto: ciao Andrea, ho 43 anni e vivo con mia madre e sono 5 anni che non batto chiodo. Mi prendete al posto di Achille? Perché lui è 5 anni e non 8, capito? Come 9, scusa, 9 come te, capito? No.
2: Allora, tutto lui ha un anno in più di me.
0: Sì.
2: Poi, seconda cosa, è indietro di 3-4 anni.
0: Sei indietro, sei un po'. Sei ancora fresco, si sente ancora l'odore di.
1: Ma che odore?
0: Andiamo avanti.
1: Quale odore?
0: Dai, Tom Selleck, andiamo
2: avanti. No, però mi fa piacere che comunque che ci sia gente che segue i miei consigli, che mi ascolta.
0: Chi ti segue nessuno?
2: Questo qua, per esempio, vuole purificare, se è giusto. Cioè, bisogna.
0: Devi cambiare dentifricio, ok? Cambia dentifricio.
2: Ho quasi finito.
0: Il Vinavil?
2: No.
0: L'Inghilterra è diventata il primo. L'Inghilterra è diventata, sì, perché Inghilterra è diventata, anche se l'Inghilterra è diventato lo stato. Vabbè, ha scritto male il giornalista. No, è opinabile la cosa.
2: È la signora l'Inghilterra.
0: Ma che è la signora? Inghilterra. La signora. L'Italia è diventato, no? Lo stato italiano. Se dici l'Italia è diventata.
2: Se parli dello stato, sì. Allora sì, al massimo.
0: Ma l'Inghilterra che è? Inghilterra è nazione, la nazione.
2: Sì, la nazione.
0: È vero.
1: Possiamo sapere che è successo?
0: È da stamattina che è agitato, non so
1: come
0: mai.
1: Era una gag.
0: Ah, era una gag?
1: Sì, lo sai, che mentre voi disputavate su Inghilterra, io entravo urlando, dicendo, qual è la notizia? gag.
0: Ma la barba è tua o sono peli di... Perché...
1: Aspetta, Rio, scendi a papà, scendi.
0: No. Questa è bella, Rio, scendi, capito?
2: Questa qua l'ho intuita, sì.
0: Ah, l'ha intuita, capito?
2: Sì.
0: Manca la soddisfazione di dire bella, capito?
1: L'ho intuita.
0: Uno ha scritto: Achille, non devi riprodurti, mi raccomando, capito? È madre natura che te l'ha scritta. L'Inghilterra è diventata il primo paese a organizzare un concorso di bellezza che prevede che le partecipanti siano completamente senza trucco. In che senso?
2: Io sono d'accordissimo. Praticamente un concorso di bellezza.
0: Puoi partecipare anche tu, pensa. Incredibile. The winner is Achilla.
2: No, premessa che oggi ho sfilato con dei costumini, non niente male. Però detto questo, con dei costumini.
0: Con i costumini,
2: male.
1: Ma
0: sì,
1: da
0: sì.
1: Donna?
2: Tipo in Egitto facevo la danzatrice del ventre.
0: Ah, certo. Sempre in paesi dove diciamo.
2: Ho fatto un book fotografico.
0: Sì, sei rimasto impresso. Pensi che i camionisti egiziani hanno la sua foto sul camion. Il suo calendario.
2: Mi chiamavano Mister Fella, Mister Fella.
0: Da Fellazio. Andiamo avanti. Mamma ragazzi.
2: No,
0: Uno ha scritto: ma il panzone con gli occhiali c'è? Certo che c'è,
1: certo
0: il panzone.
1: Che ci sono.
0: Ma ragazzi, ma non ci vedete? Accendete la televisione, l'app, insomma, da qualche parte stiamo, insomma, non. Stamattina sei tutto romano, cadavolo, come mai? Non lo so, non. Ogni giorno mi sveglio con l'accento diverso. Oggi sono romano, ma anch'io perché. Quindi. Andiamo avanti. Dai.
2: Stavi dicendo che in Inghilterra.
0: Attenzione, a Rivoltella c'è un nano al condominio 15. Che non arriva al citofono. Quindi se gli date la mano per fuori. Dai, andiamo avanti.
2: Stavi dicendo che in Inghilterra è stato.
0: Non è che l'ho detto io, è il giornalista che l'ha scritto.
2: Hanno scritto che è stato bandito. Cioè, no, è stato inaugurato.
0: Ma che inaugurato?
2: Inaugurato.
0: Hanno organizzato il primo concorso. Ma ce la fai? È italiano. Prova a dirlo a parole due. Anzi, le parole di un altro.
2: Hanno fatto praticamente hanno creato hanno sì. organizzato
0: sì.
2: Un concorso di bellezza, però praticamente non dove tu ti devi truccare, che non è che sia un male truccarsi, ci mancherebbe, però concorso di bellezza
0: sì.
2: vuol dire sono sempre concorso di trucco, concorso di bellezza, quindi come sei tu natur, come sei, quindi senza trucco, struccate.
0: Struccate. È ora di metterci la faccia, diciamo, no?
1: Certo.
0: Mi sembra anche giusto. Non, però la barba toglietevela. Cioè,
1: ma
0: i peli, i baffi, queste cose qua. Se possono vedere. Vabbè, comunque sarà l'unico concorso di bellezza non truccato.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Questa è di Flavio Tovazzi.
1: Ma chi è?
0: Lo salutiamo.
1: Che sta gente?
0: Andiamo avanti. Dimmi.
2: Io comunque c'è.
0: Basta, lo salutiamo.
1: Che sta gente.
0: Andiamo avanti. Dimmi.
2: Io comunque c'è.
0: Basta, l'argomento è finito, chiuso. Basta, finito.

0: carne, carne con la cosa, con la vasellina, così
1: la vasellina. Perfetto.
0: Io pensavo fosse il grasso di Ugo, quando l'ho aperto la scatoletta, Ugo ho fatto. E invece no, mi hanno spiegato che cosa
1: è, la gelatina.
0: Io pensavo fosse Ugo, sul grasso, questa roba. Ma vabbè, dai, dai, muovi i tuoi passi, muovi i tuoi primi passi, vai. Vai.
2: No, no, sto appena dicendo che ci mancherebbe. Io ho detto, però comunque, cioè, così è, cioè bellezza, no, è di trucco. Allora, gara di trucco.
1: Io direi altezza, mezza bellezza, io l'ho buttata dentro.
2: Secondo me. Però ho detto, cioè, detto questo, buono, perfetto. Io sono comunque per il movimento di Kevin Bacon, capito?
0: Ma che c'entra Bacon?
1: Voleva chiudere.
0: Ah, volevi chiudere, la chiusa così. Ok, vabbè.
2: Io sono per, cioè, capito? Cioè.
0: Uno ha scritto: siete in diretta? No, siamo in differita, ragazzi. Non, qua produciamo il programma, poi viene mandato in onda fra un'ora e mezza. Insomma, non è. Dimmi, quando è che andiamo su 60, 70, 80?
1: Dalle 10 alle 12.
0: Ma va tutto il programma dalle 10 alle 12?
1: No, no, lì no, lì vanno solo le alcuni momenti, dei segmenti, delle perle.
0: Dei segmenti
1: delle perle.
0: Ma oggi va quello che abbiamo detto?
1: No,
0: oggi?
1: Quello di ieri.
0: Ah, quello di ieri?
1: Sì,
0: siamo in ritardo allora.
1: È un giorno per dare la possibilità a chi non ha sentito, cioè oggi, di sentirlo domani e così via. Hai capito?
0: Perché era troppo difficile farlo, diciamo la verità, dai, no, non gliela
1: troppo,
0: facevi,
1: no,
0: non gliela facevi.
1: È una rottura, quindi cioè...
0: Perché è lui che monta le cose e poi le mette sull'altra radio, capito?
1: No, no, è giusto.
0: Siccome non ha voglia di farlo, non ce la fa.
1: Come ragionamento è giusto, se uno oggi si perde delle robe, se le sente domani su 60, 70, 80 e così via.
0: E così
1: via. Capito? In diretta oggi.
0: Ah, ok.
1: Oppure ci sono i podcast, quindi non c'è problema.
0: Ok, va bene, va bene. Va bene, allora salutiamo, ragazzi, salutiamo, perché si è fatta una certa e mi sembra anche giusto. Allora, facciamo sentire solo un pezzo di canzone, proprio 20 secondi, giusto per far capire, insomma, che esiste anche la musica in questa radio. Per sentire, dimmi se per esempio Elettra Lamborghini, quella che c'ha il seno grosso, che prima uno ha detto seno grosso è una grande volgarità, adesso non so se era una donna, un uomo, ma non dire seno grosso, tette grosse è volgare, no, dice che proprio la donna col seno grosso è volgare, capito? Non so se era un uomo, una donna o una Achille, insomma, non
1: non so.
0: Però dissocio dalla cosa, assolutamente, nel senso che uno c'ha le dita che si merita, insomma, non

0: Allora, devo dire una cosa, che sta canzone quando è uscita era un pezzo che spaccava di brutto, no? Adesso ste canzoni però, se le senti a distanza di qualche anno, ti rendi conto che c'è come se avessimo passato un periodo di non ragionare, cioè di come se si fosse spento il cervello, capito? Perché adesso è fuori, è proprio cioè la quello che mi viene un po' più complesso adesso.
1: E poi blackout.
0: No, non hai capito niente. Allora, per dire, una canzone degli anni 60, per esempio, 70, no, quelli d'amore, così. Se tu le senti adesso ancora ha un senso logico.
2: Sì.
0: Invece queste canzoni qua passano 3-4 anni, già dopo 3-4 anni non hanno più senso logico, no, capito? No. Perché mastichiamo tutto, consumiamo tutto, non è colpa loro, che sono canzoni di me. Però, no, sono canzoni...
2: Dai!
0: Le volete leggere?
2: Dai!
0: Sono canzoni leggere, nel senso che non è che... Capito? Siccome ne devono sfornare 3-4 insieme, allora vai, le famo uscire oggi, poi fra 2 anni tanto chi ne ascolta più nessuno.
2: Certo.
0: Mentre che una rotonda sul... Questa è una canzone che, capito? Che ancora da oggi, capito?
2: Certo.
0: Le senti e dici, mamma che canzone fantastica. Vabbè, avete capito, insomma,
2: sì,
1: perché
2: senso.
1: Hanno praticamente
0: no,
1: una...
0: perché non è colpa delle cantanti o di chi fa la musica, assolutamente, perché consumiamo tutto molto velocemente, capito? Quindi non c'è più il tempo, non c'è...
1: questo qua è vero, no?
0: Dai ragazzi, a domani, ci sentiamo domani, forse adesso abbiamo per me sarà l'ultimo giorno, penultimo giorno, poi dopo me ne vado ragazzi, perché non li sopporto più. Grazie a tutti, a domani, ciao! Salutate.
2: A ciao domani. Domani
3: su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.

0: nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti e aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che viaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, martedì 22 settembre, buongiorno, buongiorno dal vostro capitano. C'è anche il DJ Dami, il mio socio, insieme a me. Oggi è tornato, dai che ce la facciamo. Come tutti i giorni, lo sapete, siete voi a scegliere la musica in questo programma. Siete voi a completare la playlist di queste tre ore al 338-141-1001 con un messaggio vocale. Però attenzione, vocale, con la vostra voce, registrando la vostra voce, chi si... dicendo chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Ho detto dance perché noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi non lenti, non sdolcinati, ma abbiamo bisogno di cariche, soprattutto perché è martedì, però con lunedì alle spalle la settimana vola. Se volete un salutino dal capitano, basta scrivere un messaggio scritto a sempre al 338 141 1001. I party time, sì, ne abbiamo tre: 9:30, 10:30, 11:30. Ma partiamo con Axwell.

0: minuti, quasi 10, siete su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever con il capitano e il mio socio DJ Dami. Buongiorno Walter Popolo dal Bomber, il camionista di Cattolica. Ciao Walter, sto passando adesso da Riccione direzione Termoli, Giacomo da Cremona presente, bravo Giacomo, suona il clacson quando sei al casello che ti sento. Buona giornata Andrea da Sesto, poi un saluto dall'agromeccanica Danelli a Sanelli. E poi ancora la Chicca da Milano che mi manda i cuori la Chicca, sì, mi manda i cuori, sì, lei sempre. L'Angia Nazionale, buon martedì. Buongiorno, ciao Radio Studio Più, un saluto ai fratelli Imperiale e Dino da Francesco. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walterone, puoi mettere Muoi Lolita? Ciao, grazie a tutti.

0: Moi Lolita Alize, bellissima questa. Era un po' che non la sentivamo, però insomma ci sta, ci sta, la bella musica passa sempre prima da qui, signori, lo so. Va bene. Oggi dobbiamo fare gli auguri al mitico, ormai lui fa parte di Radio Studio Più, di questo programma, il biondo del barba, il Mauri, oggi compie 60 anni. Auguri, mamma mia, che festa. Mettiamo il bobcat su due ruote, proprio lo ribaltiamo oggi. Auguri, happy birthday. Domani è di Cairoli, quindi domani non ci vuol niente che lo chiamiamo in diretta, che ne so, magari proviamo a sentire il Tony e gli facciamo gli auguri in diretta radio. Intanto volevo salutare da Roby e Ale Zini, bravi. E vanno all'Elba per lo storico, il rally storico dell'Elba, che è molto bello, devo dire la verità. Non ho mai avuto la possibilità di partecipare, anche perché io sono molto giovane, quindi sono troppo giovane per fare lo storico. Cioè, io non sono storico, io sono, come dire, puoi dire, io sono.
1: Sei un grande tecnico!
0: Grazie, ricordamelo sempre, c'è la pubblicità. Ci vediamo a Legend, Roby e Ale, ci vediamo a Legend.
2: Studio Più, Dance Station.
3: This is Studio Più.
4: Studio Più wants you.
5: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
3: Studio Più wants you.
5: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
6: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
9: I Remember Yesterday.
8: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday.
8: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.

0: Dal Settiria, Madonna, Madonna. Ciao Walter, buona giornata alla Mari. Franco da Marina da Montemarciano, buongiorno. Appena tornato dalla montagna con tanti funghi. Manda su qualcosa, dai, manda su qualcosa qua, Riccione. Vocal B, ciao capitano dal cuore buono, ti voglio dare una bella notizia. Domani mio figlio comincia la lezione di equitazione alla Stable 92 di Zevio. Quindi voglio ringraziare, aspetta, perché devo aprirlo. Volevo ringraziarli di cuore, un abbraccio forte, Vocal B. Bene, mi fa veramente piacere, sai che poi gli animali trasmettono positività agli umani, quindi è una cosa meravigliosa, soprattutto i ragazzi speciali, bellissimo, bravo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Alex da Monterenaro. Stamattina ci pompiamo un po' con Helen, la musica che batte. Ciao, buona giornata.
2: Ricominciamo. Attenzione.

0: Start Now, Dua Lipa. Signori, la sfumiamo un po' perché così andiamo subito di party time. I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, gli anni 70-80 dance. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei...

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Massa, un saluto da Arte, azienda agricola Martinelli. Fabrizio, ti ascoltiamo sempre, certo. Saluta anche il Dani, quello dei muletti, il Palma, il Walter, loro, i numeri uno. Avanti col scavo, dite così, no?

Il Codi di Padernione sempre sul pezzo, Bertolani inserita. Buongiorno da Alessio Canafoglia Iesi, ti ascolto tutte le mattine, bravo, grazie.

Buongiorno Walter, un saluto ai novelli sposi Sofia Nardi e Francesco dal pastaiolo di Macerata. La figlia si è sposata, ma felicitazioni, belli lì, belli lì. Mamma mia, che bella figlia che hai.

Un saluto agli uomini del Maso che stanno raccogliendo le bellissime golden della Val di Non. Vai, dalla Val di Non c'è anche la Katia, la tornitrice, il vespista presente, buongiorno Massa, c'è anche Moreno da Rosciano, l'Abruzzo presente.

Buongiorno Massa, gli svalvolati Domenico e Peppe, un saluto da Torino, da Val di Sangro e un saluto da Enzino, da Rocca Montepiano. Buongiorno, buongiorno il carrozziere Andrea da Suzzara. Marco Tonti, Misano World Circuit, ciao Marchino.

Buongiorno capitano, un saluto da Biccio Terre Roveresche. Walter, un saluto DJ Zalin, il miglior DJ di Predazzo. E buongiorno da Alberto Mercanti da Marotta. Buongiorno. Grazie. Cioè, non è che posso fare tutte le marchette del mondo qua, eh. E quindi se costruisci quelle cose va bene così.

Gioda Suzzara, il pioperolo della bassa. Ciao Walter da Tonino, da Taranto. Buongiorno Ivano da Fano e Rossetti Faenza.

Carpenteria Pedersolli, buongiorno, buongiorno capitano, tutti, tutti Baston, c'è da record Fano, vabbè, saluti tutti i Bastons, vabbè, insomma, va bene. Buona giornata a tutti, Ale da Villafranca.

Buongiorno alla vita, Morena, tanta roba, Morena, ci siamo fatti anche la foto sul Monte Nerone, mi ricordo, Buongiorno a tutti voi, grazie, questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Roni Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Q.
6: Spot.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida

0: Saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Careful, 10 e 3 minuti su Radio Studio Più all'interno della seconda ora con il capitano, il vostro capitano. Ciao Walter, puoi salutare il piccolo Davide Cucine che tutte le mattine accende la radio e ecco Walterone, dai che arriva Walterone, buona giornata. Beh, mi piacciono anche i piccoli, vedi? Bella questa cosa. Ciao Davide! Cosa c'è? Cosa c'è? Per noi sei numero uno. Vabbè, insomma, non vanno i jingle stamattina. Vabbè, come va? Va bene, andiamo avanti, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti sentire stamattina Medusa, Lose Control? Grazie, buona giornata a tutti. Ciao ciao.

0: Lose Control è arrivata la perla di saggezza del Poppy e oggi c'è anche la dedica a Ciao Beppe Rambo. Morning Fever arreda molte solitudini rendendole piacevolmente abitabili. Bravo Poppy, sarà felice il Beppe Rambo anche del tuo saluto. Ciao Beppe, ti saluto anch'io, ti saluta il Massa. Ciao Leva, il 70, c'è tanta roba. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Allora, attenzione, perché mi è arrivato un messaggio importante riguardo alla viabilità. 4 km di coda per incidente tra Brescia Est e Desenzano, direzione Venezia. Quindi, se siete in quella zona lì, cercate una via alternativa perché vi trovate fermi. E penso che sia proprio il buon Claudio Tozzo a scrivermi questa informazione. Grazie, Claudio!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale di

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti, questa esplosione di Giovanotti che mi piace, devo dire la verità, mi piace tantissimo perché ha una gran carica quando canta e trasmette emozioni, e questo è quello che fa la musica. Poi in un brano dance ci sta tutto, quindi bravo anche Gabri Ponte in questo caso. Ciao Walter, ecco la maglietta del capitano, ciao da Corrado da Villafranca di Verona, mi ha mandato la foto, bellissima, bellissima. Beh, insomma, in tanti hanno la maglietta del capitano, Radio Studio Più, quelli del Morning Fever, bello, siamo una gran family. Buongiorno Uliano da Sant'Ippolito, c'è anche a Verona, nord, tutto bloccato per incidente, Spino da Verona. Vabbè, insomma, un po' di confusione oggi in autostrada, quindi usate molta prudenza. Andiamo a sentire chi ha richiesto Gianluca Grignani.
1: Buongiorno, popolo di Studio Più, gli svalvolati da linee di sangue ci sono. Vorremmo ascoltare Ti raserò la viola. Grazie, facci ballare.

Buongiorno Studio Più, siamo Edo e Emmy di Rimini. Oggi vorremmo richiedere la canzone di I Can't Wait di Bob Sinclair. Grazie mille, ciao!

0: I Can Wait, è bellissima, bellissima, è proprio vero. Qualcuno scrive: avete la musica più bella, ma è perché noi selezioniamo la musica più bella. La musica più bella dance l'ascoltate qui su Radio Studio Più. E, ciao Massa, sei il numero. Io non sono il numero uno, lo dico sempre, io sono uno speaker. E ce ne sono tanti anche in questa radio, ce ne sono molto molto più bravi di me. Io sono uno speaker, ognuno a modo suo è unico, no? È unico, originale. Poi dopo può piacere o meno, però io fortunatamente quest'altro anno 2027, il 9 marzo, sono 15 anni di Morning Fever, quindi vabbè, insomma il mio l'ho dato, insomma, nel senso, io cerco di dare il meglio che posso, poi dopo perfetti non si è, e cercate di sorvolare questi i miei difetti, insomma, cercate di sopportarli. Ciao da Robertino, Sette Maglioni, Marzara del Vallo, poi Maurizio da San Marco Argentano, giornata bellissima, ciao, auguri a me per l'onomastico, bene, tanti auguri allora a te. Salutiamo gli uomini di gomma, i gemelli diversi che stanno ballando sulle gomme, bravi, così si fa, sulle gomme, è anche facile ballare sulle gomme, perché hai il ritorno. Bene signori, abbiamo ancora un messaggio da ascoltarci, quindi una canzone prima del secondo party time ed è il Free Selection.
1: Buongiornissimo, mi piacerebbe tantissimo ascoltare un grandissimo classico dance, Lucky Guy di Ryan Simmons. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e una buonissima giornata, Patrizia da Lodi.
0: Brava Patrizia, questa mi piace anche a me, grazie per averla scelta.

0: Lucky Guy, Ryan Simmons, la sfumiamo, sì, perché c'è un altro messaggio qui al volo, prima del party time, vai.
1: Ciao Walter, buongiorno, Edo da Trento, mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Talk Talk, It's a Shame. Ciao, buona giornata.
2: E dai che andiamo!

0: Bene, bene, bene, così ridendo e scherzando siamo già arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Lo dice il nome stesso, selezione libera. Troverete un po' tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Bel capitano, eccomi da Assisi, la Lori. Ah, ma quindi fai la vacanza da Assisi, bella, bella, ti fai il seminario, il seminario. E l'operaio comunale Walter vi saluta da Frassilongo, provincia di Trento. Sto tagliando l'erba col trattore, mi fate tanta compagnia. Buona giornata a tutti. Wow.

Vi stiamo ascoltando da Parenzo, Croazia. Buona giornata da Orietto e Roberto. Grazie, grazie. Bella anche la Croazia, mamma mia.

Ciao Valterone, oggi è il nostro onomastico San Maurizio. Se vuoi farci gli auguri e una dedica, facciamo la dedica. Dedico questo party time, ok? Così qualche canzone sicuramente sarà di quelle che ti piacciono, no?

Samuele c'è, ciao bella gente, il team Gabri Malcesine c'è, vigilante matto, felicissimo giorno da Pescara.

Buongiorno dal Cobra, tornato dalle ferie, pronto a sgommare. Bene, ciao Ilaria, Playa Hermosa c'è. Buongiorno Massa, Claudio da Rodano, c'è anche lui.

Un saluto al grande Walter Massa, Claudio da Cagliari, ciao pilota da Verona, Claudio, anzi da Montorio. E dai che venerdì si vola su Barcellona. Bene, bene, bene. Vedi, c'è qualcuno che va in vacanza adesso. Via, via, via. Buongiorno dai Paoli di San Marcello, Ancona.

auguri al povero Sebastiano che ha rotto il differenziale. Vabbè, si differenzia dagli altri allora. Sì, sì. Buongiorno, Capitan Massa, Gianluca da Teramo.

Buongiorno capitano, sempre grazie, Rosa e colleghe, grazie a voi, grazie a voi. Il programma e la radio senza gli ascoltatori è nulla, quindi grazie a voi, tutti gli ascoltatori. In questo momento ci stanno ascoltando, vai!

0: termina il Party Time Free Selection. Il prossimo appuntamento fra meno di un'ora, alle 11:30 per la precisione, con il Party Time DTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
2: Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud.

0: Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Beh, una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Sad girl, che vuol dire ragazza pazza, ragazza con dei problemi, ragazza triste, insomma. Ciao Walter, stiamo seguendo il nostro hangar aeronautico. Se ci fai un saluto ai montatori di Ghedi, Francesco. Certo, io sono un amante dei degli aerei, dell'aviazione, mi piace tantissimo. Forse se rinasco vorrei fare il pilota d'aereo, cioè, non lo so, perché sono appassionato di dei caccia, dei non so, adesso gli Apache, gli F-12, 16, 18, non so, sono tantissimi ormai, sono, mamma mia che belli. Buongiorno capitano, buongiorno Alessandro da Tredozio, buongiorno Walter, Michelino, Vero la Nuova. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, volevo chiedere un brano di Gigi e Molly con Il Nastro Rosa. Grazie, Tony dalla provincia di Pavia.

0: Allora, devo fare un refresh qua del Fidelifon perché mi ritarda adesso, non so perché, non mi stai dietro, sei anziano Fidelifon, sei anziano. Da Ancona il Pagliarolo Pentito, un saluto dal Canarino, sei un grande, grazie. Lui ha conosciuto anche il DJ Dami e continua a fargli i complimenti. Bene, mi fa veramente piacere. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se è possibile vorrei ascoltare Hello di Martin Solveig. Un saluto da Alessandro da Tradozio.

0: Don't worry, non preoccuparti. Certo, don't worry. Salutiamo Samu da Gatteo, salutiamo chi è qua? La Feltresca, Antonello, Sassà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan, il Kebab, insomma sono tutti, Lale, Lauri dall'ufficio, sono tutti all'ascolto di Radio Studio Più. Bene, mi fa piacere, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, volevo sapere se era possibile ascoltare la canzone di Duke Dumont, Ocean Drive. Un saluto a tutto il popolo del Morning Fever.

Buongiorno Valtermassa, sono Luca da Carpi. Oggi ti chiedevo la canzone di Marco Mengoni e Elodie, Pazza Musica. Ciao!

0: Pazza musica, Marco Mengoni e Elodie, bello il duo, bella la canzone. E adesso siamo arrivati, signori, al Party Time 92.000 e vai, vai. Ciao Walter Polverone da Morrovalle. In tanti stavate aspettando questo momento, è arrivato, eccolo qua. Adesso ci sarà Alex Castellini, sì, dopo la pubblicità, che presenta il Party Time, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, avanti, com'è? Avanti, avanti.
1: Avanti, che posto, via, via!
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time, DTM 90, i blocchi di partenza, pronti come sempre per volare sopra tutta l'Italia con la musica dance 92.000 a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale, che poi la sera ridecolla dalle ore 20 e per portarvi di nuovo a spasso nel tempo con questo genere musicale che a noi piace molto, ma so che piace anche voi. E siamo pronti per partire, oggi il protagonista è Carlo Di Ronco, vuole ascoltare i Two Unlimited, Get Ready for This, Mauro Picotto, Comodo, Robin S, Show Me Love, ma partiamo con Captain Hollywood Project.

Piero da Decima c'è nel party time. Mino presente. Mino da Morciano. Mino da Morciano. Chi è Mino da Morciano? Mino da Morciano c'è. C'è. È uno che. È uno che fa tanti cantieri. Un pensionato che va in giro a fare i cantieri.

Salutiamo Daniel, cucina del Novecento, Riva del Garda, in cucina stanno cucinando, preparando con Radio Studio Più. Saluto anche Andrea e tutto lo staff, ciao belli! Prima o poi, verrò a trovarvi, prima o poi.

Salutate la bellissima Roberta D'Avasto. Buongiorno, io è una vita che saluto questa Roberta D'Avasto, ma non l'ho mai vista. Vasto, vasto, fat... è di Vasto, ma non l'ho mai vista. Cioè...

Ciao Massa, ma tu sei parente di quel Massa che era in Formula 1? Rovaldo, sì Rovaldo, lui è mio fratello, gli ho insegnato io a guidare la macchina e gli ho detto dai vai in Formula 1, dai, mio fratello Felipe, scherzi? Cioè. Buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

Valterone, lui è il Felipe Massa, tu invece sei il Valterio Massa, va bene. Un grosso saluto al mitico Massa presente, la cugina del pupo. Ciao, ciao bella. Salutiamo Gagliardini, Gagliardini! Gagliardini sarà con me il 3 ottobre al Misano Driving Show. Lui ormai fa parte dell'arredamento, è il DJ di punta. Grazie Mauro!

Il Cano 77, diamo gas. Non so se ti devo chiamare Cano o se devo chiamare Shuttle 77 adesso. Anche oggi presente Stefano da Reggio Emilia. Andiamo!

Buona giornata a tutto il popolo di Radio Studio Più, Maurizio di Falconara. Maurizio, oggi è San Maurizio, quindi anche auguri, ti faccio anche gli auguri. Bonnie e Causse. Signori, questo è l'ultimo disco, andiamo, stop ai messaggi. Se, signori, questo è l'ultimo disco, andiamo, stop ai messaggi.

0: fare un applauso al mitico Alex Castellini, ottimo DJ set come sempre. E adesso arriviamo ai saluti finali, signori, saluti finali, lo sapete, tutto all'inizio e poi c'è anche una fine, ecco, quindi siamo arrivati anche alla fine del programma. Un ringraziamento speciale va al mio socio, il DJ Dami, lui c'è sempre dietro le quinte, ma c'è. Adesso arriva la Sil.k con Guest for Lunch e tutti i programmi che seguiranno. Qualora lo vogliate, domani mattina il capitano lo trovate qua insieme al DJ Dami dalle 9 a mezzogiorno, stesso orario, stessa radio, mi raccomando, Ciao a tutti, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
1: Oggi iniziamo così. Buongiorno a tutti, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono la Sil.K, come avete appena sentito, ma non si vede assolutamente niente. Eccoci qua, bella, bella. Oggi sì, direi che è bella l'immagine che mostro di me. E allora, buon martedì 22 settembre, sono le 12.01, siamo in perfetto orario per iniziare a mettere musica, la musica quella di Radio Studio Più. Eccola qua, che arriva Lose Myself.

0: mi sento un po' così oggi. Vorrei condividere con voi il mio stato d'animo, no? Però meglio viceversa. Poi ho pensato, perché devo condividere io il mio stato d'animo con loro? Cosa gliene frega? Stavo dicendo una parolaccia. Cosa gliene frega loro del mio stato d'animo? Io voglio sapere il vostro stato d'animo di oggi, perché a me interessa. E mi interessa saperlo con una canzone. Quindi oggi voglio la vostra canzone che rappresenta, voglio la canzone che rappresenta il vostro stato d'animo. Ce la fate? A tra poco.
1: Spot. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a

eccoci qui, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Oggi come vi sentite? Qual è la canzone che vi rappresenta? Allora, se devo pensare alla mia oggi, ritorno a casa, Speedy Gonzales. Così, quella lì, non so se ve la ricordate. Se l'avete mai sentita, soprattutto, perché non lo so. E allora invece, perché oggi sono di freddo, tutto di fredda, Emanuela invece ci dice, c'è stato d'animo, sono innamorata. La canzone è Cercami. Aspetta che mi cerco il testo un secondo, che volevo vedere. Ma scusami, ma Cercami è una canzone. Ma chi sei? Senti in regia, senti. Questo è Renato Zero, Cercami. Ma è una canzone d'amore, eh? Ah sì, un pochino sì. Quindi tu sei innamorata.

Metti una base, regia, che ne leggo qualcun altro. Ah, così, me li metti così? Ah, va bene, allora andiamo con Katia Rival di Sole, invece. Vai, vai, fai un next. Katia Rival di Sole mi dice Luna. Oggi mi sento così, Luna. E guardo il mondo da un oblò.

Andiamo a Milano. Patti da Milano dice: con calma, oggi ho bisogno di calma. Daddy Yankee.

0: sentire invece un messaggio vocale. Come ti senti? Qual è il tuo stato d'animo di oggi?
1: No, oggi ci siamo,
0: no, no,
1: dai.
0: No.
1: Ce la possiamo fare. Ciao, sì, buon lavoro, buona
0: settimana. Non era questo, ma perché non mi aprite, non mi si aprono i messaggi giusti? Eccolo, questo.
2: Magia Franchino, questo è il mio stato d'animo, Stefano da Corsico.
0: E questa ce l'ascoltiamo tutta dall'inizio alla fine.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non

0: Eccoci qui, qual è la canzone che oggi rappresenta il vostro stato d'animo? Vediamo al 338-141-1001 che cosa è arrivato. Faccio andare questo messaggio, Lori, perché oggi ho Lorenzo che mi aiuta in regia ed è bello, ci piace così. Vediamo un po'. Ehi, vai.
1: Ciao Sil, Tiziano da Mantova. Oggi mi sento come canzone Through the Barricades degli Spandau Ballet.
0: Ah, ma ce li avremo?
1: Oggi ci siamo, dai, ce la possiamo fare.
0: Ce li avremo?
1: Sil, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie Tiziano. Tra l'altro ho visto tua moglie a Pilates ieri mattina. Sono entrata correndo perché ero l'ultima. Vediamo se ce li abbiamo gli Spandau. Gli Spandau.
2: La canzone che rappresenta il mio stato d'animo di oggi è Thunderstruck degli AC/DC, perché sono incazzato come un ovipero con l'assicurazione della macchina.
0: Perfetto.
2: Perché mi tocca andare a Verona a fare 60 km per fare le fotografie della grandine che ho preso in luglio, 60 km e 60 120, incazzatissimo. Paolo, Pistello.
0: E gli AC/DC ce li avevamo.

0: siamo già abbastanza in ritardo, sono arrivati tantissimi messaggi, mannaggia. Sono arrivati Jamiroquai, è arrivato Luca Carboni, è arrivato Masini che immancabilmente non può mancare, proprio immancabilmente non può mancare. Ma noi siamo già ad orario e quindi è una rubrica che mi piace, ve la farò fare ancora. Grazie anche a Paromix che ci ha dato una mano in regia. Andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time che inizierà con chi? Con la Maddie!
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday.
5: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: goes my heart.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Cantare i pezzi di Zucchero è una goduria. Che sembrano commerciali, ma puoi fare di quelle cose con questi pezzi, sì. Il nostro primo party time di Gaspar Lancio, ospiti a pranzo. 3:38:141:1001. Anche Paolo ci ha scritto. Ciao Paolo. Il nostro stato d'animo oggi è malinconico. Stiamo tornando a casa dopo 7 giorni fantastici in Lapponia al fresco. Ma dai, guarda che anche qui c'è abbastanza fresco adesso. Vi tiro su un po' il morale con Terry Slow. Dai.

Posso salutare anche Gianni da Villafranca? Ciao Gianni, oggi non ho scritto, però siccome scrive sempre, volevo salutarlo io. Lui godereccia con Guest for Lunch. Mi dice che non sono normale, forse c'ha ragione. Ciao Gianni!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, compara prenota fatto.
12: Persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, compara prenota fatto.
14: Terminata la pubblicità,

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà

0: suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qui, io sono la Sil.k, questa è Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E quello che vedo impresso tutto rosso che lampeggia, sta per scoppiare, è il tempo che scorre che mi dice sei in ritardo. E allora si continua.

0: ho il titolo di una notizia strana dall'Italia e dal mondo. Ho anche paura a leggervela, perché queste cose non si fanno, ma non vorrei che qualcuno la prendesse come un'idea. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot e Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

mi fai credere all'impossibile. Ma comunque quest'anno Lorenzo è uscito con più pezzi, con più persone: Gabri Ponte, Merkin Cremon, Alfa. Bravo Lorenzo. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere questa notizia veramente strana dall'Italia e dal mondo. Il titolo dice così: operatore telefonico legato ad un palo, dalla folla inferocita perché il 5G non va. Benissimo. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa, giovedì 10 settembre più o meno, ma soltanto nelle ultime ore la polizia di fate pur ha pubblicato sui social l'immagine degli aggiornamenti sul caso. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportato dai media locali, la vittima dell'aggressione, un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Insomma, praticamente questa linea del 5G non funzionava. È successo nello stato dell'Uttar Pradesh, che non so dove sia, vediamo se ce lo dicono un pochino più avanti, però direi che è veramente assurdo. Una volta arrivato, l'uomo ha trovato un blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione. O mi rimetti la connessione e io ti lego a un palo e ti brucio come una strega. No, non è vero. Minacciando di non lasciarlo andare via. Poco dopo la folla è passata dalle parole ai fatti, legando l'operatore con una corda al traliccio di un'antenna, il che è veramente tragicomico. Secondo gli abitanti, i guasti della linea 5G vanno avanti da oltre 2 anni. Nessun intervento effettuato finora è servito qualcosa. Allora mettetevela via. Ma un 3G non può andar bene? Un 4G non so neanche se esiste, proprio un 5G? La polizia è poi intervenuta per liberare l'uomo, come spiegato anche in un comunicato. Gli abitanti del villaggio che hanno sequestrato il povero uomo hanno affermato che la zona soffre di scarsa connettività mobile. In particolare per quanto riguarda i servizi 5G. Insomma, non possiamo legare un uomo per fare un po' di... Di malumore? Per quasi 2 anni questo servizio 5G è andato venendo, tornato, nonostante l'installazione di un'antenna di telecomunicazioni privata. I residenti sono arrabbiati perché dicono di aver pagato costosi abbonamenti per i servizi 5G, senza alcun miglioramento del servizio. Adesso voi ditemi, quell'uomo lì, poverino, cosa poteva fare? Cioè, niente. Il tecnico, adesso sotto shock, beh, te credo, era stato assunto da soli 3 mesi dalla compagnia telefonica. Era la prima volta che andava ad ispezionare quel ripetitore, non sapeva dei problemi registrati in precedenza. Nella giornata di venerdì la polizia ha identificato e arrestato 6 persone tra i 21 e i 36 anni, poi liberate su cauzione in attesa del processo. Beh, insomma, mi sembra corretto. Peraltro, se voi cercate il titolo operatore telefonico legato ad un palo, dalla folla inferocita perché il 5G non funzionava, trovate anche le fotografie di questo povero uomo legato tra due pali, manco uno, tra due pali, un salame appeso via. Ma non funziona così, però.

prima, mi raccomando, non fate quello che vi ho letto nella notizia, perché non si appendono via gli operatori telefonici se il 5G non funziona, mi raccomando. Noi andiamo con il secondo party time, che dopo Funky Town inizierà con Move It to the Sun. A Move It to the Sun. A tra pochissimo.

0: Spot.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Tesoro, bisogna legare qualcun altro al palo, Max da Brescia, e io potrei essere d'accordo con te, assolutamente. Potrei proprio essere d'accordo. Vabbè. Ah, così? Mi buttiamo in Nirvana lì così? Va bene, dai, ce l'ascoltiamo.

questo pezzo, per chi conosce il dialetto mantovano, cremonese, forse anche bresciano, ghe lo che vuol dire ce l'ho qui, e sto pezzo è allucinante. Ghe lo che, ghe lo che, ghe lo che, ghe lo che. Et je l'adore.

cosa del Redel, io potrei rifarla tutta in dialetto con l'aiuto di qualcuno che parla dialetto, ma a me sembra di sentire parlare, che ne so, dei miei compaesani. Ma mi piace tantissimo sto pezzo, cioè uno di quelli che ballerei di brutto. Però utilizza delle parole un po' così dialettali cremonesi mantovane. Forse anche un po' bresciane, forse. Ma mi piace di brutto. E lo ritroviamo, eccolo qui, Jovanotti, Merkin Cremon, Oceania. Nika, Giannica, quello è il film. Giannica.

141 1001, salutiamo anche il manzo che ha i brividi. Ciao manzo.

andiamo con l'ultimo brano di questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Adesso dobbiamo buttare in alto le mani e cliccarle. Tac, tac, tac, tac. Anche voi che ci state ascoltando senza il consenso del vostro titolare.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: giorni. Ecco, ieri ho letto una notizia che avevo paura perché uno nitriva, l'altro belava, non capisco che cosa abbiano fatto. Ma ho ascoltato 4 secondi e mi è avanzato. Vorrei riascoltarli ancora, adesso vado ad accendere la radio. Un saluto, un bacio, domani! Rimanete con noi.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
2: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica, ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
1: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
4: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
5: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
3: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia in programma domani a Torino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzini.
6: Aia, aia.
0: I feel good.
6: Aia.
7: Aia.
6: Aia il cielo. Sì, sì, tutto, tutto. Era. Signori e signori, fischia, fischia.
8: Sono le due del pomeriggio.
6: Dai. Oh. Che bella giornata è solo, voglio.
8: La squadra è al completo anche oggi. Agli effetti speciali vedo Paro. Nel laboratorio di ricerca musicale il DJ Dami. Il segretariato al completo. Oh, l'autunno arriva questa sera. L'equinozio d'autunno dal 22 al 23. Però rimane sempre caldo. Dai, dai, su, iniziamo, dai.
6: I feel good.
8: Arrivano i cowboy e gli indiani. Troppo.

0: Bentornato, signor Garzilli, ma quella. Lei dove è stato di bello?
1: Ma no, qua, ma che è il signor Garzilli, quella. Caspita, hai sentito Lorenz? Che seria poi, eh?
2: Iniziamo con un buongiorno.
1: Buongiorno, senti che proprio, cos'è un avvocato con questa fanciulla?
2: Che dice?
0: Bentornato, signor Garzilli, ma lei dove è stato di bello?
1: Cioè, tu devi smettere di guardare dietro di me che penso sempre che sia qualcuno. Faccio sempre la figura del pirla, no, non è sulla parte.
2: Già lo sei.
1: Abbiamo delle vacanze da prendere in modo così, tac tac ogni tanto.
2: Bene.
1: Come va, Lorenz? Lorenz,
3: ciao Robby, Freccia del Sud.
1: E c'è.
3: Dai che ci prepariamo che a Natale mangiamo il panettone col cocomero.
1: A proposito, Lorenz, te lo dico subito.
2: Sì.
1: Ieri sera mi ha fermato una pattuglia della narcotici.
2: Beh, ovvio.
1: Beh.
2: Meglio di
1: allora,
2: te.
1: Loro hanno ascoltato la puntata di ieri e si sono poste delle domande. Hanno detto: se io e te facciamo uso di stupefacenti.
2: Ma no.
1: Mi hanno fatto l'esame.
2: Davvero?
1: Sì, ho detto no.
2: Che dicono?
1: No, ma ha detto che siete proprio così. Però dovevo dargli la risposta. No, perché la gente pensa che prima di iniziare il programma io e te ci facciamo una sigaretta al prezzemolo, qualcosa di simile, capito?
2: No.
1: Allora, perché ridiamo, perché siamo felici,
2: perché
1: capito?
2: Dobbiamo portare un po' di gioia, dobbiamo svegliare dal pranzo, dalla
1: ma anche perché noi siamo gente fuori binario, è una community.
2: Era scontata la cosa, mi sembra.
1: Bene.
2: Oh, com'è?
1: Stasera arriva l'autunno, ti bussa alla porta.
2: Come arriva l'autunno?
1: L'equinozio autunnale
2: il 21.
1: No, quest'anno è tra il 22 e il 23.
2: Ah, dunque, così.
1: Se senti bussare alla porta l'autunno.
2: Faccio toc toc.
1: Cadranno le foglie. Ma no, noi invece il sole fino a febbraio.
2: Beh, si sta bene, no?
1: Oh, bello Lorenz.
2: Costume. Allora,
1: così, belli sbragati.
2: Bene, giornata mondiale del...
1: Senza auto. Infatti sono arrivato qua. Non
2: dire?
1: C'è. Perché è così. Giornata mondiale del senza auto. Voglio dire, questo qui, ragazzi miei, teoricamente tutto il mondo si è realizzata questa giornata, sai, per l'inquinamento, per tante situazioni, no? Voglio dire, ma in effetti non la segue nessuno questa giornata mondiale, perché io ero convinto di vedere meno traffico.
2: Io stamattina ho fatto 5 minuti a piedi,
1: Madonna, santo Dio, ragazzi.
2: Anche, cioè,
1: guarda che c'è Sant'Antonio,
2: anche in discesa,
1: c'è Sant'Antonio che sta venendo giù. Anche in discesa.
2: Che dopo ti fermano ancora stasera e ti chiedono: l'hai fatto ancora? Sì.
1: Bene,
2: chi arriva? Chi c'è?
1: Non lo so, arrivano un sacco di messaggi. Ricordo un po'. Allora, volevo fare gli auguri al sessantenne Mauri, il biondo, e dirgli di pagare. Beh, ragazzi, cioè, abbiamo un target giovane, devo dire.
2: Ragazzi, ti sorprenderò che almeno nei casting il target è ancora più giovane.
1: Ecco, a proposito, come sta andando il casting? La selezione delle nuove voci e i nuovi DJ per Radio Studio Più.
2: Stiamo selezionando.
1: Come sta andando?
2: Bene, per il momento sta andando bene. Tanta gente. Io e DJ Dami ci stiamo impegnando.
1: State selezionando, bravo.
2: I migliori casi umani da portare in Radio Studio Più.
1: È normale,
2: perché se siamo casi umani noi, ne servono altri. Insomma, pazzi, perché noi se non sono pazzi non li vogliamo.
1: Quando è che terminerà il casting, bene o male?
2: Bene
1: hai
2: o
1: delle
2: male
1: date?
2: Siamo su fine settembre, metà ottobre.
1: Siamo larghini. Mi raccomando, siamo larghini.
2: Attendiamo
1: perché...
2: gli ultimi.
1: Certo, anche perché quando si sceglie poi bisogna scegliere bene.
2: Io so che c'è gente, Garzilli, che sta preparando le demo da un mese.
1: Figurati.
2: Perché abbiamo detto vogliamo questo.
1: No, ma poi posso dire,
2: ci sono
1: tanti altri DJ di altre radio che vogliono venire da noi.
2: Certo.
1: Questo mi fa veramente piacere.
2: Anche speaker,
1: modelle. Ecco, le modelle, in maniera particolare un po' di modelle non basterebbe
2: dire,
1: la coppa.
2: Ecco,
1: però, ricordiamo che se sei un DJ
2: l'annuncio giusto, carico.
1: Mi raccomando, perché noi stiamo cercando volti nuovi, voci nuove, DJ che abbiano grinta, che abbiano energia, caspita, perché il futuro è vostro.
2: Under
1: 18.
2: No, Garzilli.
1: Under 36, lo so. Under 36.
2: Come
1: dopo i 36, ragazzi, no. Perché te sei vecchio, fuori di bale.
2: No.
1: Cioè, che qua tra galline vecchie, se può mia.
2: Dai.
1: Va bene, comunque, mandate il tutto. Voi state seguendo con attenzione. Questo mi fa piacere.
2: Occhi puntati.
1: Bene, fa piacere. Dai, che iniziamo.

0: fatte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: bello, però sono le 2:17, tanti sono i messaggi che arrivano al 338-141-1001 del nostro WhatsApp. Guarda qua, gente da che ci scrive da Montemarciano, da Bari, da Catania.
1: Si vede che hai una marcia in più.
0: Ma, ragazzi miei, bello il pomeriggio, dai, su, dai. Andiamo a Cesare perché di Cesare. La gente ha voglia di sfogarsi, perché la radio deve essere uno sfogo,
1: giusto,
0: anche per l'ascoltatore.
1: Giusto, dai. Marcia un po'.
0: Tira fuori qualcosa, perché dai, dobbiamo portare anche, dobbiamo usare degli slang attuali.
1: Crazy.
0: Quella, ciao.
1: Chi c'è?
0: Cucù, te te fatto.
1: Perché ti tocchi?
0: Però aspetta, cocco, che pirla che siamo, veramente dei pirla noi. Cioè,
1: aspetta di essere qua in quattro poi.
0: Addio, addio. Va bene, signore e signori, attenzione, perché quando c'è Lorenz tira fuori quella.
1: Mi sei girato te.
0: Va bene, ragazzi. Te pensa, e non facciamo uso di stupefacenti. Pensa se ci dovessimo fare un cannone prima.
1: No, lascia stare.
0: Scherziamo, ci mancherebbe. Allora, di che parliamo?
1: Volta.
0: Di che parliamo?
1: Parliamo di amore.
0: Quella! Love!
1: È arrivata la base?
0: Sì.
1: Bene, parliamo di amore. E parliamo di come si approccia, insomma. Siamo sull'inizio,
0: All'inizio.
1: Siamo sugli inizi proprio.
0: Quando sei in fervore.
1: Sì, dai.
0: Quando hai la freccia nel cuore.
1: Pensa che degli scienziati, quindi la notizia è tutta confermata, bla bla bla bla bla bla bla, hanno fatto uno studio per capire qual è l'orario ideale per inviare il primo messaggino dopo il primo appuntamento.
0: Bello questo. Allora prendete nota, mi raccomando.
1: Perché
0: sai, stavo guardando la televisione, ma tu non appari perché
1: sono,
0: messo...
1: sono troppo VIP.
0: Ah, ok, va bene.
1: Caro mio.
0: Perché
1: hanno fatto questo studio per capire se la gente si sente ghostata. Ti ricordi quando abbiamo fatto tutto quel discorso qua sui ghost?
0: Sì, beh.
1: Gli slang giovanili.
0: Certo. Sì, le terminologie, sì. Certo.
1: Dunque, lo studio cosa dice? Mandare un messaggio subito dopo un appuntamento romantico.
0: Allora, aspetta, cerchiamo di far capire a quello più capito che è zucco di testa.
1: Hai trovato la metà.
0: Tu sei uscito una sera, il martedì sera, con un nome.
1: Con una.
0: Con F. Noi chiamiamola F,
1: va
0: così,
1: bene,
0: con F.
1: Va bene.
0: Ecco, sei uscito il martedì, dunque il mercoledì che fai?
1: Lo studio dice: mandare un messaggio subito dopo un appuntamento romantico può sembrare troppo impulsivo, come se tu proprio non vivi senza di lei. O lui.
0: O c'hai una voglia di fare che.
1: Mentre aspettare più giorni o anche un giorno può far apparire il tuo interesse, cioè il tuo disinteresse.
0: E che fai a quel
1: Quindi
0: punto?
1: Quindi cosa ha studiato questo studio? Cosa ha dimostrato?
0: Cioè, questi scienziati
1: cosa hanno dimostrato sti pirla?
0: Ecco.
1: Uno studio dimostra che scriverlo il mattino seguente garantisce, attenzione, il maggior livello di gradimento.
0: Allora, tu sei uscito il martedì sera a cena, ipoteticamente.
1: Sì. Non gli mandi la buonanotte.
0: Non gliela mandi la buonanotte.
1: Anche il buonasera il giorno dopo.
0: Devi
1: mandare buongiorno.
0: Certo, allora il giorno dopo, al mattino.
1: Buongiorno, Fiorellino.
0: No, Fiorellino.
1: E da lì
0: c'è una buona percentuale.
1: C'è un
0: che...
1: alto livello di gradimento dall'altra parte.
0: Bene, questo diciamo. Voglio dire, hai fatto bene a dire.
1: Per
0: meglio,
1: i nostri ascoltatori,
0: meglio informarsi.
1: Per il tuo amico di Lodi, il sindaco.
0: C'è, ecco il sindaco,
1: ecco,
0: Mirko.
1: Ieri sentivo che ha ripreso a salutare le single.
0: Allora, mi raccomando, all'approccio. Il primo approccio deve essere questo.
1: Quindi,
0: e ci si presenta
1: tu
0: bene.
1: Esci a cena,
0: tu esci a cena,
1: ti mandi il buongiorno il giorno dopo.
0: Ok,
1: capito?
0: Tu l'hai fatta questa cosa?
1: Ma io non ricordo neanche.
0: Vabbè, comunque, ragazzi,
1: chiedo l'aiuto da casa se si
0: questi
1: ricordano.
0: Sono i consigli di Cupido. Bravo.

0: Funk, caro Lawrence, qui non hanno capito, no? Eh no, perché cosa arrivano,
1: Senti.
2: Ma io non ho capito una cosa, all'appuntamento del martedì sera, alla fine, è andato in buca o no?
0: Ma no, allora, no, tu sei andato a cena, cioè, buca vuol dire se hai fatto, capito, all'amore.
3: Sì, dai, va bene, no, Garzini, dai, la prima sempre lì.
0: È lì, lui la dice, mica io, è andato in buca. Cioè, tu sei uscito a cena, punto, fai la brava persona, che caspita, basta
3: fare. Non ci siamo, non ci siamo.
0: Poi il giorno dopo, al mattino, gli neanche la buonanotte, perché sennò fai dell'infogliato. La figura dell'infogliato non va bene. Non va bene. Allora, al mattino, quando ti sei svegliato, che c'hai l'alito bello profumato perché ti sei lavato i denti, e allora gli mandi buongiorno. Ma gli mandi l'audio o lo scritto? Cioè, dipende dalla voce. Cioè, tu prova a fare come se mandassi un messaggio audio a lei. Dai il buongiorno.
3: A chi? A buongiorno?
0: Ma così, sì. Hai un'ipotetica funzione. Cosa fai? Dici,
3: una mattina ce la faccio così.
0: Dopo... Ma alla donna piace quando è rocca.
3: Ah sì? Davvero?
0: Si infogliano. Fai... Ciao cara. Vabbè.
3: No, basta un messaggino.
0: Basta il messaggino, me, basta, ragazzi. Basta il messaggino. Allora, adesso devo chiamare degli amici, ma in maniera particolare. Vediamo se mi risponde Milani. Sto cercando Ronnie, che io devo ringraziare per la collaborazione di I Feel Good. La nostra family community si allarga sempre di più. Ma è in una località un po' particolare. Adesso lo andiamo a beccare, perché qui fanno tanto i santi. Sì,
3: ah, sì?
0: Pronto, sì.
3: Ah.
0: Pronto, mi sentite?
4: Ciao.
0: Cioè, ascolta, con chi sto parlando?
4: Sono Ricky Valza.
0: Ricky?
4: Ciao.
0: Ciao, Ricky Valza. Ricky Valza. Ricky Valza, sei con Ronnie Milani?
4: Esatto, è qui davanti a me.
0: Lo so, ma mi è arrivato un messaggio dalla polizia locale che voi siete in zona Lido di Dante. E questo è preoccupante.
4: No, Lido di Savio.
0: Ma Lido di... Ascolta, Coco, Lido di Savio è uno sputo da Lido di Dante. Cioè,
4: devi passare il fiume.
0: Ha voglia.
4: L'acqua è fredda.
0: C'è il ponticello, non venirlo a raccontare, perché lì c'è
4: allora
0: il ponticello.
4: Ma conosci bene.
0: Ma certo, ragazzi. Via, io andavo a prendere il sole, ragazzo. Cocco, perché si va a mangiare al Lido di Savio, ma si va a prendere il sole, chiamiamo sole, al Lido di Dante. Bene, mi fa piacere. Siete solo voi maschi?
4: No, abbiamo anche una donna qui con noi.
0: Vedi? Due uomini e una donna. E tutte le combinazioni per il Lido di Dante. Va bene.
5: Ragazzi, posso dire una cosa? Ma non avete un cellulare? Non potete chiamarvi a casa direttamente? No,
0: assolutamente noi non usiamo. Però vi sento bene, avete mangiato pesce?
4: Sì,
0: va bene, ragazzi, buona digestione, vi voglio bene, ciao Ronnie, ciao Ricky, alla prossima, salute e comportatevi bene, ciao. E no, perché tu questi qua,
3: vedi, scusami, il Lido di Dante cos'è?
0: Il Lido di Dante è una spiaggia libera.
3: Al cultura.
0: È una spiaggia libera. Natura. Io l'ho conosciuta, sai perché?
3: New Day.
0: L'ho conosciuta perché andavamo in vacanza lì vicino con e mio padre ogni tanto andava, sparava lontano. Tornava, lo vedevo un po'. Ma chi si è andato? Ma tutto nude stand there in inglese. E da lì ho conosciuto quella zona.
3: Era una bella abbronzatura,
0: devi essere sull'integrale. Va bene, anche il nostro vocalist ufficiale, il sindaco di Lodi, ha mandato un messaggio. Ecco, lui è single. Mettete in giro voce che cerco donna. Offro vitto, alloggio e lavoro. Bene.
6: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Senti!

0: spot.
1: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
2: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher featuring Florence Arman. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volve.

0: Abbiamo lui, e lui che da sindaco di Lodi lo faranno diventare presto presidente della regione Lombardia. Già me lo vedo io là in questo grattacielo che con la sua voce dirà tante cose. Mirko, il nostro vocalist ufficiale, ciao. Allora, ciao. Vedo che sei ancora single.
1: Sì,
0: però tu non lo sai, ti abbiamo iscritto a Uomini e Donne da Maria De Filippi, vedrai che ti chiameranno, io te lo dico,
1: speriamo. Ma non c'è una ragazza single che ascolta,
0: sì, lascia stare, devi stare attento, vedremo un attimino, dai, fai la presentazione del party, spingi il party time, dai, vai.
1: Welcome, benvenuti a tutti di tutta Italia.
0: Bravo.
1: Ricordatevi che se non siete all'accesso non fate parte dei nostri.
0: Bravo.
1: E lui non è lui, ma certo che lui, il nostro re, il nostro guru.
0: Così.
1: Il supereroe Thor, conosciuto per il suo enorme martello.
0: Sì.
1: Divano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'insostituibile, sulle mani al cielo per Vicky Caselli.
0: Ecco, e un saluto a tutte le sigle. Ascolta, però la prossima data. Sì, però io quando le date ti chiamo, devi venire, non come l'ultima volta, non farmi il pacco. Va bene?
1: Ma purtroppo avevo problemi col lavoro, guarda,
0: tranquillo. Sì. Ciao Mirko, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Ciao.

Mi piace quest'area di festa, mi piace veramente, eh? A parte che devo andare in movimento ieri, ragazzi, solo che posso mangiare la sera la carbonara e poi la carne di maia, madò. Adesso ho digiuno per 48 ore, vedrai, due giorni che lo mangio. Oh. Perché poi quando mangi così hai gli incubi la notte. Sono arrivate le streghe di tutto, ho visto stanotte, ragazzi. Se puoi mica mangiare così.

è triste, questa no, è triste, no! Dai! Mary! Cazzo, che schietta mano! Signori e signori! Ma che giostre di più, ragazzi! Questa è un parco divertimento, te lo dico io! Lo notiamo anche da tutte le foto che ci mandate dal globo terrestre, perché non soltanto dall'Italia.

0: Ricordi, Studio Più, un grande saluto, particolare un grandissimo saluto al nostro Mickey Gazzilli. E siamo noi del Motel
1: Do Meet Cazzo, ragazzi.
0: Nuova promo, tutte le suite per una settimana al costo di un pieno di carburante per due persone. E le prime 20 coppie che chiamano avranno una settimana di carburante gratis. Motel Do Meet Meet è tutto all inclusive. Motel Do Meet Meet,
1: grazie direttore. Ricordiamo il nostro sponsor virtuale,

redazione comunicazione servizio ci stanno riferendo che anche Francesco Totti ci sta ascoltando. Grazie, grazie Frances.

0: le mie sostanze stupefacenti preferite. Quali? Di quali certo sono? Il party time, ma soprattutto Mickey Garzilli.
1: Quella c'è una droga, sono, vai, mi piace, mi piace. Da questa parte chi c'è? Questo l'erba se la taglia e poi se la fuma, te lo dico io, te lo dico. No, ma si può! No, ma non è possibile! Sì, taglia!

0: Quella Garzo.
1: Ciao, dimmi.
0: Ascoltami bene.
1: Sì.
0: Ma lì all'hotel Dometomi la coperta la forniscono loro o c'è la portata?
1: No, beh,
0: chiedo per un amico.
1: Certo, basta chiedere la coperta, il copertone, ti danno tutto, basta chiedere. Ragazzi, già il nome è una garanzia, che cazzo. Chi c'è? Ragazzi, per favore, quello tagliava l'erba, questo se le fumate insieme a quell'altro. Calma, perché dobbiamo fare un po' di selezione nel party, eh?

favore fai un applauso perché tanti showroom della Milano Fashion Week sono collegati con noi. E dai, inizia la settimana della moda, la settimana bella bella bella. Sei carciofo e fuori di balla, ti capisci? Poi c'è di tutto, vedi? C'è il tempo bello, le temperature ideali, varie sfilate di moda.

0: La partita è finita. Va bene, grazie per tutti i messaggi, tutte le indicazioni, tutto quello che ci mandate, tutto di più. Andiamo a bere un caffè e torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good. Let's go.

Feel Good su Radio Studio Dance Station d'Italia col Garzilli, il nostro caro amico Frankie Gada. Il martedì sapete che è in esterna, nel luogo bellissimo della Fenice a Lugana di Sirmione. È bello, bello, bella, nella zona VIP. E alle 4 ci collegheremo con lui, andrà avanti fino alle 18 come di consueto, come tutta l'estate. Dai, come è andata tutta l'estate. Allora, cosa bella, dovrebbero farlo anche in Italia. Nel Vermont, in America, negli Stati Uniti, c'è una scuola che manda i figli dei ricchi a zappare la terra, voglio. Li manda a zappare, costa una fortuna pure, vedi? $40,000 all'anno. Perché? Perché i figli dei ricchi, lì sai che un po' c'hanno la puzzetta sotto il naso, poi hanno già magari una posizione lavorativa già preparata da parte dei genitori, che voglio dire, per l'amor di Dio, è normale, consuetudine questo, dai, voglio dire, no? Sei ricco, c'hai figli, è normale che li metti, no, in posizioni di prestigio, però se la devono guadagnare. È in America questa scuola e devo dire che c'è la coda per iscriversi. C'è la coda per spendere $40,000 all'anno per andare a zappare la terra, perché si parte dalla terra, bisogna fare la gavetta. Senza gavetta non riesci. Se tu non provi il sale, lo diceva Aristotele, poi dai valore allo zucchero una volta che hai provato il sale, capito? Impressionante. In Italia no, no, perché secondo me, vabbè, per dai, diciamolo che per qualsiasi professione ultimamente, da un po' di anni a questa parte, non esiste più la gavetta, non esiste più. Raccomandazioni, conoscenze particolari, t'attacca, arrivi già in quella posizione lavorativa e poi magari non sei all'altezza e l'attività va a pallino, come tante tante situazioni sono così in Italia, no? Là hanno detto basta, stop, nell'economia americana hanno detto adesso tutti i figli di papà devono sapere che cosa vuol dire avere le mani sporche, le unghie sporche, capito? Mettere la mano nella terra e non solo, mungere le mucche, che è importante, se sai mungere una mucca, ragazzo mio, un domani puoi diventare anche presidente di una società di telecomunicazioni se sai come mungere una mucca, no? Adesso, a parte gli scherzi. Comunque, questo fa capire che si stanno dando una svolta, perché a quanto pare le nuove generazioni, anche negli Stati Uniti, sono un po' adagiate. Raga, vabbè, $40,000 l'anno, però... Se ce ne date metà, vi mandiamo noi a zappare la terra, vedi?

0: You're tuned to Radio Studio P.
1: Studio P. Mai a cielo.
2: Roni Milani presenta Club Connection.
3: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
3: e il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio P.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

pari, dai, su. Dai, inutile dire, perché poi l'esperienza è importante, dai, è importante. In qualsiasi ambito lavorativo, per l'amor di Dio. Vabbè, anche noi la gavetta l'abbiamo fatta quando eravamo piccoli, però io beccherei, vedi, tutti questi. Che gavetta hai fatto? Ah! Allora, se continua così a rincarare tutto qui, mi sa che anche noi dobbiamo tornare a lavorare la terra. Ciao da Mari, Carpineti, provincia di Reggio Emilia. E lo so che, come dice Pucci, però non... Che vi devo dire? Cioè, quanto... Adesso, voglio dire, la spesa... Il costo della vita in un mese, qua, aspetta che stanno chiamando, aspetta. Ah, Etiezi! Pronto, Lorenzo, sei in diretta! Come stai? L'ho perso. Pronto? Dovevo chiamarlo, lo chiamiamo. Ah, chiamiamo per forza, dai, no, perché volevo chiedergli una cosa e allora proprio per base anche a questi argomenti, no, voglio dire che ci sta. Comunque lo chiamiamo, dischetto, poi lo chiamiamo. No, perché è importante, però io vorrei sapere adesso quanto si spende in un mese per fare una vita normale, così, ma la tiro là, qui ci vuole un millino, 1500, perché poi dipende da zona a zona. Nella settimana della moda a Milano lascia stare che cosa spendi, però vabbè. Comunque non lamentiamoci che c'è gente che sta peggio di noi, è quello che ti dicono i politici, no? Comunque devo dire adesso che il bollo non si paga per le auto, dai, vediamo un attimino, incrociamo le dita. Vabbè, mandiamo un disco, vediamo di contattare poi Lorenzo Tiezzi, dai. Dance music.

0: pronto il tuttologo, l'uomo più felice del pianeta, l'uomo che devo dire, che lui, ma che problemi, i problemi li rimbalzano, lui li risolve.
1: I problemi li rimbalzano. Io,
0: dimmi.
1: Io fino a novembre, quando c'è la seconda rata delle tasse, non ho nessun problema.
0: Ma sì, signore e signori, per quelli che non lo conoscono, altro, lo richiedono in tutti i programmi, persino, certo, guarda, in tutti i notiziari, ma lui non va, perché lui chiede, bravo, tanto, lui vuole tanto, non c'è niente da fare, ce lo richiede Mediaset, la Rai, ma lui è con noi. Lorenzo Tiezzi, giornalista, tuttologo del mondo della notte, ma non soltanto questo.
1: Certo. Allora, anche dello sport. Amici,
0: anche dello sport, io ti seguo, ho notato che hai dato la tua opinione su quei gobbi juventini che hanno girato la schiena durante quel minuto di silenzio per Sandro Mazzola, vabbè, ma lì sai, la madre sempre, no? Ogni tanto tira fuori degli imbecilli, le mamme, dunque...
1: Allora, bravo, la definizione è questa, e non bisogna neanche perdere troppo tempo.
0: Ma no, assolutamente, perché poi se gli dai spazio diventa qua. Vabbè, prima di parlare anche di Abba, ma ti faccio una domanda. Caro Vita, gasolio che aumenta, nessuno dice niente, ed essere... Ma adesso sorridi, io so che tu hai degli stipendi molto alti, hai un fatturato altissimo, però quanto spende una persona normale per vivere tranquillamente? Metti caso ipoteticamente che ha la rata del mutuo o un affitto, così. Cioè, quanto spende?
1: Così. Allora, io ho la fortuna di non avere nessuna rata in questo momento. Due
0: vedi.
1: Auto molto vecchie, qui è la mia e quella di mia moglie.
0: Sì, sì.
1: Però sì, abbiamo la casa di mia moglie e non paghiamo nulla.
0: Hai messo le chiappe al caldo andando nella casa della moglie di proprietà.
1: Certo.
0: Non ho capito niente io dalla vita, lo sapevo io, lo sapevo. Comunque Tiezzi, dai, a parte gli scherzi, allora, è uscito un articolo, ti ho chiamato per questo, dove ognuno, sai, poi i giornalisti che parlano del mondo della notte mi fa ridere, perché poi non vanno nei locali e non,
1: bravo,
0: vedono, e non vedono una realtà, che i giovani, le nuove generazioni non vanno in discoteca. È una balla micidiale.
1: Assolutamente sì che è una balla, amici.
0: È una balla.
1: Lo scorso weekend abbiamo avuto 35.000 persone per Anima.
0: Esatto.
1: I numeri di Carl Cox non li so.
0: Altrettanto, ma... girano comunque sui 15-20.000 con Loco Dice e Carl Cox, 30.000 per David Guetta, però diciamo anche che erano manifestazioni non tenute in discoteca.
1: Bravo, io però sono stato al Boggia la stessa sera.
0: Sì.
1: E io la cifra precisa non la so, comunque diciamo intorno ai 4.000, che a Bergamo.
0: Certo.
1: Poi
0: allora,
1: c'era, ricordiamoci, un grande evento anche al Number One.
0: Certo, sì.
1: Sempre sabato 19, anche quello credo che sia andato abbastanza bene. Quindi i giovani, quando c'è un evento importante, ci vanno.
0: No, ma parte l'evento, perché la discoteca in se stesso,
1: giusto,
0: in se stessa, se dà un prodotto, lavora. Quello che io voglio puntualizzare, perché poi ci sono stati in discoteca, esempio in Campania vanno, nel Lazio vanno, in Calabria, in Sicilia ce n'è 100.000, voglio dire, no? Poi è cambiato il prodotto, le nuove generazioni, questo bisogna puntualizzare, amano tre generi musicali, che sono la trap, la pop e la techno.
1: Bravo,
0: punto.
1: L'art techno soprattutto.
0: La techno in generale. Dunque, una discoteca che deve andare in quel target deve proporre queste situazioni. Perché se no, naturalmente.
1: Infatti, Michi, ci sono locali che funzionano.
0: Esatto.
1: Quello che posso dirti dal mio punto di vista è che purtroppo troppi sono un po' provinciali.
0: No.
1: Ovvero non fanno mai sapere quello che fanno.
0: Oppure
1: questi grandi eventi ci fanno capire che la comunicazione è importante, che è un po' quello di cui mi occupo io. Ma non te lo dico perché devo lavorare con me, è che è davvero importante cercare di far sapere nel tempo che si fanno belle cose, è davvero fondamentale, e questo purtroppo ormai non lo fa quasi nessuno.
0: Certo, però ecco, voglio dire, a parte la comunicazione, i prodotti, se tu vuoi un target giovane, devi, come è sempre stato in passato, cioè non è che ci stiamo inventando, i generi musicali erano diversi, si proponeva quella situazione per avere un target. Dunque non è che poi tutti devono fare le copie delle copie delle,
1: certo,
0: cioè, funziona un format, tutti a fare quel format. Funziona a reggaeton, tutti a fare reggaeton. Cioè, voglio dire, diamo un attimo un pizzico di professionalità nelle cose.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì. Anche questo è importante, come anche conta il servizio, conta cercare di avere una continuità nel tempo e non fare soltanto eventi, ma essere aperti sempre, perché la discoteca fa questo, no?
0: Certo.
1: Arriva dopo i grandi eventi, no? L'Amnesia a Milano ha fatto una serata dopo Anima con Anima. quindi si può fare mille cose e non va tutto male. Purtroppo fa notizia oggi Michi, e io in questo caso do una bella botta in testa figuratamente, non vera, ai miei colleghi giornalisti, perché parlare soltanto di brutte notizie fa fare qualche
0: non va bene.
1: Ma l'Italia già va male, come dicevamo, se poi però c'è qualcosa che va benino,
0: allora io ti ho fatto questa chiamata perché ci sono tante lamentele. Io ero in giro a Milano weekend a lavorare, voglio dire, tante lamentele da parte di giovani, nuove generazioni, perché dicono che in discoteca non trovano il prodotto che loro vogliono. Naturalmente si devono adeguare, e poi se uno si adegua non ha neanche voglia di andare in un locale. Comunque questo un po'
1: anche questo è vero, manca un po' di innovazione.
0: Innovazione, ragazzi,
1: però le discoteche ci sono a Milano, anche pieno di bar.
0: Milano sta lavorando tutti. Milano ha voglia, che criticano Milano, stanno lavorando tutti, perché da mercoledì al sabato, la domenica, fai persino fatica a mangiare una pizza, voglio dire. Adesso lascio, ecco, voglio dire. Però che si prenda spunto da queste cose. Tiezzi, io ti voglio in studio al più presto, voglio dire, adesso c'è la settimana della moda, io giovedì.
1: Ecco, allora, appena subito dopo, veniamo e facciamo lo spogliarello insieme.
0: Va bene, io giovedì sono a una festa lì, farò delle foto, te le mando, ok?
1: Bravo, bravo, in privato.
0: Ciao allora, a presto, ciao caro, ciao. Allora, questa chiamata era per il fatto che veramente ci sono le nuove generazioni che si stanno lamentando. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Alzo il volume della radio e vi ringrazio che ci mandate tutte queste indicazioni al 338-141-1001. Vedi, qua siamo a Prato, addirittura hanno alzato il volume della radio, la Dance Station d'Italia. Ok, è presente, mi è arrivato un messaggio. Va bene, grazie, grazie Lore, tranquillo. Anche in provincia di Mantova. Beh, ma lì ballano sempre, eh.

questi, voglio. Che temperature ci sono da quelle parti. Morrovalle presente, Garzilli, anche in quel di Pavia e Vigevano. Oh, ma appena inizi le partite di tennis, siamo tutti d'accordo, eh? Martedì 22 settembre, giornata mondiale di, teoricamente, dal non usare l'automobile, sì. Teoricamente, teoria, tante parole, voglio dire, bravo. Aspetta, perché guardo anche le foto, i particolari che ci mandate. Ma questo, no, c'è gente che beve, ma quante bibite bevono a quest'ora? Guarda che roba. Foto di aperitivi, ma non mi sembra un po' troppo presto, però. Nel party time, Black Eyed Peas.

0: Noi diamo, proprio creiamo l'atmosfera della festa, ma anche al Loco Rotondo, com'è la situazione?
1: Oi. Una bella giornata, amici, buongiorno.
0: Buongiorno, voglio. Sono le 4 meno un quarto, mi dici buongiorno, sei appena svegliato, com'è la storia?
1: No, sto lavorando.
0: Com'è al Loco Rotondo, si sta bene,
1: Oggi è una bella giornata fresca.
0: Bella, bella, bella. Ma ascolta, c'è movimento al Loco Rotondo in sto periodo o se ne sono it tutta?
1: No, c'è il turismo qua,
0: c'è
1: parecchio
0: turismo,
1: anche.
0: Ragazzi. Vedi, va bene, che lavoro fai? Ricordiamolo. Dai, che lavoro
1: allora,
0: fai?
1: Io sono, lavoro alle chiancarelle dei trulli.
0: No, le chiancarelle dei trulli, madonna. Che poi la gente viene là, guarda i trulli, ragazzi, sono veramente caratteristici, belli. Va bene, ci fa piacere che in Puglia si sta bene. A ottobre vengo a trovarvi, mi raccomando.
1: Faccio un colpo di telefono che ti accogliamo.
0: Un abbraccio, ciao, salutaci Loco Rotondo. Ti vogliamo bene, ciao. Vedi, nel Party Time facciamo un giro con gli ascoltatori.

0: bello, arrivano anche i messaggi da Londra. Pronto?
1: Ciao,
0: Gazzilli. Ciao.
1: Pierino da Londra.
0: Da Londra. Che
1: bello, Pierino da Londra.
0: Bello, si sente che
1: da Londra. Ciao, Gazzilli.
0: Carca miseria, si sente che da Londra, eh. Si sente. In chiusura del party arriva Gabri Ponte.

0: forza, dobbiamo chiudere il parco divertimento. Sapete che il martedì col Garzo fino alle 4, alle 16 e poi dalle 16 alle 18 c'è il nostro caro Frankie Gada che andiamo a beccare adesso. Vedo dov'è, vediamo se riusciamo a prenderlo, dai.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
0: Vediamo.
3: Your dance station.
0: Allora, ecco qua, dovremmo essere in collegamento. Sentilo, sentilo, sentilo.
4: Prendilo, prendilo.
0: Prendi, sì, prendi, perché ti passo la palla, dai, tac. Sì, giochiamo a pari o dispari.
4: Prenderlo, prendilo, devi solo volerlo, siamo desiderio.
0: Desiderio. Siamo in un luogo bellissimo, diciamolo, dove ogni settimana il martedì siamo collegati da...
4: Sì, ormai da giugno siamo collegati da Sirmione, dalla Fenice Bistrò, pasticceria, caffetteria e anche insomma un luogo dove poter cenare, fare aperitivo e godersi lo spettacolo del Lago di Garda. Anche oggi giornata meravigliosa, è un settembre fantastico, per cui non abbiamo nulla di che invidiare agli amici della Puglia.
0: Ma no, assolutamente, noi ti stiamo guardando, sei sul monitor, in questo posto bellissimo. Poi uno arriva là, diventa bello, diventa... Bello.
4: Sì, sì, infatti, infatti io sono venuto in maglietta, adesso mi ritrovo in camicia.
0: Vedi?
4: Anche quando esco da qua ritornerò in maglietta. Cioè, incredibile questa metamorfosi.
0: Come va allora, Frankie? Tutto bene? Vedo
4: Tutto bene.
0: Mi fa piacere, ti vedo bello carico, gente bella. Se volete star bene, siete in zona Sirmione, andate a trovare il nostro caro Frankie Gada. Se no,
4: certo, anche nei altri giorni, se certo. No, uno sta a casa sua, come fa Garzilli.
0: Bravo, e che devo fare? Ma io ti vedo dalla televisione.
4: Sì.
0: Va
4: sì.
0: Bene, mi raccomando, Frankie, fino alle 18 con I Feel Good. Ti vogliamo bene, Frankie. Facci godere.
4: Ciao, grazie, Miki. Ci vediamo domani.
0: Certo. Ciao. Daci le emozioni della Fenice. Un abbraccio forte. Come ciao. No.
4: Adesso apro le ali.
0: Vai.
4: E sorgo. Ciao.
0: Ciao. E allora, qualche istante arriva Frankie Gada direttamente in collegamento da questo posto bellissimo di Lugana di Sirmione.
3: I feel good. Radio Studio Più.
2: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
14: Gordo and Who Made Who. Energy.

grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

E va tutto bene, va tutto bene. Meno male che abbiamo preso in mano la situazione. Signori, buon pomeriggio, benvenuti su Studio Pilates Destination d'Italia, come sempre ai Feel Good fino alle ore 18. Però, essendo martedì, come abbiamo sentito prima, insomma, raccontare anche dal buon Mickey Garzilli, Frankie Gada in esterna, in diretta dal bistrò caffetteria La Fenice, sito in Lugana di Sirmione, in un panorama veramente fantastico anche quest'oggi, e insieme appunto fino alle ore 18 avremo delle cose da raccontare. Come sempre il martedì è il momento di Ti Sblocco un Ricordo, per cui avremo modo anche di sbloccare i ricordi delle persone. Un ricordo tra l'altro lo sbloccherò tra non molto, perché proprio oggi, accadeva qualche anno fa, usciva una serie televisiva molto amata di cui parleremo sicuramente. Per il resto 338 141 1001 per poter comunicare con noi mandando dei messaggi WhatsApp, oppure venite qua direttamente e mi comunicate a voce, cioè venite proprio davanti alle mie postazioni e dice: uè, ciao, io sono, volevo salutare, e noi lo facciamo senza problemi. Saluto comunque sia le persone che stanno lavorando qui, sono sempre molto indaffarate, anche quelle che naturalmente sono qui a godersi questo attimo di settembre, di autunno davvero incredibile, per cui insomma buon pomeriggio a voi.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Pew cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopew.net. Studio Pew wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

Baciati dal sole, vedi, baciati dal sole. Siamo contenti di avere degli amici che vengono a trovarci, questo ci fa molto piacere, quindi saluto le bikers, anzi la biker che in questo momento è qui con noi. Allora, intanto vi avevo promesso che avremmo parlato di sbloccare dei ricordi, lo faremo poi nella prossima ora, esattamente a quest'ora, ma nella prossima, cioè esattamente tra un'ora, volevo dire. Oggi, giorno 22 settembre, ma dell'anno 1994, proprio il 22 settembre del 94, io vi dico i nomi, vediamo se voi capite di cosa sto parlando. Ross confida a Joy e a Chandler che il suo matrimonio è fallito. Rachel non arriva nemmeno a sposarsi, scappa con il vestito da sposa, incontrando la sua vecchia amica Monica, che condivide l'appartamento con la bizzarra Phoebe. Di chi sto parlando? Vediamo se qualcuno di voi in tempo reale riesce a rispondere al 338-141-1001. Bravissima Paola, sto parlando di Friends. Allora, proprio il 22 settembre del 1994, 32 anni fa, andava in onda per la prima volta questa serie televisiva, questa sitcom si chiamavano all'epoca, ok? Che si chiama Friends, che magari alcuni di voi non hanno mai visto, però era davvero molto divertente. Poi diciamo che, insomma, con Jennifer Aniston e tanti altri personaggi, alcuni di questi anche scomparsi, insomma, la serie è stata veramente molto molto molto vista, seguita con diverse puntate. Io non so nemmeno se l'ho vista tutta, però comunque sia è andata in onda proprio in Italia in quegli anni lì, erano gli anni 90, ma la canzone che caratterizza poi questa serie TV si chiama I'll Be There For You ed è una canzone rock, diciamo, di un gruppo che si chiama The Rembrandts, che prendono il nome proprio dal famoso pittore, e a questo punto noi ce l'ascoltiamo.

I'll be there for you. Insomma, abbiamo ricordato la storia, l'abbiamo fatto anche molto volentieri. Comunque sia, la serie Friends, molti di voi l'hanno vista, molti di voi no, ma comunque era una bella sitcom legata agli anni 90. Va bene, tra poco arriva il party time e quindi siamo tutti pronti a farvi ballare. Nel frattempo, Coldplay.

0: Ho la testa che è piena di sogni. I have my head full of dreams. Salto indietro nel tempo e, come già promesso, in arrivo il party time.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Tu mi fai credere all'impossibile su Studio Più, la Testation d'Italia. E niente, salutiamo Mino che mi fa sapere che mancano 3 giorni al suo 60° di matrimonio o 60° compleanno. Dai, ci sta, ci sta. Siamo vicini, non mi manca molto anche a me a fare una cifra tonda, diciamo. Va bene, 338-141-1001, volemmo fare dei saluti, facimmoli. Allora al 338-141-1001 in questo momento, perché è lì che si saluta. Poi già ci sono le persone che stanno sbloccando ricordi e tra poco ne parleremo. Voi mi sbloccate un ricordo, io vi racconto la storia di quello che mi state sbloccando. E adesso...

0: cucina Gioele dal Dion e stiamo raccogliendo le mele.
1: Bene, bene, mi fa molto piacere, buon lavoro. Cari miei, io mi ricordo quando c'era la lira, ma questo non è un ricordo, questo non è sbloccare un ricordo. Però va bene, Costantino, ci sta, dai. Anch'io me lo ricordo quando c'era la lira. Più che altro è cosa ci facevi con le lire, che è un ricordo.

ci sta, dai, stanno arrivando diversi messaggi vocali, anche se quando sono in esterna sarebbe meglio mandarli scritti, io ve lo dico, ma così è solo così, va bene, c'è problema, non c'è. 338 141 1001, signori, party time, arrivano anche loro, The Temper.

Hammer to the Heart, una delle canzoni dei Temperer, l'altra è Feel It, che comunque si riprende, ricalca una vecchia canzone dei fratelli Jackson, ok, Jackson 5. Salutoni anche dal magazzino edile a Madonna di Campiglio, quindi anche in quota si lavora e ci mancherebbe altro, lo si fa a ritmo di musica con Struppiola Dance Station d'Italia, anche per questo appuntamento penultimo dei martedì targati Fenice Bistrò, anche perché la prossima settimana sarà l'ultimo martedì e poi magari ne riparliamo l'anno prossimo, ma non è che la Fenice chiude, anzi arriva poi tutto quel periodo legato al Natale, legato alle feste, Halloween, qui si va avanti sempre.

ci stiamo avvicinando alle ore 17, poi faremo di sblocco un ricordo. Salutiamo Nadia di Mantova, anche lei ne vuole sbloccare uno. Buon pomeriggio Mister Gada, buona serata anche da Daniele, buona serata a te, figurati, c'è problema, grazie Daniele.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
8: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Salame in giù, salame in giù. Signori, siamo arrivati a Ti Sblocco un Ricordo. Se avete un ricordo da sbloccare, 338-141-1001. In tempo reale vado a beccarvi la pubblicità, vado a beccarvi il prodotto, la caramella, il cartone animato o qualsiasi altra cosa, un'automobile piuttosto che una situazione, e vi racconto in quale periodo andava di moda e che cosa c'era da sapere a livello di curiosità. Intanto, con il primo messaggio che mi dice: ma tu ti ricordi quando si facevano i CD masterizzati? Sembrava una vita fa, ed era più o meno una vita fa, perché insomma sono passati degli anni. Il CD masterizzato fatto in casa lo facevi col computer utilizzando un programma che si chiama Nero Burning ROM, e praticamente avevi la scrittura in corso, il CDR da 700 megabyte, alcuni lo utilizzavano anche per memorizzare fotografie o altro, e al massimo ci stavano 18-20 canzoni, non di più. Se parliamo di canzoni a discoteca, anche 14, perché dopo era abbastanza limitato il concetto. Invece, per avere più spazio dovevi utilizzare i DVD, che erano in quel caso il DVD vergine, potevi caricare più materiale. Poi dopo c'era il titolo del CD scritto a pennello, cioè deve avere un pennarello.

Per scrivere il titolo e basta, avevi creato queste colonne di CD che dovevi poi utilizzare in macchina nel lettore CD o comunque facevi anche per altri e se alla fine compariva la scritta masterizzato, masterizzazione completa correttamente, era una piccola vittoria, perché delle volte si incartava tutto e non andava avanti. Per cui se avete vissuto anche voi l'epoca di Nero, benvenuti nel club.

Crazy, chissà se anche questa canzone finiva nei vostri CD masterizzati. In ogni caso era il 2003, per darvi un'idea, l'anno in cui si iniziava a fare queste cose, quindi diversi anni fa, e lì avevi la tua canzone preferita che ascoltavi in loop 600 volte al giorno. Poi avevi quella dedicata a una ragazza, perché nel caso in cui caricavi in macchina una ragazza, la traccia numero 6 o quella 7 doveva essere una canzone giusta per lei. Poi c'era il tormentone dell'estate, una canzone lenta per chiudere, si usava anche questo, come in discoteca, no? Arrivava il momento di chiudere con un lento, si faceva questa operazione, e comunque sia almeno una traccia che occupava metà CD, perché durava 8 minuti, e una volta in effetti c'erano delle canzoni club che duravano effettivamente anche 8 minuti. Andiamo avanti, qualcuno mi chiede delle suonerie polifoniche, ve le ricordate le suonerie polifoniche? Erano uscite nei primi anni 2000, i telefonini a disposizione erano Nokia, Motorola, Siemens, con cui confrontare queste suonerie, e allora tu andavi dal tuo amico e dicevi: scusa, tu che suonerie hai? Era praticamente una domanda fondamentale. Si caricavano e si scaricavano, scusate, da internet, spesso pagando con un SMS, short message system, ma alcuni non sanno neanche di cosa sto parlando, e invia una suoneria al numero, e partiva così il salasso, il telefono squillava e tutti cercavano di capire chi avesse quella canzone. Le prime melodie monofoniche, poi polifoniche, poi finalmente sono arrivati gli MP3, ok? C'erano quelle che legavano le pubblicità televisive, scarica subito questa suoneria. Adesso queste pubblicità non le fanno assolutamente più. Poi arrivavano gli sfondi, i loghi, i giochi Java, gli infrarossi, il Bluetooth. Siamo veramente agli inizi degli anni 2000, e secondo me alcuni di voi hanno avuto a che fare anche con il gattino virgola. Se volete scrivermi, 338 141 1001. Vediamo chi ha avuto a che vedere col gattino virgola.

Sono un gattino? Sono la stella del tuo telefonino? Sono Virgola. Piccola Virgola era il gattino protagonista di una serie di contenuti per i cellulari, diventato popolare soprattutto grazie alle suonerie, ma i messaggi animati che circolavano sui telefoni dell'epoca. Si mandavano SMS per scaricare le suonerie, c'erano loghi e arrivavano i primi contenuti via MMS. E se vi ricordate, i primi MMS costavano veramente tantissimo. Quando tu mandavi per errore un MMS, ti tiravano giù 50 centesimi, 1000 lire praticamente dal tuo conto. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo parlato anche del gattino Virgola. Allora, serie TV. Qualcuno mi chiede di Orzoway. Orzoway andò in onda per la prima volta nel 1977 su Rai 1, ed era una puntata realizzata, una serie realizzata in Italia. Il protagonista era Peter Marshall nei panni di Isa Orzoway, una serie girata in Kenya che vedeva la partecipazione anche dei Masai. La curiosità è che nel cast c'era anche Stanley Baker, un attore britannico nel ruolo di Paul. Basta, c'era Orzoway con la sua bella sigla italiana che magari alcuni di voi ricordano, sicuramente sì. Sabrina.

Madonna, Madonna. Allora, attenzione, perché qualcuno mi scrive: a proposito di suonerie, vi ricordate che alcuni modelli si potevano anche comporre le suonerie? Certo che sì, quindi si usava la tastiera alfanumerica, lo facevano ad esempio il Siemens C25, e questo è un modello. Poi volevo rispondere anche a Nadia, che mi aveva scritto un messaggio abbastanza importante, eccolo qua. Non so se avete già parlato, ma vi ricordate quando per qualche anno venivano stampati dei mini assegni al posto delle monete metalliche che erano sparite dalla circolazione? Ho fatto una ricerca anche su questo, ma devo dirti che non mi è uscito niente. forse no, nel senso, i mini assegni sono un ricordo tipicissimo dell'Italia degli anni 70. Comparvero il 10 dicembre del 75, quando l'istituto bancario San Paolo di Torino mise i primi mini assegni da 100 lire. Il problema non era tanto la mancanza di banconote, quanto soprattutto la carenza di monete e spiccioli necessari per dare il resto. E quindi le banche iniziarono ad emettere dei piccoli assegni circolari, generalmente da 50, 100, 150, 200 fino a 350 lire. Erano davvero mini, circa 6x11 centimetri. E quando mancavano anche quelli, i negozianti arrivavano a dare il resto con caramelle, cioccolatini, e qualcosa è successo anche a me. Quando non avevano il resto, magari le 10 lire, effettivamente, o le 50 lire, mi davano la caramella in mano. Anche a molti di voi è successo. I mini assegni non erano ufficialmente delle banconote, erano assegni circolari al portatore, quindi se lo perdevi e lo trovava qualcuno, diventava poi suo. Certo, non è che un assegno da, insomma, 300 lire fosse, ci potessi fare chissà che cosa, però insomma negli anni 70 valevano qualcosa. Allora, Twin Peaks, mi chiede qualcuno. Io sono andato in America un po' di anni fa e a un certo punto, guardando la cartina, mi è uscito Twin Peaks. Ho detto: caspita, vado a vedere se è proprio quello lì il posto. Ed era un posto effettivamente di montagna dove sono andato, ma non c'entra niente con la serie TV, perché Twin Peaks praticamente non esiste. È una delle serie più misteriose e affascinanti della TV. Sta per i segreti, intendi, insomma, i segreti di Laura Palmer, per cui insomma c'è chi ha ucciso Laura Palmer. C'era una bellissima canzone tra le curiosità di questa serie, sicuramente la canzone era molto tosta. Poi qualcuno mi dice: ti ricordi di Giochi senza frontiere? Certo che mi ricordo, erano commentati da Jocelyn. Ok, niente, mi ricordo che insomma facevamo tutto il tipo per l'Italia, ma non sempre l'Italia portava a casa un risultato. È andato in onda diverse volte, tra l'altro una di queste volte abbiamo anche partecipato come radio, perché si è svolta a Castiglione delle Stiviere, e quindi a Castiglione delle Stiviere hanno fatto una delle edizioni di Giochi senza frontiere, che era appunto qualcosa di itinerante, soprattutto durante il periodo estivo. Siamo quasi pronti per il party time, vediamo se riusciamo a sbloccare al volo altri ricordi.

0: E allora, abbiamo altri ricordi veloci da sbloccare prima di chiudere. Qualcuno mi dice: ma ti ricordi quando Raimondo Vianello faceva Tarzan? Caspita, era uno sketch televisivo. La cosa curiosa è che Vianello interpretò Tarzan in una serie di sketch comici di 1-2-3, il celebre varietà televisivo che era condotto da Ugo Tognazzi. Per cui siamo negli anni 50. Adesso io non so quanto tu sia datato. Io mi ricordo qualcosina da piccolo, mi ricordo forse di aver visto uno sketch riproposto in cui lui era vestito appunto con un abbigliamento animalier. Però Raimondo Vianello nel personaggio di Tarzan fa già ridere di per sé. Allora, qualcun altro mi dice: ti ricordi della baronessa Carini? È un personaggio storico legato a una delle più famose leggende siciliane, se parliamo di quello del passato. Oppure parliamo invece della serie TV, perché negli anni 70 la storia tornò molto famosa grazie ad uno sceneggiato sempre della Rai, L'amaro caso della baronessa Carini, trasmesso nel 1975 con Ugo Pagliai e Janet Green. Probabilmente, non so se Walter che ha scritto il messaggio si riferisce a questo. E infine qualcuno mi dice: ma ti ricordi di Mai dire Banzai? Caspita, chi è che si dimentica di questo tipo giochi senza frontiere ma fatto dai cinesi, dai giapponesi. Andava in onda nel 1989 su Italia 1, era la versione italiana del programma giapponese Takeshi Castle, che se il titolo insomma era abbinato in qualche modo al Mai dire Banzai, il nome italiano è stato dato dalla Jalapas Band, che doppiava e commentava le riprese assurde dei concorrenti. Per cui insomma Mai dire Banzai per molti è stato quel momento divertente. 1989, ragazzi, non so se rendo l'idea. Facciamo un salto indietro nel tempo, martedì prossimo sbloccheremo altri ricordi. Adesso c'è Whitney Houston e poi Party Time.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

I want you. Signori, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Siamo arrivati al party time, il che vuol dire che si possono fare i saluti al 338 141 1001. E subito è arrivato Luca Alessandria. Vedi, loco loco contigo. O conmigo. Con figo.

Fatemi fare un salutone a Penelope e Masha che ci stanno guardando attraverso la TV su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ma li ho conosciute qui alla Fenice Caffetteria Bistrò, quindi un abbraccione, ok? E intanto noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Altri dischi nel party time. I Limoni di Verona, tutto bene? Vedo che sono a posto, sono maturi. Vedo di quelle serate io dei Limoni lì, in quel di Verona, anzi, in un famoso locale dove ho suonato tantissime volte negli anni 2000.

Un abbraccione lo mando anche alla nostra amica Parru. Bacioni dalla Parru ce li manda anche lei. È un po' che non la sentivamo, grazie di essere ripassata da queste parti. Ci fa sempre grande piacere averti con noi. All'interno dell'appuntamento con il Party Time su Strippi la Destation d'Italia, in diretta dalla penultima puntata del martedì dalla Fenice Caffetteria Bistro sita in Lugana di Sirmione, dove martedì prossimo faremo l'ultima puntata stagionale e poi saremo sempre in radio fino all'arrivo della prossima estate.

Siamo quasi in fondo, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, però io ho anche degli ospiti, ma la cosa bella di essere qua è che comunque conosci persone e quindi tra poco, tra un attimo, vi presento un amico, anzi sono in due a dire il vero, però intanto insomma c'è Luca, lo vedete già inquadrato più o meno alle mie, alla mia destra, no? Siede alla destra del padre, diciamo. Va bene, dai. Un altro disco e poi parliamo anche con loro di un bellissimo progetto di raccolta fondi che è andato a buon fine.

0: Eccoci qua, It's Raining Man. Allora, nella chiusura del party time ho il piacere di avere con me sia Luca che Francesca. Per problemi di inquadratura abbiamo Luca con noi di un progetto che si chiama Grimat, giusto? E questo progetto ha fatto una cosa molto bella, per cui ha, diciamo, creato l'opportunità di migliorare la vita a qualcuno.
1: Esattamente,
0: grazie,
1: sì,
0: a una raccolta fondi che è andata a buon fine. Non stiamo pubblicizzando niente, perché
1: anzi tutt'altro, stiamo e vogliamo ringraziarvi proprio in una radio nazionale, ringraziare ogni singolo donatore che ha creduto in noi. La raccolta fondi è andata a buon fine, è stata chiusa rapidissima, abbiamo già costruito la cucina, nei nostri social si possono vedere, ma anche nella raccolta fondi stesso, e quindi questo è un modo per dirvi grazie, okay. Veramente grazie.
0: Dove avete costruito questa cucina e dove avete costruito o state costruendo un campo di calcio?
1: Allora, tutto alla Corradini School di Nairobi, in Kenya, dove noi siamo stati per quasi un mese, ce ne siamo innamorati, avevamo già fatto un'opera benefica a nostre spese, e questa volta qua abbiamo voluto fare qualcosa di più grande. Abbiamo già finito la cucina, il campo da calcio partirà dopo la stagione delle piogge, il 1° dicembre per la precisione.
0: Ok, quindi la stagione delle piogge, segnatevelo, finisce il 1° dicembre. Da noi invece inizia l'inverno, esatto. In questo caso
1: dal 1° dicembre lì trovate sole, se lo cercate.
0: Io ringrazio sia Luca che Francesca, che in questo momento è seduta invece alla mia sinistra. Rinnovo l'appuntamento a domani con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci sentiremo da Desenzano, ma martedì prossimo torneremo alla Fenice Caffetteria Bistrò per fare l'ultima diretta della stagione.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie. Lascio la linea a Desenzano e quindi a Eleonora Salvi. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'Istat non arrivano buone notizie per l'economia italiana.
2: Oggi l'Istat ha certificato che nel 2025 il rapporto fra deficit e PIL si è attestato al 3,1%, quindi per un solo decimale, lo 0,1%, l'Italia rimarrà nella cosiddetta procedura di infrazione a livello europeo. Questa cosa ha degli effetti immediati poi sulla manovra, la manovra di bilancio che appunto dovrebbe essere confezionata insomma entro fine anno, e questo avrà degli effetti perché sostanzialmente non uscendo dalla procedura di infrazione si avranno meno margini di manovra per aumentare le spese che servono insomma per finanziare vari provvedimenti, e questo avrà un effetto anche da un punto di vista politico, perché ricordiamo che questa è l'ultima manovra di bilancio che può fare questo governo, una manovra di bilancio che nelle idee abbiamo già visto insomma con l'anticipo del bollo, della sospensione del bollo per il 2027, sarà una manovra molto elettorale, quindi che vorrà puntare su alcune misure che possano convincere gli italiani insomma a rivotare il governo, e quindi il fatto che ci siano meno margini di manovra sui conti pubblici fa sì che ci saranno di fatto meno risorse disponibili, o comunque sarà molto più difficile per il governo e soprattutto per il ministro Giorgetti riuscire a recuperarle, tant'è che lo stesso Giorgetti in una prima reazione ha detto che prende questo dato dell'Istat con molto rammarico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con divertimento di Radio Studio.

0: Fenice, iniziamo proprio con il botto. Staremo insieme fino alle ore 20. Tanta buona musica, tanti argomenti e i vostri messaggi, come sempre. Rimanete qui con noi.
1: Si salvi chi può.

0: Beautiful, un po' come questa giornata, anche se alle volte è davvero molto difficile, no? Allora, sentiamo i nostri amici.
1: Ciao, Eleonora, ciao. Paolo Atreia.
0: Ciao, Paolo.
1: Due ore straordinarie in tua compagnia. Ciao.
0: Ciao, Paolo, un grandissimo abbraccio, grazie mille di cuore. Allora, oggi è la giornata mondiale senza auto, no? Una giornata che ci invita quanto possibile a lasciare la macchina a casa e scegliere alternative come magari andare a piedi, in bicicletta o utilizzare magari i mezzi pubblici, no? Un'occasione per riflettere sulla mobilità, insomma, sostenibile, ma anche, diciamoci la verità, sul nostro portafoglio, no? Perché diciamocelo, con il gasolio che in questi giorni è arrivato a toccare anche i 2,41 euro, diciamo, al litro, ogni volta che andiamo dal benzinaio sembra quasi di fare un piccolo investimento, no? Tra l'altro, mi sorge spontaneo chiedervi: riuscireste mai a passare un'intera giornata senza macchina? Perché bene o male, cioè, è quasi quasi obbligatorio averla, no? Cioè, capita spesso di dover andare in giro e ovviamente è sempre difficile, no? Utilizzare magari una bicicletta o che so. Comunque, cambiando discorso, come sempre, ricordiamo le nostre coordinate: 338 141 1001, messaggi vocali, messaggi scritti, foto, video, insomma quello che preferite. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre. Ad ogni modo, lo ricordiamo, questa sera ora

18:30 il nostro DJ Sandy con il suo DJ set, e concluderemo in bellezza come ogni martedì che si rispetti con la musica del nostro Christian Boselli.

Bowman, Peggy Go qui su Radio Sud più la Dance Station d'Italia. Allora, questa sera ce l'ho con i toscani. Per quale motivo? Beh, perché Firenze è stata eletta città più bella d'Europa, cioè è stata incoronata città d'Europa preferita dai viaggiatori nei World's Best Awards 2025 di Travel, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati al turismo. E la città toscana ha conquistato il primo posto nella classifica europea con un punteggio, pensate un po', di 90,08 su 100, procedendo con Siviglia e Istanbul. Roma si è piazzata quinta e Siena sesta, portando appunto ben tre città italiane nelle prime sei posizioni. A fare la differenza sono stati soprattutto il patrimonio artistico e architettonico e ovviamente anche la gastronomia, l'accoglienza e il fascino del centro storico. E tra gli aspetti più apprezzati dai lettori anche la possibilità ovviamente di esplorare Firenze a piedi, no? Scoprendo capolavori del Rinascimento e angoli caratteristici. Il capoluogo toscano ha conquistato anche l'undicesimo posto nella classifica mondiale, risultando la città europea meglio posizionata. Il sondaggio, pensato un po', ha coinvolto quasi 180.000 lettori che hanno espresso complessivamente oltre 657.000 voti nelle diverse categorie. E voi, qual è la città italiana che avreste messo al primo posto?

0: E le grandi città, quelle italiane, quali sono le più belle? No, l'abbiamo chiesto proprio a voi al 338-141-1001, sentiamo.
1: Le più belle secondo me sono Roma e Verona.
0: Vabbè, mi stai parlando di due città che sì, sono davvero molto belle. Tra l'altro, Verona è definita ormai la città dell'amore, no? Così romantica.

la vera magia di Radio Sud più la Dance Station d'Italia con la musica. Tra l'altro, parlando di musica, beh, alle 18.30 ci colleghiamo da Pescara, come sempre, l'appuntamento fisso con il nostro DJ Sandy. Città belle ne abbiamo? Beh, c'è chi ci scrive che Como è davvero bellissima.

0: Be Mine.
1: Ciao Ele.
0: Ciao,
1: vabbè,
0: ciao.
1: Roma non solo è la città più bella d'Italia, ma è la città più bella del mondo.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Comunque come
0: Beh,
1: Roma
0: bella,
1: non ce n'è.
0: È vero.
1: E poi sicuramente Verona, Venezia, Firenze.
0: Sì, Venezia
1: sono
0: è bellissima.
1: Tre belle città a livello artistico, di
0: sì.
1: arte e quant'altro. Però devo dire che anche Milano, se la si conosce bene,
0: dici?
1: C'ha degli angolini
0: carini.
1: C'ha il suo perché, si dice così. Un abbraccio.
0: Milano, il gran Milan. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Comunque, hai citato Roma, però pensa che secondo questo studio del World Best Awards del 2025, parliamo quindi dell'anno scorso, che è uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati al turismo, Roma si è piazzata in realtà al quinto posto. Come detto prima, al primo posto abbiamo Firenze. Cambiando invece totalmente discorso, dovete sapere, ma già lo saprete, che domani sarà ufficialmente il primo giorno di autunno, no? Si verifica ufficialmente l'equinozio d'autunno nell'emisfero settentrionale, segnando il passaggio astronomico alla nuova stagione, no? E pensate un po' che durante la giornata dell'equinozio, il giorno e la notte hanno quasi esattamente la stessa durata. Il termine stesso deriva dal latino e significa letteralmente notte uguale. E voi amate l'autunno?

0: chi può.
1: Si salvi chi può.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'inizio ufficiale della stagione autunnale ci regalerà un cambio della guardia tra l'anticiclone ancora pienamente in auge sull'Europa occidentale e un flusso di aria più fredda associato a una saccatura sulla Scandinavia. Quindi le prime infiltrazioni fresche e instabili irromperanno sull'Italia già nella giornata odierna con un primo calo termico e un generale rinforzo dei venti, ma per un peggioramento più generale dovremo attendere la seconda parte della settimana, dove avremo quindi instabilità e anche una flessione più decisa delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: studio più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: The Dance Station. Radio Studio Q. At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool.

0: A quanto pare c'è chi ama, insomma, l'autunno, perlomeno ci tiene al corrente che sono d'accordo con questo. Ce lo scrive la nostra Mary, che quest'anno, insomma, ha fatto davvero tanto tanto caldo e quindi, insomma, è contenta che domani sia arrivato l'autunno. Il nostro caro amico Carmelo dove si trova?
1: Ma tu, Eleonora, sei mai venuta a Sasso di Novaredo?
0: No,
1: ma che
0: no.
1: Città fantastica, in provincia di Trento. Un saluto da Carmelo!
0: Ciao Carmelo, beh, a Trento sì, ci sono stata, ma lì nello specifico purtroppo no. Magari chissà, mi capiterà, perché no?

0: Quanta carica questa sera, eh?
1: Bene, Eleonora.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, bene,
1: un
0: bene.
1: Un grande abbraccio da Simone Sottomarina. Ciao.
0: Ciao Simo, com'è il tempo lì? Io tutto bene, tutto bene. Sempre bello sentire le vostre voci. Salutiamo anche il nostro amico da Macerata, perché non è Macerata, ma è Macerata. Ormai l'abbiamo etichettata così, quindi rimarrà così. Un caro grande saluto all'amico DJ Sandy ed un forte abbraccio a te Eleonora, il nostro Massimiliano di Penne, che ringraziamo davvero tanto, tanto di cuore. Maria Laura da Brescia, ciao Maria Laura, un grandissimo abbraccio a te. E poi è arrivato il momento, insomma, di ascoltare il nostro messaggio vocale, arrivato al 338 141 1001.
2: Oh, non serve cambiare strada per andare altrove. A volte basta la compagnia giusta e una canzone che sappia portarci lontano. Si salvi chi può su Radio Studio Più. Eleonora Salvi vi accompagna nel viaggio e DJ Sandy dal Party Time, la sua direzione. 338

0: fatevi sentire al 338-141-1001. Abbiamo una bella fanciulla all'ascolto.
1: Buonasera radioascoltatori di Radio Più, e buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Un forte abbraccio dalla da Fano, città della fortuna, se spera. Un bacione, Stefi La Fornaia.

Allora, questa sera, o meglio, in questa giornata, oggi è un giorno davvero molto speciale per Daisy. Le facciamo davvero tantissimi auguri. In questo momento si trova davanti alla TV, quindi la saluto e le faccio tantissimi auguri. Ciao piccola fanciulla. Tanti auguri dai cugini Danny e Casia e gli zii Milena e Matteo. Ti vogliamo tanto bene e buon

Devo dire, io lo sapevo che il nostro DJ Sandy fa sempre un bel figurone. Bello, mi piace. Allora, buona serata, ciao ragazzi. Ciao ragazzi di Roma. Non si firmano però. Un peccato. Allora, salutiamo anche Igor da Cesena. Fuego. Ragazzi, sì, anche il nostro amico 6832 presente. Buonasera anche a Marco da Marmirolo.

0: Ci siamo. Allora, poco fa si parlava delle città più belle, no? Perché a quanto pare, secondo una classifica stilata, Firenze è proprio al primo posto. Ma in realtà, insomma, c'è chi ama altre città d'Italia. Sentiamo.
1: Ciao Eleonora dal Bomber, camionista cattolica. Guarda,
0: ciao.
1: Ci sono molte città che sono sottovalutate in Italia.
0: Sì.
1: Io l'ho girata tutta l'Italia, ma proprio tutta. E ti devo dire che sono rimasto
0: stesso affascinato
1: da Palermo.
0: Palermo.
1: Palermo è stupenda, con i suoi centri storici, la sua cultura, i suoi usi, l'accoglienza che ti danno, il popolo palermitano per me ce l'ho nel cuore. Palermo per me è la città più bella d'Italia.
0: Adesso però, Bomber, mi hai fatto venire voglia di andare a Palermo, eh? Non è giusto!

0: Salutiamo anche i nostri amici da Madonna di Campiglio, loro sono Luca e Matteo. Ciao ragazzi. Ci si vede questo inverno con la stagione ovviamente invernale. Tanto movimento, soprattutto insomma a Madonna di Campiglio. Chi abbiamo?
1: Ah, buonasera.
0: Ciao.
1: La squadra asfalti bella dalla bassa.
0: Più bella.
1: È
0: ciao ragazzi.
1: È un po' che non ci facciamo sentire, però è sempre un piacere ascoltarti.
0: Ah, oh, grazie. Ciao ragazzi, come sempre buon lavoro.

Salutiamo di cuore Diego di Ostiano, che oggi compie gli anni. Tanti tanti auguri Diego. Mi raccomando, fai festa questa sera, eh? Torta, pasticcini. E perché no, magari una bottiglia di vino in compagnia, male non fa. Allora, la città più bella qual è? Beh, un saluto da Matteo il marchigiano in Germania. Secondo me un bel posto sono le Marche, che sono un po' sottovalutate perché si mangia bene, c'è il mare, la montagna. Beh, io ci sono stata e

Con voi Verniciatura Termo. Ciao ciao ragazzi, buon lavoro. Mamma mia come mena DJ Sandy. Grande abbraccio da Giordano, dai ragazzi del Feltrino. Ciao ragazzi, un grande abbraccio.

0: Johnny. Allora, abbiamo concluso così il party time del nostro DJ Sandy. Questa sera ci ha spettinato, lo possiamo dire a gran voce. Ovviamente gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Noi facciamo una brevissima pausa.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Roni Milani presenta
6: Club Connection.
7: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
6: Club Connection.
8: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
9: e il sabato dalle 16 alle 18.
10: Solo su Radio Studio Più.
11: Spot.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
14: ditta. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
1: L'economia:
0: l'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo, a certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria, il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: un po' lontano, però noi l'unica cosa che possiamo fare è ricordare gli eventi di Radio Studio Più. Come? Beh, andate sulla sezione eventi tramite la nostra applicazione gratuita e scoprirete insomma qual è l'evento che è più vicino insomma da voi. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, staremo insieme fino alle ore 20 e abbiamo appena ascoltato il party time del nostro DJ Sandy, che come sempre è grande, grande magia, noi lo ringraziamo davvero di cuore. Alle 19.30 invece avremo un DJ set, avremo 30 minuti mixati con la musica del nostro milanese doc, lui è Christian Boselli, e come sempre dobbiamo ricordare i nostri contatti al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Vedo che in questi giorni, a parte che è una cosa bellissima, però bisogna specificare una cosa, vedo che nei messaggi arrivano delle richieste, insomma, perché siamo appunto alla ricerca di nuovi artisti che possono essere DJ, vocalist, speaker e via dicendo. Però inviate il tutto insomma al sito ufficiale studiopiu.net e troverete proprio la scritta Studio Più Want You, e lì troverete insomma tutte le informazioni a riguardo. Oppure andate sul mio profilo Instagram, abbiamo pubblicato una stories dove c'è tutta la spiegazione e tutto quanto, ecco. Andiamo avanti subito con Thunder, Gabri Ponte.
1: Radio Studio Più. Si salvi chi può.

0: DJ Antoine, comunque dobbiamo fare un caloroso saluto a due persone che in questo momento sono negli studi. Volete venire? Non siate timidi, vieni, vieni. Ciao, buonasera, come ti chiami?
1: Buonasera.
0: Da dove vieni?
1: Ciao a tutte.
0: A tutte, tutti no.
1: Anche a tutti, va bene.
0: Anche a tutti, come stai?
1: Tutti.
0: Ormai ti
1: tutto
0: vedo
1: bene. Ero con la social media manager che sta preparando dei contenuti esplosivi.
0: Bene, dove potranno vedere il materiale?
1: Beh, certo, sulla pagina di Radio Studio Più.
0: Oh, giusto, vieni social media manager, c'è, presentati. C'è. Eccola. I tre dell'Ave Maria, eccoci al completo.
2: Eccoci qua.
0: Cosa facevate là sopra?
1: Niente, stavamo preparando dei contenuti,
0: sì,
1: tra i quali anche la storia per i casting.
0: Vero, appunto, ma sai che arrivano delle richieste qua, l'ho spiegato anche prima, che devono mandarle.
1: Mandali sul sito che c'è scritto tutto.
0: Esatto, senti, ma ne arrivano di richieste?
1: Sì, arrivano anche delle persone più alte di te.
0: Più alte di me, perché c'è scritto pure l'altezza.
1: Sì, almeno un metro.
0: Ah, perché
1: 60.
0: Tu guardi pure l'altezza?
1: Sì.
0: Mamma mia,
1: devono
0: io non
1: essere
0: ho più parole.
1: Alte.
0: Beh, magari sono bassi, però sono persone che sono bravi ai
1: buono,
0: microfoni.
1: Lo sappiamo.
0: Bravo, vedi che lo sai. No,
1: male.
0: Come aveva detto un ascoltatore, che io non sono bassa, io sono concentrata, quindi mi piace definirmi in questo
1: Vabbè,
0: modo.
1: Adesso,

Ebbene sì, tra l'altro non voleva farsi vedere, diciamo, con più che non farsi vedere, magari tenere, insomma, la sua vita privata fuori dai riflettori, e insomma, e per 9 mesi, e, insomma, non l'abbiamo mai vista con il pancione, però a quanto pare è diventata mamma. Allora, tornando a noi, facciamo nuovamente gli auguri al nostro amico di Ostiano che oggi compie gli anni, lo salutiamo nuovamente, e salutiamo anche Moreno da Verona, dalla città dell'amore, ne parlavamo prima, no? Che insomma la città dell'amore, il nostro Paolo di Roma, come sempre presente. Poi ci spostiamo un po' più in là per salutare Stefano dalla Baviera, ciao, un grande abbraccio, il mago, che ringrazio davvero di cuore, e anche i nostri amici, insomma, da Ostuni. Allora, cambiando totalmente invece discorso, lo sappiamo bene, oggi, diciamo, Milano si è vestita, insomma, di moda, no? Cioè è iniziata la Milano Fashion Week, che fino al 28 settembre porterà in città, insomma, sfilate, stilisti, modelle, influencer e tantissimi appassionati di moda. Si presentano le collezioni primavera-estate 2027 e già oggi, diciamo, erano in programma nomi davvero importanti, no? E questa sera alle ore 20, spazio a Vogue World di insomma, Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele. Diciamo che per una settimana diventa ancora di più una passerella a cielo aperto Milano, no? E io voglio chiedere a voi, no, stando sempre su queste righe, qual è il capo che avete nell'armadio da anni e che non buttereste mai? Perché ognuno di noi ha un capo, che può essere, magari, non so, un pantalone da tutti i giorni, che può essere una gonna, che può essere davvero qualsiasi cosa, e che non buttate. Io ad esempio ho un pantalone che avrò da qualche anno e ci sono molto affezionata.

0: Alexa e David Guetta. Allora, poco fa abbiamo parlato di Lady Gaga, insomma, che è diventata da poco mamma, eccetera, e fino a poco fa non si sapeva, insomma, di molto, perché lei stessa ha voluto tenere, insomma, questa notizia, diciamo, fuori insomma, da tutto, no? E informandoci e insomma leggendo, insomma googolando, insomma lei ha avuto una maternità surrogata proprio per quello che non si vedeva il pancione e via dicendo, quindi adesso si spiegano molte cose, no? Tra l'altro una cosa simpatica è che insomma i fan di Lady Gaga la chiamano da anni, ormai ancora prima che diventasse mamma, Mother Monster, cioè mamma mostro, no? Il motivo è molto semplice, perché lei insomma ha sempre chiamato i suoi fan Little Monster, ovvero i suoi piccoli mostri, no? Quindi diciamo che da lì insomma ha preso questo simpatico nomignolo. Tornando a noi invece, dato che si parlava della Fashion Week che è iniziata oggi, si concluderà il 28 di settembre, abbiamo chiesto se voi avete un capo che avete nell'armadio da anni e che non buttereste mai, no? Io ho citato i miei pantaloni, ma sentiamo.
1: Ciao Ele Buccinarcos.
0: Ciao.
1: Scusami, ma il mio

0: capo che avete nell'armadio da anni e che non buttereste mai? L'abbiamo chiesto a voi.
1: Allora, Eleonora, ciao innanzitutto.
0: Ciao.
1: Devo dire che il capo che non butterò mai è sì. un giubbotto nautico della Stone Island.
0: Wow.
1: Che è incredibile, come styling, immagino. Come materiali, come taglio, e quello niente, rimarrà per sempre nel mio armadio. Un abbraccione da Daniele di Vignorcate.
0: Che bello, che bello, questa è una bellissima cosa, vedi? Poi ci sono dei capi che comunque ci si è, diciamo, legati, no? Sentimentalmente parlando. Quindi possono passare qualsiasi modo, però tu ad ogni modo lo utilizzi sempre, no? Poi mi è piaciuto questo messaggio. Bellissima la maglietta, il nostro Ricky ce lo scrive da Verona. Ricky, grazie. Per chi insomma non ci sta guardando tramite i nostri canali TV, beh, indosso la maglietta di Radio Studio Più con tanto di scritta. Vabbè, voi alle mie spalle non, ovviamente non potete vedere, però c'è il mio nome, no? Però io per questa maglietta devo ringraziare di cuore un caro ascoltatore che sicuramente sarà all'ascolto, perché questo è stato un regalo. Quindi io lo ringrazio, il nostro Roberto da Mantova, vedi, non potevo trovare occasione migliore, no, per ringraziarlo. Uila!

0: Radio Q. Studio Q Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Iniziamo così il party time in console da Milano, perché lo ricordiamo, siamo da remoto, il nostro Christian Boselli. Al 338-141-1001 i vostri messaggi, come ha fatto la nostra Stefi. Ci domandavamo se avevate dei capi, insomma, che avete nell'armadio e che comunque li utilizzate tuttora, no?
1: Bene, sono Stefi la fornaia.
0: Ciao Stefi.
1: Io i capi che non butterò mai via dal mio armadio sono il tailleur, le gonne e le giacche che ha confezionato la mia mamma.
0: Ma che bello.
1: Sono ancora lì tutte, anche perché spero di rientrarci tra qualche mesetto. Un bacione, ciao.

La voce inconfondibile di Alexa, che meraviglia, ragazzi miei. Ha un animo. Wow. Vediamo Maurizio da San Marco. Ciao, un grande abbraccio e buon onomastico.

0: Quanta carica questa sera nel party time, quello milanese con il nostro Boselli. Al 338-141-1001 i vostri messaggi come sempre. Andiamo a Pesaro con il nostro Michi, sentiamo.
1: Michi, grazie.
2: Ciao Ele, ciao. Michi di Pesaro.
0: Ciao Michi.
2: Ah, il capo che ho nell'armadio da più di 30 anni
0: sì.
2: è la drop del militare, ovvero il completo, quello elegante, pantalone, giacca,
0: sul serio proprio,
2: camicia, cravatta e sì. cintura
0: Willa.
2: Con la tesa che sarebbe il berretto, quindi la tengo lì. E la cosa che mi fa più piacere è che ancora sì. c'entro dentro, quindi vuol dire che va bene con la linea. Un saluto a tutti.
0: E beh, quello è un buon segno, vuol dire che non sei ingrassato, sei rimasto in linea. E comunque avere un capo di questo tipo, beh, vuol dire anche che lo tieni anche come un bel ricordo.

Salutiamo anche i nostri amici Rosy e Tiziano. Ciao ragazzi. Il nostro Ste da Palermo. Ciao Stefano.

Occhio, occhio, occhio che arriva. Nel frattempo facciamo un saluto grande, grande, grande ad Angela. Ciao Leonora, sto dando la pappa ai miei amici. Buona serata. Vai Boss Boselli, spacca.

0: Fiesta.
1: Perdonami, non ho capito. Viva la fiesta! Lo sapete che qui sulle frequenze di Radio Studio Più, beh, è sempre fiesta. Salutiamo i nostri amici, come sempre, partecipi nel Party Time, i nostri amici dalla Romania. Loro sono Costantino da

Io non so voi, ma con questi suoni sembra di essere a sabato sera. Sembra di essere già nel pieno del weekend. Beh, comunque, una cosa la possiamo ricordare: gli eventi di Radio Studio Più. Ad esempio, venerdì sera al Capretti Disco ci sarà un evento con Graziano Fanelli, ci sarà la festa dei giovani a Reggio Emilia, c'è la Fiera del Riso, ovviamente Isola della Scala. E a seguire anche sabato sera ci saranno tanti, tanti, tanti altri eventi. Per citarne uno, ci sarà C'era una volta al Florida. Ma ci saranno tanti, tanti altri eventi. Scaricate la nostra app gratuita, andate sulla sezione eventi per scoprire qual è l'evento che insomma si trova più vicino a te. Oppure, ancora più semplice per i nostri amici social, seguite la pagina di Radio Studio Più, che insomma vi tiene aggiornati su tutti gli eventi tramite le stories. I suoni sono quelli del nostro Christian Boss Boselli.

Mi piace che ci ascoltano anche da Roma e insomma mandano delle emoji con scritto daje. Daje. Perché i romani non dicono mai daje. Daje Roma, daje. Andiamo con gli ultimissimi suoni. Andiamo, andiamo. Salutiamo anche Enrico e buonasera.

E concludiamo così sui suoni di Free From Desire. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, come sempre, ringraziamo il nostro boss. Grande, grande magia, come sempre in questi party time. Che dire, io devo ringraziare anche tutte le persone che sono state, insomma, con noi fino a quest'ora. Ci diamo l'appuntamento domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, dalle ore 18. E che dire, vi lascio in ottima compagnia, come sempre, fate i bravi. Ciao! At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Più. Your dance station. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti. I Remember Yesterday. Il party che inizia alle 21, presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Let's go. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'inizio ufficiale della stagione autunnale ci regalerà un cambio della guardia tra l'anticiclone ancora pienamente in auge sull'Europa occidentale e un flusso di aria più fredda associato. A una saccatura sulla scala.

l'allegria e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

www.studiopiu.net o il nostro numero 338 141 1001. Noi proseguiamo immediatamente con Club 99 featuring Larry, Shake Your Body.

0: il vostro messaggio vocale. Mandatele ora, gli spazi sono molto limitati, stanno quasi per esaurire. Richiedete un brano dance 92.000. Piccolo break. E poi da chi andiamo? Qualcuno me lo spoilera. Angela di Cuneo. E con cosa ripartiamo? Spoileratemi anche quello. No, non ve lo dico. No, ve lo dico. Sì, ve lo dico. No. Roller Girl, Love You More. No, non ve lo dico.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

La playlist è di Angela Di Cuneo, Roller Girl, Love You More, su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale fino alle ore 22, ballando rigorosamente con la musica Dance 92.000. C'è ancora uno spazio nel secondo party time, quindi se volete mandare un messaggio vocale richiedendo un brano Dance 92.000 potete farlo gratuitamente tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Mentre arriva Sash, adelante!

pochissimo inizia il primo party time e stop ai messaggi, stop, perché mi dicono dall'altra parte del vetro che dall'altra parte del vetro c'è un altro vetro e poi un altro, no, che sono esauriti i messaggi. C'è Gabri Ponte, Man in the Moon, e poi party time. Ma ce l'hai un vetro dall'altra parte del vetro, no?

0: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questa sera con la settima allucinazione dei Datura. Siamo all'interno del primo party time di TM90 alle 20.37 di martedì 22 settembre.
3: Mi televisione. La seconda mi telefono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación,

0: La primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro.
1: Guarda, se dal 1994 dovevamo andare direttamente nel 2026 per scoprire che non c'è solo la settima allucinazione che è internet, ma c'è anche l'ottava, l'intelligenza artificiale.
2: Caramba!
1: È così, Datura hanno previsto il futuro, la settima allucinazione. Ancora

0: Davide di Concesio, ce l'ha un po' lunga in Davide da Concesio, quindi se la diciamo lunga viene poi parte questa in automatico, io non so, posso riprovare? Da... da Concesio, vedi che succede in automatico. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo un po'.
1: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Tribal Dance di Two Unlimited. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao Ayu.
0: Ciao Ayu.

0: Prossimo messaggio, subito così, secchi, sentiamo.
1: Ciao Ale, saluto Rocky e Antonio che un po' che non lo saluto. Richiesta di questa sera, Money Honey di Alessia. La piccola canta a saluto Paolo da Fonzia.
0: Grande Paolo, Money Honey, Alexia. Pezzo preferito di Manu Furetta, mi dicono, eh.

0: questo Party Time. Lo sentirete nel prossimo. Vi mandiamo comunque un messaggio di conferma. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Oggi vorrei far tornare il calendario al 1999, quando un gruppo di DJ Italo Dance si è unito, tra l'altro che DJ, poi il Pops & Scar con Davide Scarpullo, Emanuele Cozzi, Alessandro Viale e Roberto Salsotto, con la voce di Melody Castellari hanno creato i Dear. Vorrei sentire Think of You, dedicarla a te, in particolar modo miei DTM Besti, salutare Pietro da Milano e Paolone D'Alfonsini e tutti gli altri. Una buona serata, bagaglia, domani, ciao ciao.

0: Messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Un saluto a tutto DTM, sempre numero uno, Rocky da Prato. Stasera voglio ascoltare Candela. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Angelo, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto DTM. E la pecora canta. Ciao ciao.
0: Un grande saluto anche a

0: Soy Candela su Studio Più, la Dance Station Italia, nel primo Party Time di questa sera. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Saremo insieme proprio fino alle 22, ora in cui atterreremo all'aerostazione di Desenzano del Garda, dove potrete risalire sull'altro aeromobile, quello di Ronny Milani. Nel frattempo suona il citofono.
1: Buonasera Alex, stasera volevo chiedere un brano, Amor, Bijou Bijou, grazie Tony di Pieve Portomorone.
0: The Discotheque is calling you.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Terminata la pubblicità, a studio

studio più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellano.

0: ore 22 con il DTM 90, perché
1: la pecora canta.
0: Noi sta pecora la lasciamo cantare in pace, perché arriva Jessica di Brescia che ti scrive il pezzo che vuole sentire e noi glielo facciamo sentire, perché noi facciamo sentire i pezzi che volete sentire. Cioè, tipo arriva quello che deve arrivare, una filastrocca. Zombie Nation.

0: lucida e morbida che esiste in natura.
1: Perché noi abbiamo anche un pasticcere che lui tutte le mattine si sveglia e lucida e tutti i brani dance anni 92.000, tira fuori i dischi lucida, così poi noi siamo pronti per fare il programma la sera, vero?
0: Mi scusi, ma lei sa fare i croissant?
1: Andiamo da Tony.

people. We got a time. Okay. All right.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Secondo party time, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara.
0: Ciao Andro.
1: Sto iniziando a risparmiare per la nostra sempre più probabile cena. Però Alex, se va tutto in porto, mi riservo la facoltà di cambiare il titolo della trasmissione. Da DTM diventerà DTS, Dance Time Scrocconi. Richiesta di stasera, brano in questione è Gina G, Just a Little. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

0: Gina G, O-A, Just, mi ha scritto così, O-A, O-A-A, Just a Little Bit, come si legge? O-A, spero, non bisogna enfatizzarlo troppo, dai. Alex Castellini, secondo partita in di questa sera, suona il citofono, sentiamo, devo enfatizzare O-A, no? Va bene.
1: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Stasera volevo richiedere il brano Another Way di G. D'Agostino, dedicarlo ai nostri amici Desaparecidos, Roby di Maranello, Filippo from Milano e Ivan di Pioltello, che sentiamo e non sentiamo.
0: Vero, verissimo.
1: Vi ringrazio, vi mando un abbraccio, mi raccomando, ballate, divertitevi sempre sorridenti, senza rompere mai niente in casa, come consiglia il nostro amico Andro di Ledinara. Un abbraccio e buona serata, ciao.

0: Se stai facendo poporo poporo, sei nel posto giusto. Gigi D'Agostino, Another Way. C'è già il prossimo messaggio, vero?
1: Hola amici, come va? È possibile sentire un piccolo pezzo di Mario più Techno Harmony questa sera all'inizio ad allenarmi a pallavolo, giusto per un po' di carica, ok? Un bacio da Stefano da Città Sant'Angelo.

0: Bauci bau ciao, a domani. Bauci bau ciao, l'ho detto? A domani l'ho detto? Sì, che usiamo la linea Ronnie Milani. Stasera sono un po' sbadato, eh.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: E ci siamo, e ci siamo. Balla, balla che ci siamo. È martedì 20.
3: È possibile.
2: E ci siamo, e ci siamo.

Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta. Da questo momento ci siamo noi fino a mezzanotte, quindi mettetevi comodi. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Come al solito, 120 minuti di buona musica, speriamo, e comunque i nostri giochi che vi rendono protagonisti. Quindi coordinate 338 141 1001, noi siamo pronti per partire e si parte. Cosa aspettiamo?

Vedi chi è questo gordo, cioè ha mangiato troppo, come ho fatto io oggi a pranzo con tutta la family, una parte della Family Club Connection. Energy ad aprire questa puntata di Club Connection. Salutiamo Ezio il tassista, Ezio il tassista di Milano. Ciao Ezio, ciao, che saluta tutta la family. Come va amici? È martedì e uno dice come va, come deve andare? Non è martedì, poi le temperature, ragazzi, le temperature secondo me sono ancora alte per il periodo. Comunque è autunno, mettiamoci il cuore in pace. E la cosa bella è che entri nel mood, no? Perché uno dice è autunno, ero l'unico, forse ero l'unico in tutta Italia che aveva ancora i pantaloncini. No, anche Ricky Valz aveva i pantaloncini oggi, che fa un po' strano, no? Perché dice oh, è autunno, ancora con i pantaloncini, cambiati. Oh ragazzi, le temperature erano ancora alte, cosa devi fare? Allora parliamo di energia, no, parliamo di quanto è veloce il cervello a trovare le soluzioni questa sera, cioè quanto lavora veloce la vostra testa quando hai un problema. Cioè io parlo di cazzatine sono, non è che sono tanto cazzatine, però quando il cervello, capito, trova la soluzione o la risposta in un attimo, quando fai la gaffe, tipo vi è mai capitato di chiamare il tuo partner, compagna o compagno per errore con un altro nome? Vi è mai successo questa cosa? Sì? Almeno una volta nella vita, secondo me, a qualcuno è successo questa cosa. Perché a volte non è perché stai pensando a un'altra persona, può succedere anche quello, però succede magari perché sei preso, stai pensando, il tuo cervello sta lavorando così tanto che stai pensando a tantissime cose e quindi per errore magari, cioè io parlo per errore se non esageri, perché se una si chiama Giovanna e tu la chiami Cinzia, è normale che l'errore è troppo, cioè si capisce proprio che stai pensando a un'altra persona. Però se io, per esempio, mi è successo una volta che io ho il cane, cioè la mia bambina si chiama Matilda e l'ho chiamata Mary, capito? Mary, ma lì è successa una cosa un po' strana, che insomma la mia compagna, cioè mia moglie, mi ha guardato con una faccia un po' strana, che cazzo è sta Mary? Ma io non conosco nessuna Mary, quindi sono andato bene, perché fortunatamente è successo per una distrazione, stavo pensando a Matilda ed è capitata questa cosa. Quindi vi faccio questa domanda: ti è mai capitato di chiamare il tuo compagno, la tua compagna con il nome di un'altra persona o con un altro nome? 338 141 1001.

0: allora dance. Noi stiamo già ballando, ci stiamo riscaldando perché la notte è ancora lunga, fino a mezzanotte siamo qui in diretta sulla Dance Station d'Italia. Italiani, ciao, io sono Anne Milani, questa sera vi ho fatto una domanda un po' così, vi ho chiesto, vi è mai capitato di fare questa gaffe di sbagliare nome chiamando la vostra compagna o compagno con un altro nome, e come avete risolto? Per esempio Luca da Carpi ha scritto: ho detto il nome di una mia collega e le ho mostrato subito la chat di lavoro. Ho capito, ma come hai risolto? Gli hai fatto vedere la chat? Come mai hai pensato la collega? Marta da Fano ha scritto: l'ho chiamato con il nome del mio ex, silenzio totale. Vedi? Ecco, sei la spiga. Poi se magari hai anche un nome, cioè la spiga dov'è? Se conosci diverse persone che hanno un nome simile, no? Cioè che si assomigliano, tipo Marco, Mario, Marcantonio, allora uno può dire scusa, però diciamo che insomma devi essere bravo a inventarti la cazzata se stai pensando a qualcos'altro, insomma devi essere anche onesto con i fatti, nel senso di oh è successo, vaffa, e io ho già capito, io ho chiamato il mio cane Matilda, l'ho chiamata Mary, ma non è che stavo anzi non conosco nessuno che si chiama così, quindi non l'ho fatto apposta, non so per quale motivo è successo questa cosa, ma è successa. Attenzione, saluto anche Sergio, ciao Sergio, ciao ciao, sempre presente, buon programma e buona serata, grazie Sergio. Allora attenzione, è arrivato il momento di giocare con Mimmo.
1: Gioco di Mimmo.
2: Ciao, sono Mimmo. Qual è una cosa che mi piace fare la domenica mattina quando non ho fretta?
0: 338 141 1001. Cos'è che gli piace fare a Mimmo la domenica mattina quando non ha fretta, capito? Ci sono tante cose che a una persona piace fare la domenica mattina, ma questa secondo me è la prima cosa che fai la mattina, capito? Vi do già l'indizio. 338 141 1001, come al solito non si vince niente, è inutile cercare la soluzione o la risposta usando intelligenze artificiali o andare a cercare la soluzione sul web, non serve a niente, perché qui bisogna usare solo la fantasia, bisogna arrivarci da solo, capito? Capito? Perché cosa fa Mimmo? Cosa mangia Mimmo? Dove va Mimmo? Che dice Mimmo? Dove sta Mimmo? Perché Mimmo? Questa è la fantasia, capito? Questa è la fantasia che dovete usare, dovete semplicemente indovinare quello che fa. Fede,
2: ciao, sono Mimmo. Qual è una cosa che mi piace fare la domenica mattina quando non ho fretta?
0: È la prima cosa che fa. 338 141 1001.

0: Fatboy Slim e The Rolling Stones su Radio Studio Più. Attenzione, perché vado a leggervi nel gioco di Mimmo. Preparate lo smartphone.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è una cosa che mi piace fare la domenica mattina quando non ho fretta?
0: Su con la vita, Mimmo, dai. Oh, 338-141-1001. Partiamo da Luca di Faenza. Dormire fino a tardi. Sì, ci sta, è la domenica mattina, con calma. Uno dice, ma che se ne frega, non devo andare a lavorare, io dormo fino a tardi. Che bei ricordi, che bei ricordi. Una volta anch'io dormivo fino a tardi. Adesso non dormo più, non so perché, non dormo più, dormo poche ore. A voi fregava questa cosa? No, lo so, parlavo tra me e il mio io. Martina da Lugo, fare una bella passeggiata, ci sta, ma non è quella. Andrea da Imola, leggere il giornale, ma perché? C'è ancora chi legge la carta stampata, ditemi che è vera questa cosa, quanto mi piaceva anche a me leggere il giornale. È un po' che non faccio questa cosa, perché trovo tutto direttamente a portata di mano, vabbè, è brutto da dire, però è così. Chiara da Cesena, andare al mercato. Perché c'è qualche mercato di domenica? Dove? Dov'è che cioè, c'è il mercato Cesena di domenica? No, giusto perché per capire. Matteo da Fano, una bella. Fagli l'applauso, non ti dico cosa. Fai l'applauso, fai l'applauso. Una bella cagata. Bravo Matteo da Fano, ci sta anche quello, ci sta anche quello. Però non è quella. Apri a Bruno.
5: La colazione.
0: La colazione, Bruno, tienilo lì, perché anche Sergio ha scritto una bella colazione. A Mimmo gli piace fare colazione. Nicola da Ravenna, anche loro ha scritto la colazione. Ciao Ronny, una bella e lunga colazione. Stefano da Pavia, quanti stanno scrivendo e stanno mandando e inviando messaggi audio che dicono questo, che a Mimmo piace fare una bella colazione? Non lo so, chi è stato il primo? Bruno, non lo so. Fede, non lo so.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è una cosa che mi piace fare la domenica mattina quando non ho fretta? Fare colazione con calma.
0: Ma sì, ma chi è calma? Chi è calma, Fede? Lui ha detto che fa colazione con calma. Chi è calma? Non è da solo, quindi si chiama così la compagna, si chiama Calma. Avere una compagna che si chiama Calma è interessante. Un altro applauso, Fede. Bravo Bruno, sì, bravo Bruno, ma bravo anche Sergio, bravo Simon, che ha solo mandato un messaggio che diceva noi non siamo fortunati come Mimmo, saluti da Simon, il chimico e tutto il team notturno. Un altro applauso, poi anche Mimmo, anche Nicola da Ravenna, anche Stefano da Pavia, insomma, però il primo che ha indovinato è stato Bruno. Andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio e tra poco torniamo con il primo party time di DJ Tiga.
6: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
7: Spot.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E qui c'è il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: siamo partiti bene, eh? Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, ci potete vedere anche in TV. Stasera sono vestito sempre di nero come al solito, ma ho la t-shirt della radio. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Yes.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quale?
1: Per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Fermami. Bene, vieni qua, attaccati al tram, vieni, attaccati qui, vieni, facciamo il trainino, vieni qua, attaccati. Apri, Fede, chi è?
1: Ronny, ascolta, sì. Te lo sai che io il martedì esco a quest'ora dagli allenamenti, faccio schifo, sono scassato, sono stanco. Poi mettete su la Gatto Power Music, io alzo tutto, non ce la faccio e faccio anche la figuraccia. Dai, per piacere, ditelo, avvisate.
0: Va bene, la prossima volta ti chiamiamo, va bene?

0: aiuto.
1: Apri Fede, chi c'è? Ciao, sono Gabriele, vi sto sentendo da Sasso Marconi, in provincia di Bologna, lo so dov'è, sul canale 77 del Digitale Terrestre. Ma grazie, che bello sapere che ci stanno guardando anche in TV. Siete fantastici, Ronny, sei simpaticissimo. Grazie Gabriele, la dovevo leggere, Fede, questa la dovevo leggere.

non è bello, non lo so, non è carino vedere questo ometto che balla, però mi devo muovere perché oggi sono andato a pranzo con Ricky Balza e abbiamo mangiato abbastanza, quindi devo bruciare, capito? Devo bruciare calorie. E l'unico posto dove lo posso fare è qui, in questo momento, mentre sono in diretta. Quindi, non potevo darmi a fare una camminata prima, no, in diretta faccio finta di camminare, ecco.

0: apri?
1: La moglie fa il marito.
0: Sì.
2: Amore, ricordati, io nei tuoi periodi problematici ci sono sempre.
3: Grazie al cazzo, me li crei tu.
0: No. Ma no, Fede, no, ma che cosa mandi l'applauso? Ciao, ciao. Basta.

0: chi è?
1: Ah bello, che stai a combinare?
0: Sto ballando, capito? Devo fare un po' di moto. Brum, brum. Cagata. Fede, ce l'avevo lì.

0: Chi è? Vieni avanti.
1: Mi fa una roba, ma se te mangi come un maiale a mezzogiorno, perché fai questa vita un po' così, un po' indipendente, un po' quello che vuoi te. Poi la sera ti senti un po' in colpa perché hai mangiato troppo, non vuoi ingrassare, perché sei un po' su di età come me. Trasmetti su un tapis roulant. Cammini, balli, ascolti e non ti senti in colpa.
0: Sì, magari non è tanto carino da ascoltare, perché senti uno che sembra che ha la bronchite asmatica mentre parla, però si può fare, si può fare.

aiuto. Io amo questi momenti dove ci sono questi fermi. Così. Uno dice, ma a me che cazzo? Ah, avete ragione, però a me piace proprio questa magia, capito? Salutiamo anche Ivan da Pioltello. Ciao fratello!

0: 338 141 1001, fateci sapere come state passando questo martedì sera. Apri, Fede, apri.
1: Di Svaldo, ma da quella radio tagneva più?
2: Di chi? Topo Gigio?
0: Topo Gigio,
1: Topo Gigio. Sì, sempre qui, in mezzo ai maroni.
2: Ah, Madonna, sai che te da fè, non capì, eh?
1: Di, un po' di svago.
0: Io non mi capisco.
1: Danino.
0: Io non mi capisco, ragazzi. Io non
1: ma
0: mi
1: la vedi la vastità di sto c***o, no, che me ne frega?
0: Però io non ti capisco, non è colpa mia, non ti capisco,

0: Chi è?
1: Chi?
0: No, l'ho detto io chi è. Chi è?
1: Chi?
0: No, chi è? Perché hai suonato il citofono, figlio? Non ho capito.
1: Chi?
0: No, tu! Tu, chi è che hai messo il citofono? Hai fatto suonare, hai fatto squillare il citofono, no? C'è un motivo, no?
1: Chi?
0: Vabbè.

0: Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, perché abbiamo le frequenze anche lì, quindi faccio un saluto in spagnolo. Ciao. Ok? Allora aspetta, ciao con la S. Todos bien, come vas? Dai, diamo le coordinate. 338-64, capito?
1: Ma come cazzo parli?
0: Ho dato il numero, ho dato il numero, capito? Hai capito?

italiani, in alto le mani, che noi saremo in diretta fino a domani, no? Volevo fare la rima, ho detto la cagata, no, mezzanotte, no, stavo scherzando, Fede, stavo scherzando, non mi guardare male, stavo scherzando.

Fede, come dicono a Milano, voglia di lavorare, saltami addosso. Era così, io faccio questo, questo serve, basta, stop. Apri Fede, chi c'è? Ciao grande Michele Paolo Davide da Vicenza. Ciao grande, era così, era messa la virgola. Ciao grande Michele Paolo Davide da Vicenza, con questa grande musica mentre aggiustiamo la macchina. Che macchina, ragazzi? Che macchina? Se noi siamo curiosi, capito? Tu mi devi dire che noi siamo curiosi. Che macchina? State mettendo la macchina, capita? Dai, dai, fritta! Questa qua è in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona, in zona

0: Are you dope? Are you dope? Prima o poi verrà qualcuno qui in radio per gridare aiuto, sentono quelli, i nostri vicini magari sentono uno che continua a urlare aiuto, prima o poi arriverà qualcuno. Fede, facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga, bravo. Attenzione battaglione, noi facciamo una piccola pausa, andiamo a prenderci un caffè. Se avete voglia di giocare potete andare al parco giochi. No, volevo dire, se avete voglia di giocare non cambiate canale perché torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'inizio ufficiale della stagione autunnale ci regalerà un cambio della guardia tra l'anticiclone ancora pienamente in auge sull'Europa occidentale e un flusso di aria più fredda associato a una saccatura sulla Scandinavia. Quindi le prime infiltrazioni fresche e instabili irromperanno sull'Italia già nella giornata odierna con un primo calo termico e un generale rinforzo dei venti, ma per un peggioramento più generale dovremo attendere la seconda parte della settimana, dove avremo quindi instabilità e anche una flessione più decisa delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Bene, mi sembra di essere al festival, capito? Stasera me la sto prendendo comoda, mi piace, mi sto divertendo assai, sto ballando tanto. Axwell, ad aprire la seconda ora di Club Connection, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e qui riparte la seconda ora. Attenzione, perché solitamente noi a quest'ora giochiamo, quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un animale, ma ho tre cuori. E il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo, posso anche farlo ricrescere. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Secondo me questa sera è molto facile, eh? Io ho già capito. Io ancora non conosco la soluzione. Pinocchio. Non è vero, ho mentito in diretta. Non è vero, lo so. Però è abbastanza intuitiva, eh? Si capisce. Se ce la fate, lo so, è fastidiosa questa cosa tutte le sere, ma perché devi dirlo? Manda un messaggio sull'RDS, manda un messaggio che dice.

0: questo, così vai prima. Però se ce la fate, a parte gli scherzi, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arriviamoci da soli, c'è molta più soddisfazione. E comunque dal momento che non si vince niente, qual è la soddisfazione? Almeno uno dice: oh, ce l'ho fatta da solo. Oh, ci sono arrivato. Allora ci sono, la mia testa ancora c'è, lavora bene, comunque fa bene la memoria, ci teniamo allenati, ultimamente ci stiamo un po' perdendo con queste intelligenze. È martedì, preparati, Fede. Come al solito c'è un Twins of the Faded Buddha. Reinsen, Füden, Feiten, Adensföden, Katabrausen, Stitten, Belpaketonen sulla spalla. Come al solito c'è un bravissimen, come te non c'è nessunan, vai avanti così, braven ragazzen. Come al solito c'è un ein, drei, vier, fünf, eins, auf, super chi e c'è palla, su, giù, sinistra, destra, in centro, sotto, sopra, opla. C'è anche un ale, un applauso, applaudissimo, Fede. In questo momento mi vorrei trovare dall'altra parte, in auto magari, che mentre sto facendo un po' di zapping qua e là, cercando una radio che mi piace, ti capita questo programma. Ma vabbè, vabbè, andiamo avanti. Come al solito c'è un applauso, applaudissimo, ma non si vince assolutamente niente.
1: Sono un animale, ma ho tre cuori e il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo posso anche farlo ricrescere. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? È facile.

0: Sente che questa è la Dance Station d'Italia? Me la canto da solo? Rispondo da solo. Sì, si sente. Adesso One Republic su Radio Studio Più. Attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un animale, ma ho tre cuori e il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo posso anche farlo ricrescere. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È facile? Secondo me sì, molto facile, molto intuitiva. Però, ai furbetti, non usate l'intelligenza. Cioè, no, la vostra intelligenza usatela. Non usate l'intelligenza artificiale. Allora, Luca da Cesena, la medusa ha scritto, la medusa è... Martina da Imola ha scritto il serpente marino. Il serpente marino. Che è il serpente marino? Ah, marino è il nome. Lui si chiama serpente di nome marino. Ah, serpente. Marino di nome serpente. No, comunque no, no. Davide da Fano. La stella marina è la stella marina. Anche questa, vedi, si chiama la stella di nome Marina. Quindi si chiama Marina la stella. Marina la stella, Marina la stella. No, non è neanche quella. Giulia da Faenza, il granchio è il granchio. No, non è neanche il granchio. Fede.
3: Sono un animale, ma ho tre cuori e il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo posso anche farlo ricrescere. Cosa sono?
0: È un po' come, capito? È un po' come la lucertola, no? Che se perde la coda comunque ricresce, non è così? Beati loro che hanno la coda che cresce sempre di più. Vabbè, andiamo avanti. Elena da Carpi è il cavalluccio marino. È bello il cavalluccio marino, è molto bello. Io penso di non averlo mai visto dal vivo, non l'ho mai visto. Cioè, il cavalluccio marino l'ho visto solo in foto, l'ho visto dentro i documentari, l'ho visto solo così, ma non l'ho mai visto dal vivo. Non mi è mai capitata questa. E uno dice, ma a me che avete ragione, scusate, era solo per esprimere un po' una mia emozione. Marco da Senigallia, l'aragosta è buona, l'aragosta, ma non è neanche l'aragosta. Chiara d'Alba, che il gambero, no, Fede.
3: Sono un animale, ma ho tre cuori e il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo posso anche farlo ricrescere. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30. E uno dice, vabbè, non è che abbiamo tanto tempo. No, fino alle 11:30, insomma, ce n'è di tempo, Però voi sparatela. Qualsiasi cosa, tanto non si vince niente. Almeno uno dice, vabbè, mi diverto, chi se ne frega.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono un animale, ma ho tre cuori e il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo posso anche farlo ricrescere. Cosa sono?
3: 338-141-1001, ultimo giro di ruota, attenzione, battaglione. Allora, da chi? Ma quanti hanno scritto, secondo me, la risposta è giusta. Ha scritto i tentacoli forse il polpo, Cesare da Recanati. Non lo so, anche Ezio da Milano ha scritto il polpo, anche Emanuele da Senigallia ha scritto il polpo, anche Roberta da Cavedine ha scritto il polpo, anche Angela ha scritto, Angela da Renato ha scritto il polpo, anche Alice da Iesi ha scritto il polpo. Ma quanti hanno scritto il polpo? Però chi è stato il primo? Fede, vai giù, Fede, non lo vedo, Fede, dov'è, l'ho perso, chi è stato il primo? Ezio, no, Cesare da Recanati, non lo so, Fede.
2: Sono un animale, ma ho tre cuori, e il mio sangue non è rosso. Se perdo un tentacolo posso anche farlo ricrescere. Cosa sono? Il polpo.
3: Sì, bravi tutti quelli che hanno indovinato il polpo, era facile, avevo detto. Ma chi è stato il primo? Ma ce la giochiamo tra Ezio di Milano e Cesare da Recanati. Comunque bravi tutti quelli che hanno indovinato il polpo. Quando si torna a giocare? Domani? Stessa radio, stessa spiaggia e stesso programma. Club Connect.

0: Fede, ti faccio una domanda. Si dice incognito o incognito? Eh? Si dice Gargano o Gargano? Allora, noi andiamo in pubblicità. Tra poco l'ultimo party time con DJ Onirica.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ed stranamente siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino a mezzanotte? DJ Onirica e Mosso Calamari. Ma calamarissimi. Vi do un consiglio. Alzate il volume della radio.

0: musica di gran classe. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: yes,
1: in viaggio,
0: certo,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.
2: Music. We in this house. They call it house, but it's a love house, y'all. It's a love house. We in this house, but it's a love house, y'all. It's a love house.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Onirica.
1: Signore e signori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questa è aperta, sì, la nostra messaggistica di WhatsApp, il numero 338 141 1001, oppure scaricate la nostra app gratuita sul vostro smartphone per vedere tutto quello che succede qui in station. Ciao, stay with us. Un saluto speciale da Simone. Il programma
0: Ciao, è con Simone.
1: National Running Milani.
0: Grazie Simone, ciao.

Dal lavoro in provincia di Modena vi ascolto e studio la vostra musica da bravo DJ. Hai capito? Però non ti sei firmato o firmata. Ah, è firmato, perché sennò scriveva da brava DJ.

in Kenya, chi è? Said, ciao Said, ha scritto anche vai spacca tutto. Eh no, qui non bisogna spaccare tutto, perché se spacchiamo tutto dopo ci tocca pagare, eh? Dopo ci tocca pagare e non va bene, eh?

0: Fede, si dice Africa o Africa? Apri, Fede, apri, apri. Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino. Cioè lo zerbino, lo zerbino, lo vedete lo zerbino? Ecco, la chiave è sotto. Infila la chiave. Infila la chiave. Infila la chiave, infila la chiave. Se non infila la chiave non va. E infila la chiave, infila la chiave.
1: Infila la chiave, ecco. Nicola va. Da Sacca di Goito, col volume a palla.
0: Ciao Nicola, bravo, si fa così, sempre volume a palla, oppure la palla vicino al volume, qua.

0: Chi è? Vieni avanti, è aperto.
1: Ciao Onni, sono Freddo a Palma. Volevo augurare la buonanotte a tutta la family di Club Connection, buon week, carinista,
0: suona tutto,
1: good night e gute nacht. Ciao a tutti, un abbraccio dal vostro Freddo a Palma.
0: Freddo a Palma, Fede,
2: chi è quello?
0: È Freddo da Parma, è quello che assomiglia a Antonio di Parma.
2: Chi?
0: Freddo da Parma, Parma, quello che assomiglia.
2: Chi?
0: È quello che assomiglia ad Antonio di Parma, capito?
2: Chi?

Miscelazione in corso, c'è DJ Onirica. Qui ci sono vibrazioni sismiche e vibrazioni sonore che stanno facendo tremare tutti gli studi della radio. È un momento di gran classe, secondo me. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando e salutiamo anche tutti quelli che stanno cazzeggiando in questo momento, italiani, ma non solo tutti quelli che ci ascoltano dall'Italia, ma anche quelli che ci ascoltano dalla Spagna e un po' da tutte le parti del mondo, perché ci stanno ascoltando anche in Africa e negli Stati Uniti, in Canada. Insomma, oggi con il web potete ascoltarci e vederci in tutto il mondo, ovunque, isole comprese. I sleep my baby real good every day and every night. So hold on to what you have, honey, because a good name is hard to find.

Salutiamo Elisa da Forlì che ha scritto: ciao ragazzi, presente anche questa sera. Un abbraccio a tutti. Grazie Elisa, ciao. I think my baby real.

Vedi, sarò anche un po' ignorante, ma io non ne conosco una. Ma dove li va a prendere? E qui bisogna investigare qui.

Vedi, posso dire una cosa? Sono felice della scelta che abbiamo fatto su questo Party Time. E orgoglioso anche di tutti i DJ che fanno parte di questa famiglia di Club Connection, perché devo dire che onirica tanta roba. C'è anche Troy che ha scritto: la Roby è fortissima. Eh sì, assolutamente sì, l'accendiamo.

0: Facciamo un po' di saluti. C'è Giacomo da Merano che ha scritto: oggi ho risentito un amico che non sentivo da anni ed è stato come tornare indietro nel tempo. Ma queste sono belle cose.
1: Ma la vedi la vastità di sto cazzo che mi frega?
0: La devi spegnere lei, perché è maleducata e non va bene, perché siamo noi che chiediamo ai nostri ascoltatori di farci sapere cosa stanno facendo, dove sono, dove stanno ballando con la Radio Studio Più, e poi arriva lei. Non va bene, o no?

alto le mani. Questa non è una rapina. È la console di Roberta Onirica.

Non ho capito il messaggio di Bruno. Ci fai provare me Q? Cosa? Non ho capito. Metti il soggetto davanti, non ho mica capito.

devo dire una cosa che non ho mai detto da quando lavoro a Radio Studio Più. È vero, Fede, non l'ho mai detta questa cosa, cioè almeno io non l'ho mai detta. Se volete riascoltare il nostro programma, c'è anche il podcast sul sito di Radio Studio Più, cioè trovate tutti i podcast dei programmi, quindi potete trovare anche noi, capito? Se volete riascoltare anche tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata nei programmi che hanno il podcast, capito? Vedo la stazione, Fede. Dobbiamo rallentare.

0: Facciamo un applauso a DJ Onirica. Chiudi Fede tardi, chiudi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
1: Your dance station.
0: E così anche questo martedì è andato, è volata, 2 ore, 120 minuti in un attimo, non ho detto niente, proprio tac, tic, tuc, trac, tuc, capito? Ci siamo divertiti anche questa sera e ci avete sopportato, o più che supportato, anche questa sera. Quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato, ma volevo ringraziare anche tutti quelli che ci supportano tutte le sere, tipo Fede, grazie, come al solito, ma questa cosa già la sapevi, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, insomma tutta la family di Club Connection, ma anche tutta la community che ci ascolta tutte le sere e tutti i DJ che suonano nel Party Time di Club Connection. Noi abbiamo finito, ma torniamo domani alla stessa ora, sempre qui alle 22. Da Ronnie Milano è tutto, passate una bella nottata, ciao!
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa è Studio Più. Sezione Replay. Questa

0: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.